Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Radio Studio Pew. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Pew, 030 999 1000.
1: Studio Pew. The

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale. Okay.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi.

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz.

0: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: The best sound. The best sound. The best sound from the past. Past. From the past. Past. Radio Studio Più.
0: Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Allora, in tanti stanno scrivendo: buongiorno cretini, buongiorno. Noi siamo stupidi, non siamo cretini. Cioè, anche cretini. Però stupidi siamo più bello stupido, no? Ma non fa lo stupidino. Dai, quando dico, non fa lo stupidino. E poi lo stupido è quello che fa finta a voi di essere sto capito? Ma sa, sì, so, ma sto zitto, so, ma mi va bene così, capito? So tutto però, eh. Non pensare che. Ma va bene così. Divertiti. Sai che assomigli a quei cani con il pelo. Come si chiamano quei cani che assomigliano a Vessicchio là?
4: Schnauzer.
3: Lo Schnauzer.
4: Schnauzer.
3: Sembra uno Schnauzer nano. Anche grasso, però.
4: Perché?
3: Lo Schnauer.
4: Sì.
3: Schnauzer.
4: Sì.
3: Come si chiama? Schnauzer.
4: Lo Schnauzer.
3: Sembra uno Schnauzer nano con gli occhiali. E basta. Cicciottello. Cicciottello. Cicciottello. Vabbè, insomma, ognuno assomiglia. Oh, ero al bar, c'era uno con il cane era uguale a lui, la faccia, uguale, mi sono impressionato, ho detto adesso tira fuori il portafoglio e paga lui il caffè, il cane, invece ha pagato l'uomo. È vero che dicono che i cani poi si assomigliano, cioè ogni padrone, cioè nel senso che il cane prende le sembianze del padrone, capito? Infatti il suo cane, poveraccio, ha la sua faccia ragazzi, solo che è albino, è biondo, è bianco, non è. Quindi un Ugo biondo, c'è una cosa. Esisterà un Ugo in Svezia, in Finlandia? Sì, ci sono a barba bianca, dorata, insomma. Va bene, buongiorno, ben trovati. Fatemi sapere e quando e se lo volete voi.
4: Ma
3: fatemi,
4: cosa?
3: Non c'è. 3 3 8 4 1, via, andiamo. Messaggi se volete da mandare qui e poi noi li commentiamo, cerchiamo di commentarli. Vi ricordo che quello che succederà a teatro lo sapranno solo quelli che verranno a teatro.
4: Bravo.
3: Perché io toglierò tutti i cellulari a tutti, perché non si può riprendere quello che facciamo, perché faremo una cosa folle. Quindi se venite a teatro sappiate che c'è la follia, la pazzia, può succedere di tutto. A un certo punto spegnerò anche le luci e magari tutti nudi, che ne sai tu? Non lo sai. Vabbè. Cadavolo, mia figlia la voglio chiamare Gucci, cosa ne pensi? Allora, se è l'ultima ricerca che hai fatto sulla cronologia di Google, se ti sei addormentata con questa parola è chiaro che poi ti svegli e dici Gucci, capito? Pensa che io ho un amico che al filo l'ha chiamato Winita Casino. Vabbè, andiamo avanti ragazzi. Buongiorno e bentrovati. Che sta battuta è solo maschili ragazze.
5: Winita Casino.

0: su Studio Più.
1: È brutto trasmettere con voi due, lo sapete perché? Perché allora se mi giro a destra vedo un come si chiama? Sai quelle col pelo, come si chiamano quelle? Un rapanello, il rapanello.
2: Ravanello.
1: Tu lo chiami rapanello o ravanello?
3: Io sapevo, oh vabbè, sei grandissimo penna bianca, ravanelli.
1: È facile, semplice. Rapanello o ravanello? Devi rispondere.
3: Ma io lo sapevo.
1: Mi hai fatto indefosire adesso.
3: Ti sto dicendo.
1: No, tu mi devi rispondere subito, da un pugno in faccia, giuro. No,
3: io
1: rapanello o ravanello? Sì o no?
3: Io no.
1: Non importa la tua risposta, non lo voglio più sapere.
3: Ravanello.
1: Vabbè, e da me si chiede Ravanello. Vabbè, tu come lo chiami?
2: Ravanello.
1: Vabbè, il ravanello sotto c'ha quel pelo, capito? Quella che sembri tu.
3: La radice, no?
1: La radice, esatto. No. I tuoi capelli. Se lo giri invece sopra, è tutto bello. Sembra lui con gli occhiali. Quindi mi scompensate la vista, Andiamo avanti. Buongiorno limitati, buongiorno. Siamo limitati al quadrato noi, non solo limitati.
2: Non al quadrato, Andrea, e non ti sbagli, al cubo, siamo in tre, al cubo.
1: Che c'entra? Il cubo mica sono tre lati.
2: No, il cubo è al cubo, hai studiato matematica, no?
1: Ma certo, al quadrato è uguale.
2: Al quadrato e al cubo è a tre.
1: A tre, sì, ma che c'entra?
2: Si leva al cubo.
1: Ma ho capito, vabbè, vuoi fare quello che ha studiato adesso.
2: Ma questa cosa so!
1: Ma perché non ti ammazzi? Con le uova, prendi le uova. 150 uova e te le spari in faccia fino a che non muori. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, buongiorno professionisti. Sì. Del nulla, professore del nulla. Mamma mia, ragazzi, ma io quando sento questo programma mi viene subito gioia in fascia. Sì. Mi viene gioia in fascia. Proprio si vede che c'è una fascia da gioia.
2: Si vedissimo.
1: Si vedessimo. Bello. Ma come parlate bene italiano voi? Ma neanche veramente Achille, veramente c'è una cosa. Achille Bello!
3: Oh, grazie Zizi, buongiorno.
1: Che bello che è. Se non fosse per parola lui sarebbe.
2: Ma tu non stai messo.
1: Stamattina anche sì, se parlo così a sfratto perché c'è umidità, c'è freschezza, c'è certo. Capito? Allora uno parla un po' così.
3: C'è che mi sto giurando a Zizze, ti può ricordare un po' com'è le mattutine, le mattinate
1: ho
3: fresche
1: chiuso,
3: di Marchese.
1: Ho chiuso armadio, basta, non
3: hai chiuso armadio.
1: Tu parla ma non ti sento, tu stai dentro armadio per
3: come
1: me.
3: Della pubblicità.
1: Non si può sentire. Ho fatto complimento, si è allargato subito. Tu ti devi fare flebbo, fai te flebbo d'italiano e magari dopo tu parla italiano, capito? Ti attacchi una flebbo di 60 litri d'italiano, vai. Piano piano. Tu ingoia. Allora devo dire una cosa, ragazzi, però prima di procedere con la messa a mora. Allora, no, devo dire una cosa. Il ciccione muore in diretta prima delle 8:45. Allora,
2: a me l'hanno detta.
1: Sì, l'hanno scritto. Ma l'ha scritto uno che fa le carte, fa le cose, fa
2: no,
1: quelle.
2: Non mi dire, sennò
1: legge
2: mi
1: le tazze, tazzine, tassarelle.
2: Non mi dire, no, quella roba sì. È l'unico argomento che non mi devi parlare.
1: Però
2: tu.
1: Prima delle 8:45, quindi vabbè, prepariamoci, ragazzi. Prima,
2: prepariamoci
1: prima della fossa, insomma, non
2: quale fossa,
1: se parliamo qua in giardino almeno io ti posso vedere, metto una faccia enorme sulla cosa e mi giro dalla finestra, lascio aperta anche a gennaio, però ti vedo almeno, perché mi mancherà la sua faccia, no, dall'altra parte del vetro, sarà un altro vetro quello dalla finestra col giardino qua, occhio da tozzo qui nel boschetto, magari un posticino per te, insomma, si trova, l'hanno trovato per il cane, insomma,
2: grazie,
1: e mi sembra giusto anche trovarlo per te, insomma, poveraccio, che diamine.
3: Tu comunque, io c'ho esperienza, perché ieri ho travasato l'ulivo, quindi ho esperienza adesso nelle
1: per fare le fosse,
3: né scavare né spostare
1: le
3: terra.
1: L'hai messo a terra, l'hai messa dell'ulivo adesso?
3: No. Ho preso un vaso questo grosso.
1: Scusa, ieri hai preso un vaso?
3: Ieri ho preso un vaso.
1: Un vaso e non andava bene.
3: No. Ieri, allora,
1: l'altro ieri
3: l'ho messo
1: in un vaso.
3: In un vaso che già avevo a casa.
1: Ah, per risparmiare. quello dei tulipani, quello dei gerani, quello piccolino.
3: No.
1: Gli ha tolto tutte le radici, gli ha tolto. Qui sta bene. Senza terra.
3: No, facciamo un diametro due spanne di diametro.
1: Guardare la chioma, guardi la chioma. In teoria la chioma dovrebbe essere il doppio del vaso, capito?
3: Cioè, devo dare. La chioma?
1: La chioma quanto è larga, in base a quello ci va il vaso, capito? Adesso no, le piace tu, io non le so, però la tua chioma dovrebbe essere esattamente. Andiamo avanti, non è il tuo caso.
3: Comunque alla fine mia mamma mi fa: guarda che ci vorrebbe più largo.

0: Vent'anni, vai via, giustamente, no, ti porti via l'ulivo. Col camion, però.
1: Ma no,
0: camion.
1: Perché comunque sai. Allora, diciamo così.
0: Dai una spiegazione sintetica, leggera e veloce. Altrimenti noi dobbiamo, purtroppo, dobbiamo mettere la mora. Dai,
1: no,
0: mora,
1: no, perché andiamo, sai, andiamo. Onde evitare magari equivoci, inutili discussioni.
0: Ah, no. Con il proprietario di casa.
1: Sì,
0: dici, ma avete messo l'ulivo. Vent'anni che siete là, vi viene a rompere i maroni per l'ulivo. Magari gli abbellite anche il giardino, cretino. Scusa, una domanda gliela puoi fare. Pronto? Posso piantare l'ulivo? No, grazie. Finita la discussione. Per evitare discussioni.
1: Okay. Mia mamma preferisce così, capito?
0: Ma no, ma è l'amante del proprietario.
2: Ma chi?
0: No, no. Ma chi? Lo paga in natura, no? Magari c'è questo. No. Magari in intimità glielo può dire. Posso piantare l'ulivo. Ma è veramente in realtà.
1: Però comunque alla fine.
0: Alla fine, insomma, sta nel vaso. Con la terra e nel vaso, ok?
1: Il colore, dai, insomma.
0: Il colore, il vaso da colore.
1: Ma sì, quel colore c'era, no?
0: C'era. Cos'è la cera? Gialla. Marrone.
1: Argilla.
0: Quello argilla l'hai preso.
1: Argilla.
0: Quello di plastica, quello che costa meno, quello di cinese. Quanto l'hai pagato? 2,80 euro.
1: Ma no, 9,99 euro.
0: Fischia veramente, ti hanno fregato.
1: No, ci vuole centimetri di altro. Ok. 50
0: 50 è bello, sognare con i numeri. Vabbè, andiamo.
2: No, scusate, ragazzi, no, fermi tutti.
0: Fermi tutti, Arianna Pina.
2: Allora.
0: Mari in alto.
2: La prossima volta, Andrea.
0: Mari in alto, questa è una Pina, ragazzi. Ma cosa vedo lì sotto?
1: Oh. È andata via.
2: Comunque via tutti. Comunque Andrea, la prossima volta non
0: oggi devo andare a fare qualcosa per la scenografia. Tu vieni con me oggi o c'è da fare?
1: Quando?
0: Oggi, dopo la radio, cosa devi fare? Devi fare cose?
1: Sì, dovevi
0: fare.
1: Ok,
0: va, già ho capito. Andiamo.
2: Tu, l'ulivo, lo devi regalare a gente di Ascoli Piceno, così guadagni due volte. Uno, abbellisci il terreno e la seconda, ti mangi le olive ascolari. È bella questa.
0: È bella. Bellissima. Io me ne vado, ragazzi. Sto andando. Non...
2: Già fritte.
0: Ma perché si friggono le olive ascolari?
2: Sono
0: fritte.
2: Certo.
0: Ma no, sono riempiti di cosa? Di qualcosa.
2: Ma sono fritte.
0: Sono grosse poi. Sono così grosse. Non... Sì. Vabbè, andiamo avanti. Allora, facciamo così: un pezzo di canzone, ma giusto un pezzo. Giusto per arricchire un po' quelli della SIAE. E poi qua siamo.
3: Su Studio Più.
4: Andrea.
2: Da tavolo.
4: Show.
3: Su Studio Più.
5: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: Cavolo. Show
1: su Studio Più.
2: Hai lavorato come topo per esperimenti? Ti chiedono.
3: No, questo qui l'hai fatto. No, volevo donare lo sperma. Lo si può dire al però.
2: No, ma anche no, cioè, voglio dire, ormai l'ha detto. Fate finta di non aver sentito. Ma andiamo avanti. No, magari si chiama seme. Non,
4: la banca
2: del seme. Sì, seme. Andiamo avanti.
3: L'avevo chiamato, però no, per la distanza.
2: Io non voglio neanche scendere nei particolari.
3: In Svizzera. Vabbè, così, no,
2: ma possiamo andare.
3: È un termine scientifico.
2: Sì, il primo no, il secondo sì.
3: No,
2: sì.
3: Primo...
2: Andiamo avanti, sì, sì. Andiamo avanti, per favore.
3: Avevo chiamato per informazioni. Allora, perché in Svizzera.
2: Allora, ragazzi, come ne usciamo adesso?
3: No, avevo chiamato informazioni in Svizzera.
2: In Svizzera.
3: Perché comunque.
2: Ti conosciamo tu, Achille Ferrari, grande produttore. Sì.
3: Allora mi hanno informato.
2: Sì, per figli single.
3: Sapendo che comunque.
2: Escono fuori i figli single, tutti single.
3: È una cosa che.
2: Intolleranti alle donne.
3: È una cosa che viene anche retribuita.
2: Sì.
3: Ho detto.
2: Hai chiamato veramente?
3: Veramente? Io avevo chiamato.
2: La risposta qual è stata?
3: Ho detto, scusami. Comunque, mi tengo in forma. Sì. Non faccio. Cioè,
2: non dite parolacce, mi raccomando, che già hai esagerato Achille. Pronto?
5: Andrea.
2: Ciao, bello.
5: A te penso sto qua che va a donare il seme, che te vai in giro per il mondo, ogni tanto senti.
2: Aiuto ragazzi, ciao fratello, ciao. In effetti è vero, cioè...
3: ma scusi, ma hai presente quanti rapper potrebbero una
2: i trapper, non rapper, i trapper, vai, infatti allora. No, vai in giro, senti papà avresti un sacco di figli. Mamma, andiamocene a casa, che è meglio oggi è andata così. Mamma. Il seminarista. Potresti fare un libro. Aspetta. Il seminarista. Io e la mia cameretta. C'era la suora di clausura e c'è il seminarista.

0: deve essere anche bella, eh.
1: La banca di Achille, sì, quella in Svizzera, si chiama Banca Intensa.
0: Banca Intensa. Mamma, veramente. Ma possiamo cambiare argomento? Siete volgari! Ma fate schifo!
1: È intensa! Per
0: ma

0: su Studio Più.
1: Ciao Andrea, che bello tornare ad ascoltarvi. Saluteresti nonna Luigina di Pietramurata. Siamo a Trento. Grazie Angela, certo, è una nostra fan. Ciao, la salutiamo. Ciao Luigina. Ciao,
2: a Trento saremo, Luigina. Sì. Saremo a Trento, non a Pietramurata, ma saremo venerdì 16 ottobre.
1: Sì.
2: Venerdì 16 ottobre con il
1: nostro. Di cosa stai parlando? Di cosa stai parlando? Ma anche il soggetto.
2: Stiamo parlando dello spettacolo in teatro, l'Andrea Catavolo Show.
1: Mamma, con
2: Show. Che...
1: No,
2: perché?
1: È così imbattibile. È un rincoglionito a livello mondiale. Dai, dai.
2: Stavo pensando, Andrea Catavolo Show.
1: Aspetta, me l'ho mandato.
2: È uscito l'Andrea Catavolo Show.
1: Sì, zitto un attimo. Adesso che ce la fai. Chiamami. Aspetta, chi è questo?
3: Andrea, buongiorno di nuovo, Alessandro da Formigine. Mi hanno detto, mia moglie mi ha mandato un messaggio, ma mi ha fatto uno scherzo. E mi hanno chiamato dalla RIP, li ho mandati a cagare. Ma come è finita?
1: È finita praticamente che ci ha mandato a cagare, abbiamo messo giù. Non, è finita che ci ha mandato a cagare e basta. Non so se ci ha creduto o non ci ha creduto. Boh, tu dici, ma io non ti ho fatto nessuno scherzo, così andiamo avanti, capito? La richiamo, sono la Reghippa di nuovo. Dai, ok, vai.
2: Ottobre sì. Quindi è
1: allora
2: giorno.
1: Se volete vedere l'improbabile, ciò che può non succedere mai in uno spettacolo teatrale, noi voi allora non vi aspettate il teatro, venite belli pettinati, socialmente utili, con le cravatte e cravattini. No, siamo a teatro perché è un posto dove ci possiamo riunire senza che vengano là vigili e cose via dicendo. Allora, vi aspettiamo a teatro, e a teatro lo spettacolo è uno spettacolo strano. Si chiama Le Palle di Catavolo. Perché si chiama Le Palle di Catavolo? Non lo so, non è il primo nome che è venuto in mente. Allora, non l'abbiamo pensata. È uno spettacolo molto particolare, dove può succedere di tutto. E basta, e non dico nient'altro. Non dico nient'altro, è molto improvvisato.
2: Oh.
1: È molto improvvisato. Beh, per la sera potremmo anche non venire. Cioè, nel senso,
2: cosa?
1: È talmente improvvisato che dici, magari per la prima mezz'ora non ci siamo, non c'è nessuno.
2: Ottobre le date sono tre.
1: Sono tre perché poi facciamo queste ultime tre poi non è che facciamo altri spettacoli, ma sono finiti, poi se ne parla a febbraio.
2: Quindi allora,
1: Sai perché? Non ti curiosisce il fatto che novembre, dicembre, gennaio non facciamo
2: perché niente. C'è una sosta natalizia.
1: Ma che le sosta natalizia? A dicembre è Natale, cretino. Aspetta,
2: ecco,
1: aspetta un attimo, Gio. Pronto?
4: Yeah.
2: Sì, buongiorno.
4: Dai, Fuck you.
1: No, vabbè. È una canzone. Fuck you.
2: Come mai hai detto che a ottobre ci sono queste tre tappe e poi invece novembre, dicembre?
1: Forse ne faremo una a novembre, okay. Per il mio compleanno. Invito un po' di gente da qualche parte, in un tendone da qualche parte. Poi ci picchiamo tutti. E poi basta. Poi dicembre, gennaio ci fermiamo. Ci fermiamo perché c'ho in mente di fare un tour da solo con il camper che qualcuno mi presterà e prendo e parto e vado e me ne vado e forse non torno. Poi a febbraio, marzo, aprile faremo altre date, non lo so, dipende dal fisco. Quindi se volete venirci a vedere a teatro, ottobre siamo a Guidizzolo il 10 di ottobre, il 16 di ottobre a Rovereto e il 24 di ottobre siamo a Rimini. Dovete prenotare il biglietto da Ugo Palmisano.
5: 389 83 34 8 2 5.
1: La locandina la trovate sulle nostre pagine social.
5: E siamo al manicomio, andatela a vedere, che fighissimo.
1: Mamma ragazzi, ha fatto un'altra foto. Andate a vedere. È esaltato.
0: Show su Studio Più.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Spot. Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: Andrea
1: a tavolo
0: show su Studio Più.
2: Attenzione ragazzi, è successo in Italia, Udine, sai dov'è Udine?
1: Certo che lo so.
2: Lo sa perché suo fratello abita Udine, se no mica lo sapeva, cioè. Ma in che regione si trova Udine?
1: Friuli,
2: Venezia,
1: Giulia.
2: Giulia, la salutiamo anche Giulia. Udine, nonna prende il nipote sbagliato da scuola e lo porta agli allenamenti.
1: Cosa?
2: L'allenatore di calcio, signora, ma questo chi è? Cioè, e da lì un po' di domande se le fate anche la nonna. Si è giustificata dicendo: mi hanno ingannato il cappuccino, il cappuccio e la sciarpa, capito? E anche la marijuana, signora, perché non è... Porca miseria, ragazzi. Pensa ai genitori, panico proprio. Ma questo chi è, scusa?
3: E questo ho trovato, cioè, non è... mi sembrava anche più bello, voglio dire.
2: Cioè, perché prendere il nipote giusto? Se c'è un nipote magari più simpatico, più bello.
3: È biondo, l'ho sempre voluto, un nipote biondo con gli occhi azzurri. Dopo lo riporto, dai. Ci gioco un po', una giornata in te, lo faccio vedere alle amiche, gelose.
2: Attenzione, attenzione, sarà la signora, sarà la signora,
1: certo,
2: che mi dirà: no, io non fumo. Pronto?
1: Non fumo.
4: Buongiorno che tavolo, buongiorno.
2: Il nostro filosofo, buongiorno filosofo. Buongiorno.
4: Una frase riflessiva per voi.
2: Attenzione, attenzione.
4: La felicità è essere se stessi, profondamente, veramente, senza compromessi, anche a costo di essere infelici.
2: Sì.
1: Me la devo scrivere, perché
2: sì, la puoi ripetere, perché dobbiamo
4: metabolizzarla.
2: Sì, bravo.
4: La felicità, la ripeto, la felicità è essere se stessi profondamente, veramente, senza compromessi, anche a costo di essere infelici.
2: Ho capito, adesso l'ho capita. Grazie.
4: Grazie a lei, buona giornata.
2: Buona giornata, buongiorno, anche a lei. Buongiorno.
4: Scusate, Andrea, ciao. E Achille quando arriverà.
2: Va bene, ciao. Gentile. Ciao. Gentile, capito? La felicità a tutti i costi,
1: sì,
2: anche a rischio di essere infelici.
1: Bravo.
2: Io questa cosa l'ho provata. Ero in un bar, bello. La mia felicità era in quel momento liberarmi di qualche aria in più che avevo nel corpo. infatti, pram! Ed ero subito felice. Però poi infelice, perché si sono girati tutti verso di me e mi hanno un po'... il proprietario mi ha anche buttato fuori dal locale, cioè non è... Quindi la felicità anche a costo di essere infelici. Cappuccino, voglio il cappuccino! Vai fuori! Quindi occhio ragazzi, perché la felicità è dietro l'angolo l'infelicità, capito? La felicità è dietro l'angolo c'è l'infelicità, quindi attenzione, c'è un altro filosofo stamattina, tutti pronto!
4: Sono anch'io un filosofo.
2: Attenzione.
4: Volevo dire che le tette sono belle, ma anche il culo.
2: Questa è la filosofia più becera, più terra, insomma. Però ha ragione. Ti sei offeso? No, ti ha fatto un complimento. Va bene. Allora, Fragma, facciamo così. Io il mio desiderio, sai qual è? Andare, che ne so, in un negozio di frutta e verdura dove c'è il cocco e con la mazzetta da 5 kg spaccarli tutti.
1: Ma perché?
2: Non lo so. Può essere buttato fuori dal supermercato. Però mi sceglie con la mazzetta. Ma cosa sta facendo? Li voglio rompere tutti. Mi sono rotto i cocchi, capito? Una roba così. Cavolo, tu non stai bene, lo so. Ma il momento filosofico non è. Andiamo avanti. Allora, per favore, non siate così cattivi come Ugo, che è una persona.
1: Ma chi?
2: È cattiva, brutta. Cioè non,
1: certo.
2: Dai, non ancora. Stamattina, ragazzi, siamo bersagliati dai filosofi. Pronto?
5: Buongiorno, Andrea.
2: Buongiorno, ma sei voce? Buongiorno, come va?
5: No, il passero solitario.
2: Questa non l'ho capita.
1: Manco io.
2: Il passero solitario.
1: Interpretazione.
2: Che l'hanno sparato? È cascato dal ramo.
1: Ma che gente in giro? Che gente c'è in giro?
2: Vabbè, comunque io mi siedo dalla parte della ragione, perché lì è pieno di donne, quindi ragazzi non voglio sapere altro. Pronto?
5: Ciao Andrea, sono Giovanni Brutto.
2: Buongiorno Giovanni Brutto, come stai?
1: Ma per favore.
5: Tutto bene, grazie. Volevo chiederti, ma quando è che fai lo spettacolo a Milano?
2: A Milano, Giovanni Brutto, guarda, dovremmo venire a febbraio.
5: Non posso crederci, veramente.
2: Sì.
5: Non posso crederci.
2: Sei anche offeso. Sei anche offeso ragazzi. Ma non so neanche se veniamo, perché infatti, a questo punto non. Cioè, accolti così, voglio dire. Cioè. Va bene, Mona Lisa, ascoltami.
1: Ma

0: Cavolo. Show
1: su Studio Più.
2: È uno che mi ha mandato la foto di un peruviano che è un suo, come si dice, un suo, perché ridi? Peruviano non fa ridere.
3: Non mi ricorda quelli con il flauto.
2: Il flauto.
3: Quelli con le canne di flauto.
2: Ma quello non è il cazzù, non è...
3: Cazzù.
2: Sì, il cazzù, come si chiama? Come si chiama?
3: Ma il cazzù è singolo.
2: Ah, il cazzù è singolo.
3: I peruviani suonano quei flauti.
2: Il cazzù, cazzù, come si chiama?
3: Quelli con le canne.
2: Con le canne, le... i cazzoni. Mi hai messo curiosità, adesso vado a cercare. Va.
3: I flauti peruviani.
2: Flauto peruviano, vediamo, aspetta. Flauto peruviano.
3: Ma chi chiedi?
2: Ah, chiedo. Sentiamo. Eccolo qua. Flauto peruviano, vediamo come si chiama. Strumento a fiato tradizionale. Flauto di pan.
3: Ah, il flauto di pan, capito?
2: Di pan. È di pan, infatti.
3: Pan.
2: Sono magri.
3: Ma chi?
2: No, perché non se lo mangiano mai. Non,
3: ma chi?
2: Vabbè, comunque il flauto di pan. Vabbè, questo peruviano non suona il flauto, ma questo li va a rubare i flauti.
3: Ma chi?
2: Solo che c'ha un naso enorme. È un naso talmente. Sembra, sai, quelli che mangiano le formiche. Come si chiamano?
3: I formichieri.
2: I zampieri.
3: Chi?
2: I formichieri. I formichieri.
3: I
2: formichieri. C'ha un naso enorme. Fa quasi impressione. C'è una cosa, sembra, capito? Uno pensa subito a qualcosa di non convenzionale. Quando vedi uno col naso grosso, a cosa pensi? No? Anche tu che sei maschietto pensi anche alle donne, eh? Ma soprattutto noi maschietti che abbiamo questa competizione in essere già da quando siamo ragazzini, noi come vediamo uno col naso grosso pensiamo subito chissà come è messo, cioè che naso così, cioè non te l'immagini un naso così e che fa ombra al nasino sotto, cioè non è possibile. E quindi questo qua c'ha sto naso talmente grosso, però la polizia non riesce a prenderlo, non riesce a prenderlo. Sai perché?
3: Perché
2: sente l'odore dei poliziotti a distanza di 20-30 km. C'è una roba,
3: ti prego.
2: È peggio del cane di La Poelca. C'è una roba. Carabinieri e scappa, capito? Non, una roba infernale.
3: Infernale.

0: su Studio Più.
1: Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Tommen, so hazy.

0: Ma c'è una domanda, ma se Sal Da Vinci, no? E Anna Pepe fanno una canzone insieme. Sal e Pepe?
1: Mamma mia, ti prego.
0: No, vabbè. Prego, una curiosità, non.
1: Bentornato!
0: Buongiorno, ben trovati. Anna Pepe, la cantante, Anna Pepe.
1: Sì, Anna Pepe.
0: Cosoli.
1: Sal Da Vinci.
0: Sal Da Vinci. Se fanno una canzone insieme, Sal e Pepe.
1: Come la vuoi ripetere?
0: Sal e Pepe. Vabbè, andiamo a. C'è la canzone, no? Sal e Pepe. Sal e Pepe.
1: Acqua e sale.
0: Acqua e sale. No, no, un'altra cosa. Sulla pelle.
1: Sulla pelle di cosa?
0: Vabbè, ma ti sento basso, come mai? Ti sei abbassato il microfono da solo?
1: No, ma vabbè. Sei
0: strano, sei.
1: Mi senti meglio?
0: È sottovoce, sei.
1: No, ma sto parlando forte.
0: Ma tu ti senti?
1: Io mi sento, pure io ti sento bene.
0: Ma anche a casa ti senti quando,
1: certo.
0: Quando sei solo ti senti o
1: tanto.
0: Parli da solo, parli?
1: Sì.
0: Non lo so, forse sono io che sono più forte, non so, non
1: sei più forte.
0: Sarà stata la non lo so, vabbè, comunque va bene, chi se ne frega. Allora Sal Da Vinci e Anna Pepe insieme se fanno una canzone fanno Sale e Pepe. Se c'è anche Olli fanno Sale, Pepe e Ollio. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti, basta. Possiamo aggiungere altri cantanti, ma non vabbè. Invece Sal Da Vinci davanti a un gatto nero gratta e vinci. Gratta e vinci. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, basta, non diciamo cose strane, sennò poi dopo uno pensa male. Allora, le battute sono di Kit di Matteo Irru e Carmela Valsabbia.
1: Ma chi sono?
0: Vabbè, allora allora chi siamo lo sapete, lui è Ugo e io non so, sono un'entità, sono una
1: astratta.
0: La cavalletta oggi forse non arriva perché ha paura del capo, insomma, non, che è Ugo, non sono io.
1: Certo.
0: Niente, allora stamattina per non farci mancare niente siamo andati al bar, io forse rincoglionito ancora dal sonno ho chiesto un cappuccino di soia, ma secondo me ho chiesto solo un latte di soia. E infatti bevevo, non sentivo il caffè. Alla fine un po' di amaro, ma secondo me era il fondo della tazza. Quindi mi sono fatto un bel latte di soia. Che vabbè, comunque, che poi non è latte di soia, è una bevanda gusto soia. Cioè, non si sa più cosa bere e cosa mangiare, ragazzi. Perché una volta ci dicono che fa bene, una volta ci dicono che fa male. Il latte fa bene, il latte fa male. Non si sa più cosa. Veramente, fregatevene. Cioè, non ascoltate più i social, se no praticamente. Ma prima moriva tanta gente.
1: Ma che ne so?
0: Prima dei social, tutti sti consigli. Non so. Morivano tutti. Cioè, senza consigli andavamo avanti lo stesso, no? Adesso come apriti ti hanno un consiglio. Cioè, ti serve qualcosa, non so come mai. Loro ti leggono nel pensiero, dici, eccolo qua il motore che ti serviva. Ma come? L'ho solo pensato. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. Ecco, immagino le immagini che arrivano a Ugo. Vabbè, posso immaginare. Cioè, ma meglio di no, meglio non immaginare nemmeno. Va bene, Catalo, ti ho visto in difficoltà in vacanza sulla scalinata. Saluta quel ciccione di Ugo e quella larva di Achille. Ale da Pesaro, grazie Ale. Allora la scalinata sono andato a Malaga e mi sono fatto la scalinata per arrivare al castello, perché se vai a Malaga e non vai al castello, voglio dire, cioè molto meglio perché,
1: certo.
0: Perché quel giorno pioveva, quindi non era scalinata, poi dice scalinata, poi non è, all'inizio era 400 gradini, ma poi dopo c'è una salita irta su una pietra, tipo quelle pietre, c'è un nome, c'è un nome la pietra, non mi ricordo adesso, il geometra non è in me oggi, e quindi sono salito e pioveva, quindi in salita la pioggia batteva su ste pietre e scendeva l'acqua, quindi era tutto scivoloso. Io già pensavo alla discesa, perché all'arrampicata ce la fai, ma alla discesa, ma sai quanta gente che è rotolata giù, a valle c'erano mucchi di stinchi tedeschi, polpacci polacchi, una roba veramente. Aspetta che c'è già un fan che chiama. Pronto fan.
2: Andrea, bentornato. Abbiamo sentito la tua mancanza.
0: No, non dire così che non è vero.
2: Infatti era una cavolata che ho detto di prima mattina.
0: Bravo. Io ho sentito la mancanza di tua moglie, ma non è vero.
2: Ascolta, niente, sì. Tu devi pensare che quando tu usi il telefono,
0: sì, sì,
2: e cerchi una cosa, dopo il tuo algoritmo, ti mette sempre quei link lì. Sicuramente quello di Ugo aumenterà lo stress, l'ansia e la cicciolina.
0: Sì. grazie del pensiero, grazie del pensiero. Ti voglio bene. Già ti voglio bene. Ma di dove sei tu? Di dove sei?
2: Sono di Verona io.
0: Vero? Allora quando veniamo a teatro ti vogliamo vedere in prima fila, va bene?
2: Va bene, va bene.
0: Ti regalo due biglietti, giuro, ti regalo due biglietti.
2: Comunque se ti ricordi...
0: Non è vero, comunque non è vero, volevo dire che non è vero. Dimmi.
2: Comunque se ti ricordi era quello che 2 anni fa era venuto anche con la cagnolina, quella bianca, che l'avevi presa anche in braccio.
0: A teatro? È vero. È vero. La cagnolina bianca, vero, bellissima, sì. Più bella di lui. Sì. Cioè, più ciao fratello, un abbraccio.
2: Ciao.
0: Non la portate più però, la porta. Viva i cani, ragazzi, viva i cani. Abbassi i padroni, nel senso che meglio un cane tante volte che un padrone. Catavolo, buongiorno.
1: Scusa Andrea, c'è il blocco, c'è la pubblicità, se vuoi,
0: allora, non c'è nessun blocco corto, volevi dire.
1: Ho sbagliato io, Andrea,
0: sbagliato. È l'ansia, questa è la... Oh, siamo scesi al bar, tipo sta schiedaccio. Cioè, non mi ha fatto neanche... Oh, prendi tu il cappuccio che dobbiamo andare. Ma scendi, prendi un caffè. No, non faccio in tempo. Perché io...
1: No, ti ho detto, devo controllare la
0: situazione. Deve controllare la situazione, perché pensavo di non arrivare in puntuale in radio. Quindi sono sceso e mentre scendevo al volo, lui ha deciso di inchiodare. E io quindi stavo chiudendo lo sportello della macchina, lui ha inchiodato, mi sono dato una botta sul ginocchio, che ho 3 ginocchia adesso, veramente una roba, un male incredibile. Vabbè, comunque è fatto così, ragazzi. Allora, qua siamo e qua forse torniamo, non si sa. Vai. Non chiedere.
1: Devi schiacciare?
0: Ah, ma devo schiacciare io?
1: Tu puoi fare tutto lì,
0: Lo sapevo io.
3: La mattina.
0: Quindi io il comando.
1: Al comando.
3: Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Ma perché stai urlando? Perché stai urlando?
1: Perché c'è la musica.
0: Abbassa la musica, scusa.
1: No, scusa, ma non sono abituato.
0: Okay. Ah, allora spieghiamo questa cosa. Sta facendo la regia lui perché è in prova, un ragazzo in prova. È uno stagista, quindi adesso fa la prova oggi, vediamo se se la cava a fare la regia. Dai, di solito la faccio io, però insomma è un ragazzo giovane, prestante, insomma non non arriva domani, però.
1: Tua sorella.
0: Vabbè, andiamo avanti. Try to hold it in so I was closer, but I can see the look on your face, and I've been trying but I'm losing. Uno ha scritto: cadavolo, ti sei svuotato. Ma in che senso?
1: Non lo so, forse sei dimagrito.
0: No, allora mi sono asciugato il... sono più prestante.
1: Ma devo sai essere... che l'ho visto ieri quando sono venuto a prenderti, che eri...
0: l'ho prestato.
1: Bello tosto,
0: sì. Vabbè, andiamo. No, ma metti la canzone.

0: canzone va bene per Radio DJ, ragazzi, non, non va bene per noi, perché è un lamento continuo, è un lamento, è un radical chic, una canzone radical chic. Tutti quelli che vanno a lavorare Radio DJ sono radical chic, sono, scusa, Linus, però, pronto, pronto.
1: Buongiorno Cattavolo e buongiorno Ugo.
0: Ciao. Buongiorno, come stai, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Tutto a posto? Sì, sì.
1: Tutto a posto,
0: con tua moglie, poi quel problema con tua moglie è stato risolto?
2: Quale problema?
1: Sì, sì. Ah, okay. Abbiamo ancora un problema, però Houston sta risolvendo.
0: Va bene, piano piano, dai, piano piano. Cosa dice la filosofia stamattina?
1: Proverbio cinese.
0: Va, proverbi, proverbi.
1: Cerca in quello che hai e non cercare in quello che non hai.
0: Ok, sì, lo puoi ridire però in cinese, perché non in italiano rende meno. Vai, vai, vai.
1: Cerca quello che hai, non cercare quello che non hai.
0: Se uno ci pensa, in effetti, non
2: è vero.
0: Bel proverbio. Bello. Vabbè, sì.
1: Grazie.
0: Poteva andare.
1: Detto da lei, un grosso complimento.
0: Grazie, arrivederci. Saluti la moglie. Saluti la moglie. Cerca quello che hai e non quello che non hai. Cioè, infatti, se non ce l'hai, che cosa lo cerchi a fare? Cioè, però i cinesi, guarda che ne sanno più di coso, lascia stare.
2: Di chi?
0: No, nel senso che poi i proverbi cinesi, no? In effetti, da un cinese tu non te l'aspetti un proverbio, perché non cioè tu ti calleresti mai in una vita di un cinese?
2: Ma no.
0: No, perché non è che è strana per noi, per loro è normale. Per noi è strana, nel senso che praticamente vivono di sushi. Cioè, nel senso, il sushi va bene se lo vai a prendere, che ne so, una volta ogni tanto, così, ma se tutti i giorni mangiarti il sushi, cioè una roba. Poi c'hanno sempre quella faccia lì, sono tutti uguali, anche se ti fai un taglio strano di capelli, i capelli si ammosciano, diventano come prima, cioè tu li puoi fonare, laccare, ma
2: hanno il rumore,
0: basta un po' di umidità e si affloscia. Ma vabbè, comunque salutiamo i cinesi, che non
2: ciao.
0: Però il proverbio cinese non è male, cioè, dovete cercare quello che avete, non quello che non avete. Cioè, è un po' come sognate. Io sogno l'uomo della mia vita, io sogno la donna della mia vita. Che sognate? Che sogni? La donna della tua vita è lì, a fianco a te. Te la sei pure scelta, non cercarne altre. Te la sei scelta, mo te la tieni. Vabbè, anche Ugo sogna la donna della sua vita. Il problema è che deve dormire un po' di più. Cioè, se tu dormi un po' di più, la donna della tua vita la trovi, capito? Nei tuoi sogni. Perché dormi troppo poco, ne trova metà. Cioè un pezzo, solo un
2: pezzo.
0: Vabbè, andiamo avanti. Non ci raffiguriamo in cose che non sappiamo. Cattavolo, hai veramente ragione. Su Radio DJ sono tutti radical chic. No, allora non è che radical chic non è una parola brutta. Cioè, sono, come dico io, comunisti col culo di un altro, cioè, nel senso
2: che esempio
0: è? Sì, è un esempio che calza, nel senso che quando li senti non si espongono mai, cioè sono sempre dalla parte dei poveri, dei brutti, degli sfigati, però poi dopo non frequentano quella gente, capisci? È come dire, ah, che belli cani, poi vai in giro, dici, è un cane, lo puoi tenere lontano, perché mi alita, mi dà fastidio l'odore, è un po'. Però sono bravi, sono certo. Tutti bravi, hanno questo mood, diciamo, radical, però insomma non un po' come diciamo stare.
2: No, dai.
0: Andiamo avanti. Allora mi hanno mandato una raffigura. Innanzitutto buongiorno ragazzi, chi vi parla è sempre Andrea Cattavolo insieme a Ugo Valmisano. Chi dei due non si sa, forse è lui Andrea Cattavolo, io forse sono Ugo Valmisano,
2: magari.
0: Per il valore degli addendi,
2: cosa hai detto?
0: Il valore
2: degli addendi,
0: maestro, non ho studiato. Cioè non dovevo confessare che la mamma, cioè, niente, praticamente mi ha portato fuori a giocare a bridge.
2: A bridge.
0: Ho fatto il torneo, anche vinto.
2: Scusa.
0: Allora, sai le scuse quando tu andavi a scuola non sapevi le cose, no? I babiloni. Hai detto scusa? Cattavolo, cosa ha detto? No, i babiloni. E i babiloni quando l'Aventino, sono passati da al bastone, e i romani hanno questa, così l'aveva detto, no signor maestro,
2: certo.
0: Ma insomma, a dire la verità, no, com'era, scusi, non, no, ma l'ho interrogata io, no, ma giusto per magari un ricordo sbagliato. E tu te la giocavi,
2: certo.
0: Vabbè, andiamo avanti. Allora, Catavolo, ho visto una donna che mi fa battere il cuore, occhio, potrebbe essere un infarto, cioè non, ma magari un infarto, non è, che ne sai, se ti batte forte il cuore non è detto che sei innamorato, può essere anche un infarto, non, stai attento, stai attento. Vabbè, allora mi hanno mandato la raffigurazione di un elefante, di un dipinto di un elefante realizzato da un pittore medievale. Se tu guardi l'elefante, è strano, molto strano, perché lui nella, nella descrizione dietro, sai che i pittori dietro scrivono qualche cosa, no? A volte uno non capisce, e loro che sono un po' pittori, ti scrivono dietro un po' la spiegazione, dice è un gambo estivo e quelle non sono tette ma colline, ok, di sabbia. No, perché uno pensa subito, noi maschi come vediamo due cose rotonde con due puntini sopra, pensiamo alle tette, non, per noi sono, sono tette, non, vabbè, comunque, allora, lui ha dato la spiegazione, ha scritto: io non ho mai visto in vita mia un elefante, cioè, quindi in base a come l'avevano descritto, gliel'avevano decantato questo elefante, lui l'ha pitturato. E non puoi capire che puoi capire che puoi capire tante cose, insomma, da questo elefante. Più che un elefante è un elefinto, è un elefinto, nel senso che è un elefinto. Ah, la battuta, vedo che ti è piaciuta, non è mia, è di Mauro Cucuruddu.
2: Ma chi è? Chi è?

0: Andrea, scusami, sì. L'ho presa ieri sera lei, Andrea.
1: Chi è?
0: La cantante l'ho presa ieri sera, Andrea.
1: In che senso?
0: È Kesha, Kesha di pollo.
1: Mamma mia. Ti devi vergognare. Va bene, Pluto, andiamo avanti. C'hai un po' del Pluto stamattina, no? Non so come mai.
0: Ma
1: sembri un curatore fallimentare. Si veste dal curatore fallimentare. Salutiamo tutti i curatori fallimentari, che uno se li aspetta un po' goofy, invece non. A volte hanno la faccia anche diversa, non. Ma cadavolo, ma Ugo come fa a svuotarsi? Ma in che senso?
0: Lasciamo stare.
1: Ah, l'autosporchi deve chiamare, non penso adesso. Non scendiamo in particolare, che mi viene. Cadavolo, abbiamo prenotato per venire a Guidizzolo a vederti a Mantova. Ma a che ora inizia lo spettacolo? Perché Ugo non ce l'ha detto.
0: Non è vero, che sono dei bugiardi.
1: Allora
0: c'è il nome, perché io me li ricordo tutti, c'è il nome?
1: Pompista.
0: Ah, Stefano?
1: Stefano Pompista.
0: A parte che non ha prenotato il bastardo, perché aspetta la data di Brescia. Stefano, ti sgamo io.
1: Ma tu li conosci tutti?
0: Certo.
1: Conosci tutti gli ascoltatori,
0: Stefano,
1: ragazzi.
0: Stefano, non dire bugie, perché
1: che
0: tu
1: poi è di Benizzole, di Benizzole.
0: Bravissimo, l'ho conosciuto lì da Michael.
1: Ok. Quindi non ha prenotato.
0: Voleva aspetta la data di Brescia, quindi non dire bugie, caro Stefano, che ti stacco la pompa, eh.
1: Porca miseria, neanche tua moglie ti segue così, Stefano. Cioè, io fossi te, lascerei la moglie e mi sposerei con Ugo. C'era una... non era lui che scritto, no, lui ha scritto un'altra cosa. Aspetta, Ugo assomiglia più a Poldo, a quello di Braccio di Ferro, è vero, e l'ho perso il messaggio, quello lì di... Vabbè, lo spettacolo a che ora inizia, lo sai, te lo ricordi o...
0: Alle 21 puntuali inizia lo spettacolo.
1: Non è vero, ragazzi, non è vero, dice ma così, ma non lo sa, non...
0: Come no, sono io all'ingresso.
1: Dai,
0: scusa.
1: Lascia stare.
0: Ma come?
1: Cioè, scusa. Andiamo avanti. Scusate, sono andato via dall'Italia 4 giorni, per caso hanno detto, che magari... Mi sono persa questa notizia. Hanno detto che faranno il ponte sullo stretto? Perché.
0: Non ho idea.
1: Ogni tot giorni lo dicono.
0: Non lo so.
1: Da almeno 30 anni. Quindi non. Magari mi sono perso sull'ultima puntata. Non l'hanno detto. No, magari dopo il volo dell'auto fanno lo stretto, capito?
0: Certo,
1: qualcosa di impegnativo. Allora c'è questa cosa della benzina che sta un po', diciamo, facendo muovere la gente da ogni età. Si muovono di più. Allora, siccome c'è stato un po' di stanziamento, che la gente non girava più per le strade, allora hanno deciso di creare un po' di scompiglio. Come? Dando la possibilità alle persone di risparmiare sulla benzina, e la gente si fa anche chilometri e chilometri per andare a prendere la benzina in posti dove, lontani da loro, quindi c'è più movimento in strada, quindi quello che tu risparmi nella benzina poi l'uovo lo consumi per tornare a casa. Però vabbè, è abbastanza geniale come cosa. Allora, come mai? Tu sai qualcosa di questa cosa?
0: Praticamente cosa è successo?
1: Se non lo sai, non lo dire.
0: No, lo so, perché mi interessava. Anzi, ti dirò anche una roba in più.
1: Lui è l'unico, una persona intelligentissima, Ugo. Ieri gli ho chiesto, siccome la macchina gliel'ho donata io, ed è una macchina a benzina GPL.
0: No, non prendere quel discorso, stavo facendo un'altra roba.
1: Scusate, io di questa cosa. Allora, è venuto a prendermi ieri a Bergamo con la macchina, con la 500 GPL. Gli ho detto, poi fa, si è lamentato, fa, 20 euro per andare e tornare. Gli faccio 20 euro, quanto costa consumo a sto GPL? Ce l'ho avuto anch'io stamattina, GPL non consuma niente. No, ma io vado solo a benzina. E gli faccio, scusa, ma perché non va bene il GPL? No, va bene,

0: solo nei tratti lunghi la uso. E perché? No, se no si rovina. E io ho detto, oh, vabbè, l'ho insultato un po', no?
1: Certo.
0: Giusto per farvi capire il ragionamento di Ugo, cioè che lui non va a GPL perché se no si consuma la bombola.
1: Si rovina. No, ma non il GPL, si rovina proprio il
0: motore. Tutto il motore.
1: Perché deve girare, insomma, l'olio deve girare.
0: Certo.
1: La mia macchina,
0: questo è un programma fatto da due ignoranti, chi da una parte e anch'io sono ignorante in altre cose, lui ignorante l'80% delle cose e io il restante 30. Quindi la spiegazione sua è stata quella, l'ho insultato di parole chiaramente, perché ho fatto queste cose, perché lui dice, sono andato lì perché ho risparmiato, ho fatto il pieno di benzina, e gli faccio, ma scusa, ma vai a GPL, scusa, consuma la metà la macchina.
1: No, c'hai ragione, c'hai ragione. Infatti ho messo 10 euro di come si chiama? Di GPL.
0: Non riesci neanche a dirlo.
1: Non riesco neanche a dirlo perché è raro che vada alla pompa.
0: Ma tu sei scemo veramente.
1: No, ma la uso, no, hai ragione, quando andiamo.
0: Cioè, è come se uno è sposato con una donna bellissima e va sempre al bar con gli amici. E manca sempre un amico. Cioè, non. Cioè,
1: scusa, non. Esempio,
0: è la stessa roba. Dici, ma Gianni, perché io ogni volta che vengo al bar non c'è mai Gianni, non c'è mai. Due domande se le faccio. Una macchina GPL ogni tanto bisogna farla andare a benzina. Ogni tanto ha scritto. Non sembra benzina. Quello che ho detto ieri, no, io ce l'ho avuta per un po'. Vai sempre al GPL. Ogni tanto la fai andare a benzina, ma ogni tanto. Sì. Anche perché va sempre un po' a benzina, perché la metti in moto, l'ha messa in moto, secondo me, è a benzina.
1: No, quando parte per forza a benzina.
0: Quindi voglio dire, ogni tanto fai un giretto con la benzina.
1: Ma io nel garage posso tenerla sotto a GPL.
0: Al limite esplode, cioè non è. Ci salviamo anche noi, voglio dire. Sai che quando sento un botto a colombare, vedo un po' di fumo, dici, beh, è svambato Ugo. Vabbè, andiamo avanti. C'è troppa ignoranza, ignorantezza nel vostro programma, è vero, noi siamo ignoranti, però a teatro saremo un po' meno ignoranti.
1: Saremo meno ignoranti.
0: Catavolo, non è detto a che ora inizia lo spettacolo.
1: Posso fare un recap io, Andrea?
0: No, lascia stare, perché tu fai i recap da Jingle Man. Allora, Radio DJ sono Radical Chic, tu sei Jingle Man. Tu parli, ogni volta che parli sembra che devi fare sempre degli annunci.
1: Jingle Man.
0: Secondo me tu dovresti fare un provino per fare il notiziario.
1: A me piacerebbe, ma tu lo sai che mi piace. Cioè,
0: anche perché tu c'hai la voce proprio da notiziario, cioè da gente che è distaccata dal disastro. Perché se tu senti, se voi sentite il notiziario, le voci dei notiziari, dei notiziaristi, sono quelli che danno le notizie. Hanno tutti lo stesso timbro di voce e hanno quel modo distaccato, però. Come se si dispiacessero, ma poco, cioè per dire, che ne so, 180 morti in Indonesia per un terremoto, loro dicono, ma dice 180 morti in Indonesia per un terremoto che è stato magnitudo 7.2, scala Mercalli, cioè tu lo senti che è un po' distaccato, però perché è distaccato? Perché il tono di voce, il timbro,
1: posso provare a farlo come
0: è sempre da giornalista, non è mai uno, io direi, porca miseria, purtroppo ragazzi, 180 morti per un bruttissimo coso che c'è stato in Indonesia, cioè io lo direi così, sarei dispiaciuto, no? Invece loro dicono 180 morti in Indonesia per un grandissimo terremoto che ha colpito la zona est-ovest vicino a Bari.
1: Che zona è?
0: Adesso non mi viene.
1: Hai
0: non conosco l'Indonesia.
1: Punto cardinale.
0: Jingle merda. Allora, Jingle Man, ho detto. Allora, va bene. Ieri in radio ha detto che
1: Andrea.
0: Speso 30 euro per venire a prenderti.
1: E me ne ha ridati 32, me ne ha dati Andrea. No,
0: gli ho dato 32 euro.
1: 32 euro, dai.
0: Cioè, venivo col taxi, era meglio, cioè non costava meno, costava. Va bene, allora, pubblicità, qua siamo.
2: Su Studio Più.
3: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommen, so hazy.

0: la canzone è molto bella, ma anche questa è un po' radical, è un po' radical. Sì, sì. Noi non siamo radical, siamo anti-radical. Noi siamo. Siamo terra-terra, diciamo.
1: Possiamo siamo radicchi!
0: Va bene, va bene. Allora, Ugo, non mangiare, altrimenti consumi il sedere. Un po' nel senso, ti ha dato Luca un consiglio. Un consiglio, perché siccome tu hai detto non vado al GPL, se no si consuma il motore, si rovina il motore. Lui giustamente dice non mangiare, così non consumi il sedere, capito? Vabbè, andiamo avanti.
1: Fermi
0: ragazzi.
1: Tutti, fermi.
0: Fermi tutti.
1: Tutti,
0: perché lui l'ha già fatto. Si è tolto i denti, lui si è strappato. Si è strappato da solo i denti con le pinze e si è messi i denti finti. Così non si consumano le gengive. Non deve andare più dal dentista per le carie, insomma, tanta roba, insomma, non. Va bene, dimmi, stavi dicendo.
1: Mi ha mandato un vocale un meccanico.
0: Sì.
1: Senti, a proposito del GPL, senti.
0: Vabbè, ma già so cosa.
2: No, hai ragione, te lo dice un meccanico. Il GPL brucia le valvole, brucia le sedi valvole. Non usarlo.
1: Quello che dice, cioè quello che mi ha detto una volta un meccanico che tu conoscevi, la buonanima di Giuseppe, che salutiamo, ma ha detto: Ugo, solo nei tragitti lunghi il GPL, perché il motore ha bisogno di lubrificare, di girare.
0: La sono ignorante io in materia.
1: Questo è un meccanico che me l'ha detto, quindi
0: può essere. Allora, questa teoria, diciamo, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non scendiamo nei partiti, siamo ignoranti anche lì. Adesso abbiamo aperto un dibattito sul GPL, ragazzi, che non finirà più. Certo. Non finirà per le nove. Attenzione, c'è l'uomo metano, aspetta.
1: Chi è?
0: Pronto?
3: Chi è? Buongiorno ragazzi.
0: Eccolo l'uomo metano. Come stai, metano man?
3: No, GPL.
0: GPL man. GPL man. Lui va solo a GPL.
3: No, volevo venire in radio, ma c'è tutto bloccato, il traffico e...
0: Che è successo? Che è successo?
3: No, niente. Che c'è,
0: ma forse perché mi ridanno la patente oggi, allora la gente ha paura e si è mossa prima che io finisca la radio, capito?
3: A proposito di traffico e a proposito di patente, no?
0: Sì, sì.
3: Tu sai che io sono molto attivo.
0: Tu lo sai, perché... tu lo sai che tu sei odiato da un sacco di persone, sì? Sì. Ah, ok, no. L'importante è saperlo.
3: Però sono più quelle che mi amano di quelle che...
0: Ma così dicono le mogli, però poi... amano più il pappagallino che te. Comunque ce l'hai ancora il pappagallino o è morto?
1: È morto.
3: No, è di mio fratello quello. Ce l'ha ancora.
0: Ah, non è tuo?
3: No, è di mio fratello. Sembra l'hanno trovato i ragazzi in giardino.
0: Sì.
3: Ma sembra un cane. Quando entri in casa ti chiama, ti saluta. Lo liberi, viene a trovarti dal bacino.
0: Veramente?
3: Ma veramente, è una roba incredibile. Sì.
0: Io posso dire una cosa. Io ho sempre avuto invidia nei confronti della gente che ha i cani telecomandati. Cioè, tipo Rino, no? Rino c'ha un cane telecomandato. Lo lascia fuori al supermercato, quando vedo fuori al supermercato i cani che stanno lì senza guinzaglio che aspettano il padrone, io lo ruberei quel cane, ma giusto per averlo io un giorno. Cioè, che figata! Io ho sempre avuto cani che si sono fatti gli affari propri, per non dire, cioè proprio considerato solo quando gli davo da mangiare e basta. Tu lo chiami e lui fa le orecchie di mercante, proprio non, cioè c'hai le orecchie da cocker che non senti, ti sto chiamando da un'ora.
3: Sempre con me la mia Mila, no?
0: Sì,
3: ieri, no, anche perché sia in comune quando facevi matrimoni.
0: Sì, sì. Ce lo vuoi dire che facevi matrimoni? Ce lo vuoi dire?
1: Anche il cane aveva la fascia.
0: Anche il cane aveva la fascia.
3: E la Mila aveva la sua fascia tricolore.
0: Ecco.
3: No? Ieri sono andato su in regione, al presidente di regione Lombardia. Perché c'era.
0: Anche lì sei amatissimo, eh?
1: Certo.
0: Lì sei amato.
3: Tutto lo staff della segreteria del presidente che mi aveva chiesto: portaci sulla Mila, portaci sulla
0: tu
3: Mila.
0: Stai giù, però. Tu rimani giù e aspetta laggiù.
3: È un po' anziana perché adesso è un po' sorda, un po' lenta, un po' cieca, si perde un po'.
0: Ogni cane assomiglia al padrone, no? Si dice.
3: Però la particolarità di questo cane,
0: sì,
3: così come di tante altre cose che succedono,
0: sì,
3: è che l'ho presa in una cascina da un contadino,
0: sì,
3: nel 2012, l'anno, sì, che è morta, l'anno dopo che è morta mia mamma è morta nel 2011 e lei l'ho presa nel 2012, l'anno dopo, e per i miei figli.
0: Sì.
3: E dopo un po' di mesi i miei figli volevano sapere quando era il compleanno della Mila, Allora gli ho detto, non lo so, chiamiamo il contadino. Ecco, è nata il giorno di mia mamma.
0: Hai raccontato una bella cosa. Bella sta cosa qua. Bellissima.
3: Siccome io, sai, famiglie di una volta, non è che ero molto seguito, no?
0: Ecco. Sì, si capisce anche cane, da quello che fai.
3: Questo cane è attaccato 24 ore su 24, è sempre con me, sempre.
0: Sì, sì, è quello che non ha fatto tua madre, cioè nel senso che se ti stava un po' più dietro forse non...
3: Ascolta, siccome sta cambiando il tempo, volevo sapere una cosa. Ieri sera sono andato a prendere mia moglie in aeroporto che è atterrata a Villafranca.
0: Sai che sono atterrato anch'io ieri, no? Sì.
3: Sì, è quello che volevo sapere.
0: Non ci hai visto
3: perché,
0: insieme, no?
3: Perché sta cambiando il tempo. Se è vero che hai rimborsato i 30 euro a Ugo delle spese.
0: Certo.
1: No, ma lui me li dà sempre i soldi. Ora sfatiamo sta roba.
0: Ma io gli do sempre i soldi in più di quelli che lui spende, perché poverino è già disperato, cioè non, a me non lo faccio felice, no? Lo faccio
3: felice. Quando eri via ha fatto i conti, no?
0: Sì, era sì.
3: Tutti in radio.
0: Mamma.
3: Strada e benzina 30 euro. Mamma. Beh, comunque ieri sera sono arrivato a casa tardi. Stamattina presto alle 6 mia moglie era in piedi che si truccava. E gli ho detto, ma cosa stai facendo? Sta zitto, mi sto truccando, altrimenti il mio telefono non mi riconosce.
0: Mamma mia. Dopo questa ti salutiamo. Spero che il traffico ti tenga lì per almeno due giorni.
3: Un abbraccio.
0: Ciao, Rino. Ragazzi, è imbattibile. Si presenterà per le elezioni di Senzano per il sindaco, tanto non prenderà voti, ci rimarrà malissimo. Perché lui comunque nel suo è un rompipalle. E quindi la gente non vuole i rompipalle, cioè la gente vuole gente che fa promesse e basta. Devi promettere, che so, un ponte tra Rivoltella e di Senzano. un ponte tra Brescia e Brescia Ovest. un ponte. Creati un ponte immaginario. Unisco due città. Le unisco con un ponte. Oh, bellissimo. E non si pagherà il pedaggio. Se lo votano tutti, cioè non, perlomeno della quelli della città lo votano. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Ciao ragazzi, sana pazzia sempre, perché vabbè, questo non è un complimento, quindi non merita di essere letto. Noi vogliamo solo insulti, perché quelli meritiamo. Cadavolo, non hai detto a che ora inizia lo spettacolo a teatro? Ancora l'ho detto, no? O non l'abbiamo detto?
1: Non l'abbiamo detto, Andrea.
0: Allora, noi il 10 di ottobre, sì, ormai siamo arrivati. Sì, non sembra ottobre, però per quello che oggi è il 30, no?
1: È il 30 settembre.
0: Domani entriamo nella bisfase del in autunno.
1: Non è vero.
0: No, non si entra in autunno.
1: Ma non è vero.
0: Non è l'autunno.
1: L'autunno è il 21-22 ottobre, credo.
0: Quindi ancora estate,
1: credo. No, è prima, non lo so,
0: boh. Sì, primavera adesso.
1: Forse è già autunno.
0: È certo, al 21 settembre.
1: Sì, può essere.
0: Comunque entriamo in ottobre domani, no?
1: Domani primo ottobre.
0: Più ottobre, cioè non è che si sputa.
1: Certo.
0: Il 10, aspetta che Rino sta ancora oggi, il traffico purtroppo, pronto!
3: No, ascolta, tu sai, tu mi dicono, te dici che sono un rompiscatole, però io esigo il rispetto delle regole.
0: Bravo, perciò, per quello che
3: così
0: dico.
3: Così come la polizia locale fa le contravvenzioni,
0: sì,
3: perché applica il codice della strada, A me i cittadini mi chiamano per risolvere tante situazioni.
0: Sì,
3: ieri ho fatto un video pubblicato sui miei social, perché a Desenzano una strada è di principale scorrimento, hanno messo due dossi. Allora sono andato a vedermi il codice della strada, il regolamento della stazione e le circolari del Ministero dei Trasporti, cioè le ha messe, a parte che ha fatto anche il mobility manager per l'azienda ospedaliera, perciò le sa benissimo queste cose qua. Dove passano le ambulanze e il soccorso?
0: Non ci devono essere dossi.
3: Allora ieri sera ho fatto un video perché ha fatto.
0: Bravo, l'hanno già rimossi? L'hanno rimossi i dossi?
3: Stamattina mi ha chiamato che li ha rimossi.
0: Guarda com'è contento, meglio di un rapporto a tre. Cioè, bellissimo.
3: Se tu esigi il rispetto delle regole dei cittadini.
0: bravo.
3: Che tu comanda la polizia,
0: devi ragazzi, rispettare. Sei un rompipalle, ma bravo. Sei dalla parte dei cittadini, bravo. Ma tanto non ti vota nessuno. Tu devi promettere. Tu devi promettere un bonde. Tu domani mattina.
3: Sirmione, dai.
0: Bravo, uniamo Sirmione con De Senzano con un bonde. Bravo. Ciao, ciao, Rino. Ciao, ciao. Basta con sti traghetti, sti battelli che vanno avanti e indietro. Un ponte. Ah, e che diamo? Asfaltiamo tutta la Lombardia. Invece così, caselli ovunque.
1: Caselli ovunque.
0: Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Di cosa stavo parlando? Non mi ricordo.
1: 10 ottobre saremo a Guidizzolo, il tour teatrale.
0: Andrea. Allora, il tour teatrale può succedere qualsiasi cosa a teatro, ragazzi, perché è uno spettacolo, diciamo, intergerrimo.
1: Che se non c'è no, lo so, non,
0: è uno spettacolo interattivo.
1: Già meglio, già meglio.
0: Interregionale anche. quindi intercity a volte. Allora, il 10 ottobre, lo spettacolo però, una cosa siamo certi, che inizia alle 9. No. Alle ore 21, il 10 di ottobre, noi siamo a Guidizzolo a teatro. Disastri permettendo, magari un meteorite colpisce la casa di Ugo o la mia. Non... Vabbè, comunque, il 10 ottobre siamo a teatro a Guidizzolo, al teatro di Guidizzolo. Poi il 16 di ottobre siamo a Rovereto e il 24 di ottobre siamo a Bellaria, a teatro. Lo spettacolo inizia sempre alle 21 e lo spettacolo è strano, non è molto particolare, può succedere qualsiasi cosa. Oh. Abbiamo bisogno di un'attrice, di un paio di attori, due attrici.
1: Due donne?
0: Due donne, uomini, donne, insomma, quello che volete. fatevi sotto che nella parte mancano queste persone qua. Quindi se qualcuno volesse recitare, anche se non è capace, se non è capace non chiami, però se aveva avuto un desiderio nella vita fare l'attore, è l'opportunità tua, adesso è l'opportunità tua. Il numero è sempre quello delle prenotazioni, mancano pochi posti per riempire anche Guidizzolo e Rovereto, mentre c'è ancora posto per Bellaria, comunque un po' di posti ci sono ancora sia per
1: Guidizzolo
0: il 10 ottobre Guidizzolo e il 16.
1: Come confonderli?
0: Allora, 10 ottobre Guidizzolo, 16 ottobre Rovereto, 24 ottobre Bellaria. Ah, chiamate per avere maggiori informazioni, se volete prenotare i posticini alla poltrona vostra bella comoda a teatro. E lo stesso numero serve per chi vuole, diciamo, recitare, maggiorenni, solo maggiorenni.
1: Esatto. Vai. 389 83 34 825. Vi ricordo che il numero lo trovate postato sulla nostra nuova locandina. Noi siamo gli A-Team, quindi se hai un problema e vuoi prenotare,
0: chiama gli A-Team. È proprio Jingle Man.
1: No,
0: lui.
1: Ma sì,
0: ma anche prima, non ti preoccupare.
1: No, si attineva alla locandina.
0: Si attineva.
1: 389 83 34 8 2 5 anche adesso con un WhatsApp, dai.
0: Puoi dire no normalmente come i cristiani, perché mi viene l'orticare quando ti sento così.
1: 389 83 34 8 2 5
0: bravo show su Studio Più. Mamma ragazzi, è Jingle Man, lui entra nel mood, capito?
1: Il 16 ottobre 16 ottobre 16 ottobre

0: che sarebbe il get è l'uscita, way è la strada, la via dell'uscita, l'uscita è uscita, signora, è uscita. Mia moglie è uscita, signora, è uscita 6 anni fa e non è più tornata, e non fuma, penso, incredibile. Allora ci chiedono come mai non c'è il brufolo con la punta gialla, oggi non viene perché deve fare delle consegne della pizza, lui quando fa le consegne va in sbattimento, lui è lo stereotipo dell'uomo italiano, l'uomo italiano riesce a fare solamente una cosa e pensarne mezza, quindi noi siamo fatti così, quindi lui pensa una cosa e ne fa mezza, sì. Quindi non due cose insieme, cioè radio e consegna non ce la fa, poveraccio, cioè, va capito, insomma, è rallentato, è un uomo rallentato, cioè mentre Ugo è accelerato, quindi Ugo è uno che l'ansia se lo mangia completamente, secondo me lui veramente quando andrà da San Pietro gli dà, allora lascia stare, se non sei capace lascia stare, lo faccio io l'elenco, lo posso fare io l'elenco,
1: cosa?
0: Mario Rossi, anzi Mario Rossi, Mario Rossi c'è, presente, è presente, non c'è Mario Rossi, assente, allora Franco Battillo,
1: ma chi è?
0: Franco Battillo c'è, presente, bravo, mettiti in fila, vai, paradiso, vai, paradiso. Ugo Palmisano,
1: ma sono io.
0: C'è qualcuno che si chiama Ugo Palmisano?
1: Sono io.
0: Sambi, non c'è,
1: come non c'è?
0: Non c'è, non
1: scusa.
0: Sei tu. Ah, scusate. Allora mi auto chiamo Ugo Palmisano, presente. Lui che fai? Metti l'ego?
1: No, sono arrivato, sì, l'ho visto adesso che potevo mettertelo, Andrea, scusa.
0: Che fai? Mette l'ego. Ormai è andato, San Pietro è andato.
1: È andato.
0: Vabbè, buongiorno Andrea, ma veramente Ugo ha voluto 32 euro per venirti a prendere? Allora, non ci credo. Credici, non è... Allora, però sinceramente adesso lui è scannato, cioè non c'è una lira. Cioè, non fagli consumare 30 euro, mi sembra non da amici, insomma, non, l'amico vero va aiutato,
1: soprattutto
0: insomma.
1: chi può permetterselo.
0: Adesso detto così sembra che io sono ricco io, se non
1: insomma, non sei messo male, Andrea.
0: Cioè. No, sono messo un po' meglio di te, cioè non di mio, c'ho solo una casa della banca.
1: C'è il villone.
0: No, vabbè, il 60% è ancora della banca. Quindi io ho un 40% della casa. Ma se uno muore che non può pagare più il mutuo, lo pagano i figli?
1: Lo pagano i figli. Va di generazione, certo.
0: E se non ha figli? Si riprendono la casa.
1: Esatto, sì.
0: Ah.
1: La banca, tutto.
0: Ah, beh.
1: E se la trova già fatta.
0: Se rinasco, nasco banca, ragazzi. Non. certo, scusa. Cadavolo, hai sentito questa di Ryanair? Ieri. Oh, Ryanair, ragazzi, c'ha degli steward che fa battute. Ma c'era un battutista fortissimo. Siamo all'altezza, dice, adesso sono terminato. Se volete buttare giù vostra moglie, questo è il momento giusto. Poi parlava col tuo piglio, con l'accento proprio da speaker.
1: Fa ridere quello.
0: Adesso basta un allungarmi un 100 euro e adesso accompagnate vostra moglie con una scusa in bagno e io aprirò l'altra porta. Battute su
1: meravigliose.
0: È sui quei panini coi capperi che
1: panini coi capperi,
0: sì, i capperi quelli salati, il panino col cappero 8,90 euro. Ed è arrivato il momento della fortuna, gratta e vinci una 500 600 700 800, è imbattibile. Gli ho dato il bigliettino da visita, ho detto, devi lavorare in radio. Ryanair, cos'è successo in Austria? Sai che l'Austria esiste, no? Non è che
1: come esiste, no, come
0: esiste,
1: no.
0: Certo, è che come esiste. Il pittore dell'elefante che non ha mai visto. Cioè, nessuno sa come è fatta l'Austria. La forma dell'Austria, tu la sai?
1: La forma dell'Austria è tipo non un biscottino così.
0: Vedi, così. Ma quale biscottino?
1: È così, è lunga. Cioè.
0: Ma che è lunga?
1: Come no?
0: Lascia stare. Non lo sa nessuno. È inutile che insisti. quella forma là. Sì. Mentre tu sai come è fatta la Spagna, il Portogallo, sì, la Francia, l'Italia, l'Austria non lo sa nessuno. È uno stato strano. Esiste, che poi quando tu pensi all'austriaco, pensi al tedesco.
1: È vero.
0: Sembra un tedesco di serie B. Invece non è così, c'è proprio due stati diversi. Comunque andiamo avanti, abbiamo questi pensieri qua. Cosa è successo in Austria? Ryanair non paga rimborso di 890 euro al cliente. Giudice va in aeroporto e sequestra l'aereo. È bella. Ha messo le ganasce alle ruote. L'aereo pieno di gente. E non è partito l'aereo. Dice è sotto sequestro. Cioè, è incredibile. Dove è successo? Odio al serio. Mamma, serio. Ho preso l'aereo. L'ho preso proprio. Non parte più nessuno.
1: Certo.
0: Vabbè, le battute sono di Orlando Bulls e Diego Piccoli.
1: Ma chi sono?
0: Salutiamo.
2: Su Studio Più.
1: Andrea, chiedo scusa, ma dovremmo andare in pubblicità.
0: Mamma, ragazzi, però io dico no. Lascia andare un po' la canzone, poi intervieni con sta frase di rito. No.

0: No, adesso è meglio, ma è nelle prossime.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix. I

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: la canzone è molto bella, parla di un telefono che non funziona bene perché si sente la voce metallica, e lui ci ha fatto una canzone, ha vinto anche un Grammy. Andiamo avanti. Lo dice proprio della canzone.
1: Ma non è vero.
0: Ciao, mi serve il numero WhatsApp dell'agenzia di assicurazione di Elena e il cinghiale. Mi sfugge il nome, mi sfugge il nome di Pietro. Pietro Cuna si chiama, Pietro Cuna. Route 66. Dopo gli mandiamo il numero. Comunque Andrea, mi ero offerto ieri di fermarmi a prenderti col camion, ero proprio in consegna a Orio al Serio. Ti ha fermato Ugo ti ha fermato sicuramente, non...
1: Ma no, io non me lo ricordo neanche sto messaggio.
0: Vabbè, allora sei sfuggente. Andrea, fagli il puntini puntini a quei due che ieri ci hanno fatto proprio senza di te il tempo sembrava fermarsi, obbligare a seguire i ragionamenti, andiamo avanti. Insomma, ti hanno fatto un complimento, vi hanno fatto un bellissimo complimento.
1: Certo.
0: Che due maroni, tutte le volte che parto da Travagliato e vado verso il magazzino a Mornico al Serio. Mornico al Serio?
1: Non lo so. Non...
0: Forse sarà Orio al Serio.
1: Sarà Orio.
0: Va bene. A metà strada la linea va e viene, non potete risolvere il problema? Cerchiamo di... Non è vero, non è... Faremo un ponte, ragazzi. Faremo un ponte. Qualche cosa faremo, insomma. Non è vero, sarà sempre così. Ieri ho iniziato il mio mutuo di 240.000 euro con una rata di 1.100 euro al mese. 25 anni di mutuo. Auguri, auguri. Veramente sei messo bene, insomma. Fai 7-8 figli, dammi retta, non si sa mai. Così, reateizzano in 1.100 diviso 7, insomma viene una 200 euro a testa, insomma, sì, se la cavano, 150 euro a testa, se la cavano, fai così. Cadavolo, io non so come faccio, ma ti stimo a ritroso. In che senso?
1: A ritroso.
0: Ti stimo a ritroso, la gente è strana. A proposito di complimenti, bentornato. Questo è un bel complimento. Questo è bellissimo. I gatti non sono quasi tutti destrimani.
1: Sarà destromani?
0: No, è destrimani.
1: Destrimani?
0: È scritto destrimani, quindi non è... Perché ridi?
1: Secondo me no.
0: No, destrimani.
1: È destrorso o mancino?
0: Allora, destrorso se è l'uomo, se è gatto destrimani. Come capita negli esseri umani, ma la loro zampa anteriore dominante varia in base al sesso. Là, è vero che se tu ci fai caso, i gatti hanno una zampa dominante che non è quella in mezzo, la zampa dominante. Mi ha guardato male, ma
1: stavo pensando.
0: Se tu ci fai caso, quando loro ti fanno così con la zampina, usano sempre una zampa, non è che, capito?
1: Ma è quella posteriore, Andrea.
0: Anteriore. Quando ti fanno e ti vogliono graffiare, per dire, o fare una carezzina, lo fanno con una zampa sola, no?
1: È vero.
0: Quelli incazzati con due. Però
1: fanno?
0: Non
1: come fanno?
0: Però, come fanno? Su due zampe dietro si tengono e ti graffiano così. Il gatto, hai visto quando fa?
1: Sta in piedi. È vero?
0: Sta in piedi.
1: Il gatto, scusa.
0: Vabbè, lui è esperto solo di cani, ragazzi.
1: Ma scusa, il gatto può stare... Quanto tempo può stare in piedi?
0: A 7-8 mesi.
1: Ma chi?
0: Ma il gatto è... Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Io purtroppo trasmetto con lui, cioè non...
1: Scusa,
0: non c'ho un'altra persona.
1: Ma sono domande lecite.
0: Ma che lecite? Cioè, lo sanno tutti che il gatto c'ha una zampa dominante, no?
1: Quello non lo sapevo.
0: Neanch'io, però non
1: lo sapevo.
0: Però se ci fai caso... Anche da sdraiato lui fa sempre così.
1: È vero.
0: Tu ti avvicini, fai una carezza, lui ti vuole fare col polpastrello bello quando si inghezza con le unghie. Ma se no col polpastrello ti passa così. Vabbè, comunque andiamo a leggere la notizia, se no questo qua mi manda fuori di testa, ragazzi.
1: Scusami.
0: Con queste domande assurde. I gatti non sono quasi tutti destrimani. Come capita? Forse si scrive destrimani, ma si scrive destrorsi. No, non credo. Destrimani. E come capita agli esseri umani? Ma la loro zampa anteriore dominante varia in base al sesso. I maschi sono prevalentemente mancini, le femmine sono prevalentemente destrimane. È un quarto dei gatti è ambidestro. Ah, vedi? Cioè, quindi la zampa dominante delle femmine è la sinistra.
1: La destra.
0: la base, i maschi sono per mangiare, ah sì, la destra, le femmine hanno la mano destra, la zampa destra, la quella dominante, i maschi la sinistra, sono le femmine sono destrimani e i maschi sinistroidi,
1: mancini, Andrea, mancini.
0: È un quarto di gatti e ambidestro, perché non si dice ambisinistro, cioè non perché ambidestro, non ho mai capito questa cosa, vabbè, andiamo comunque. Invece avevo un gatto che mi graffiava con tutte e due le zampe, quindi era ambistronzo, cioè capito, era no, è vero, vabbè, con la battuta di Stefano Menta,
1: ma chi è?
0: Lo salutiamo,
1: chi è?
0: Sai che sono intollerante alla menta io, non quindi Stefano mi dispiace,
1: cosa?
2: Tu e Monego. Ale.
0: Ho fatto la prova dell'intolleranza, dopo ve la racconto. Ve la consiglio a tutti, veramente.

0: c'è Napoleone? Andrea, c'è Napoleone?
1: Sì, ma lasciala andare, no? Fregatene un poco, glielo ho detto prima, non...
0: Ma non hai capito neanche cosa ti ho detto?
1: C'è Napoleone?
0: C'è il corto.
1: Perché era basso Napoleone? Ha la mano più corta.
0: Ma no, era proprio basso, basso.
1: Ma che stai dicendo? Sei quelli c'è cioccolatini.
0: Cioè. Ma chi?
1: Dai, non so. Va bene, allora, siccome gli danno fastidio i francesi, la tolgo. Gli dà fastidio il francese a lui, non...
2: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
5: Iperceramica.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: Allora, se non sai fare l'amore, cioè lascia stare, non. Aspetta che c'è un, una meraviglia che mi ha scritto. Mandato.
1: Ciao Andrea! Ti sto ascoltando.
0: E la mamma sotto.
1: Ti sento un po' in difficoltà con la storia del gatto.
0: Storia del gatto? Non ha capito.
1: Quando viene a casa nostra a mangiare?
0: E quando mi invita la mamma?
1: Ti abbiamo mandato a vocare quando venivi, ma no, poi non c'è più risposto.
0: Hai ragione, hai ragione. Vengo, allora, se, vengo. Vengo a mangiare, vengo amore, vengo. Ah, che meraviglia. Belli bambini, ragazzi, quando sono belli i bambini, ragazzi, fantastici. Che quando ti piacciono sempre di più i bambini vuol dire che sei invecchiato, sei vecchio, sei vecchio. Andiamo avanti. Quante mosche c'erano in macchina di Ugo? Tantissime mosche.
2: Ma non è vero.
0: Era di mosche, ragazzi.
2: Belli sì, ma non mosche.
0: Un quarto do. Allora, innanzitutto, la macchina di Ugo ha la forfora, ragazzi. Cioè,
2: dai,
0: non
2: sono i peli del cane.
0: No, no, è forfora.
2: Ma qua, ma dove?
0: Tra peli del cane e il, la cenere delle sigarette, come si chiama? Del cenere, no, la cenere. Una roba indegna, ragazzi, indegna. Cioè, ho tirato, c'ha un coprisedile che praticamente io pensavo che fosse bianco, invece era nero sotto.
2: Ma è nuovo!
0: È nuovo!
2: Ma l'ho preso apposta perché so che
0: ho capito, ma era pieno di cenere, la cosa sembrava bianco. Sembrava bianco! O l'ho scrollato, come si dice? L'ho smosso così, una vambata di polvere, una roba.
2: Io posso dire una cosa?
0: Quando è che la lavi? Dice, no, ma fuori l'ho lavata. Continua a lavarla fuori, che dentro non è importante. Dimmi, moscio, dimmi.
2: Sapete come ha viaggiato
0: Andrea? Aspetta un attimo, che c'è un companatico. Pronto?
3: Ciao Andrea, sono un bambino. Non è che dai fuoco a Ugo Achille?
0: Presto, molto presto. Mannaggia. Ciao bambino. Dimmi.
2: Ma Andrea, scusa, ma non ti fa male il braccio destro dopo che sei arrivato a casa, che ti sono venuto a prendere?
0: Perché?
2: Perché hai viaggiato con la valigia fuori dal finestrino.
0: No, che fa le battute. Buongiorno Andrea, oggi è l'ultimo giorno di lavoro, da domani vado in pensione, mi fai gli auguri, grazie, da Recanati, Berdai da Recanati. Recanati!
2: Ho avuto paura per un attimo.
0: Berdai, si chiama Berdai. Pensavi al tuo cognome? Recanati, dov'è Recanati?
2: È nelle Marche.
0: Nelle Marche, infatti.
2: È famoso, c'è un poeta di Recanati.
0: Di Recanati, costo, di Recanati. Pronto!
4: Ciao Andrea.
2: Eccoli.
4: Ciao Renatino.
0: Non ho capito.
4: Mi fai un favore.
0: Sono
4: Renatino, mi fai un favore.
0: Dimmi Renatino, dimmi.
4: Mi fai esplodere il ciccione.
0: Va bene Renatino, lo faccio implodere oggi. Giuro, a mezzogiorno.
2: Ha fatto pure fatica a fare il falsetto.
0: Achille è destromano. È destromano, ma solo la sera. Non, come cala il buio, come i vampiri. Come cala il buio diventa destromano. Mornico al serio è un paese di Bergamo, è vicino Bergamo, cioè Mornico al serio, che ha avuto meno successo di Oreo al serio, che nessuno lo cagava da bambino, a Oreo al serio, guarda qua ha fatto, tutto il mondo lo conosce adesso, Oreo al serio e Mornico, che era tutti erano, che bello che Mornico, non lo considera più nessuno, cioè, povera, ci è rimasto male, non, vabbè, andiamo avanti. Poi c'è un Andrea, c'è una battuta, attenzione, il ciccione c'è una battuta, vai, sentiamo.
2: Comunque è un paese meraviglioso, Mornico, no? Mornico si chiama, giusto?
0: Sì, Mornico.
2: Mornico uno si può buttare dai palazzi da dove vuole, perché la gente poi sotto gli dice dai vieni, è morbido.
0: Ma non mi ricordo, è Mornico,
2: non mi ricordo il nome del paese.
0: Mornico,
2: buttati che è Mornico.
0: Mornico,
2: ma la banda non l'hai capita,
0: lascia stare,
2: era morbido.
0: Sì, va bene. Era Natale, poi c'era il camino, non c'entra niente, buttati. Andrea, ti aspetto a Rovereto a gambe aperte. Che sono queste cose? Non, a braccia aperte voleva dire, ha fatto una battuta alla donna. La donna, insomma, che si faccia riconoscere, insomma, tra il pubblico. Cadavolo, il 16 ottobre vieni a Rovereto? Sì, l'abbiamo detto, no?
2: Certo che l'abbiamo detto.
0: Avete 70, 50, una volta. A Rovereto siamo il 16 di ottobre.
2: Esatto.
0: Mentre a Guidizzolo siamo il 10 di ottobre. Quindi fra una settimana.
2: Due.
0: Due, una.
2: Due. Una più l'altra ad arrivare al 10. Non questo weekend, il prossimo.
0: Questo weekend è dopodomani, Ugo.
2: Ah, siamo già mercoledì. Eh sì, allora 10.
0: Si scemo veramente.
2: 10 giorni, dai.
0: E c'è, oggi è il 30.
2: Non c'avevo, sì, giuro, avevo completamente dimenticato.
0: Dimenticato. Vabbè, comunque, il 10 ottobre siamo a Guirizzolo, Breccia di Van, a teatro, signora, a teatro, alle ore 21. Alle ore 21 inizia lo spettacolo! Hey! Ci sarà anche il principe ereditario Guglielmo di Germania.
2: Ma chi è?
0: Non posso spoilerare tanti ospiti internazionali.
2: Ma
0: non
2: è quest'uomo?
0: Vabbè, è morto tanti anni fa.
2: Ma come fa a essere lì?
0: È una foto.
2: Una foto.
0: Prenderemo tutti i personaggi famosi, c'è Charlie Chaplin,
2: quelli morti,
0: foto chiaramente, Elvis Presley, Michael Jackson, insomma verranno tutti al mio spettacolo,
2: certo.
0: Va bene, allora lo spettacolo è il 10 di ottobre, cercate di non morire prima, se non mi tocca portare la vostra foto, insomma. Allora il 10 ottobre siamo a Guirizzolo, provincia di Mantova, il 16 siamo a Roveredo, in provincia di Rovereto,
2: Trento.
0: Appunto. E poi il 24 siamo a Bellaria, 24 di ottobre siamo a Bellaria. Per avere informazioni anche, ricordiamo che cerchiamo sempre due o tre attori, insomma, attrici, attori, c'è Sergio che dice, devo studiare la parte per il 24, certo, devi studiarla, certo Sergio.
2: Ah, ma c'è Sergione, c'è?
0: Sergio c'è, Sergio c'è. Se vieni anche a Guirizzolo, facciamo anche a Guirizzolo.

0: attenzione, perché c'è un gruppo di sordi. Perché ridi?
1: No, ti prego.
0: No, questa cosa è brutta che stai facendo.
1: Dai, c'è un gruppo di sordi.
0: Di sordi.
1: La vuoi dire o no?
0: No, perché mi sento cattivo adesso.
2: Io non ti guardo.
0: Se me la lasciavi dire, andava.
2: No, ora la voglio sapere.
0: No, che ti vuole ingaggiare per... per le tue battute, quindi no. No, vabbè, chiediamo scusa, sono un cretino, dai, andiamo avanti, dai. Scusate, dai. Dopo chiamo Crizio, mi faccio tirare via l'animale che c'è dentro di me.
2: Allora, questo numero è valido.
0: Zoccolo di legno, vada! Bermuda di ferro.
2: Questo numero è valido tranne per il gruppo di sordi a cui glielo scrivo.
0: No, vedi.
2: Vabbè, dai.
0: No. Sei scorretto. Politicamente queste cose, altre radio DJ non le farebbero mai. Se battute così, non le farebbero mai.
2: Allora, segnate il numero e poi ditelo agli amici del gruppo.
0: Allora, diamo dopo il numero. Diamo dopo. Perché voglio dire una cosa sul principe, perché non mi ha scritto un parente.
2: Ma è una foto!
0: Sì, ma mi ha scritto un parente ereditario del principe Guglielmo di Germania.
2: Ma era un altro.
0: No, era Guglielmo, è il principe ereditario Guglielmo di Germania. Ispezionava le truppe intorno al 1915. Nel 1915 c'era sta guerra e lui aveva ereditato tutto dai suoi, diciamo, predecessori, tranne la voglia aveva un altro desiderio. Uno può nascere principe ed essere quando uno è principe che voleva diventare re, voleva diventare re, aveva questa ambizione dello scettro, voglio lo scettro, voleva diventare re, quindi aveva questo sogno che nella sua vita voleva diventare re, voleva lo scettro. Non c'è niente da fare, hanno tentato in tutti i modi di convincerlo che era meglio la trincea. E infatti l'hanno spedito in trincea proprio per i soldati, quando che è arrivato lui, che già si vociferava che aveva, nel 1915 aveva voglia di Carso. C'era la guerra del Carso, certo. Era la guerra del Carso e lui è arrivato e dice: vado io e vai, se hai voglia di Carso va. No, allora, se continui a ridere così, sembra la battuta dall'altro di Alberto Stanislano. Cioè, un parente. Allora, questa voglia di Carso si intravede dalla foto. C'è una foto dove lui praticamente ha un cinturone strano che gli stringe la vita e lo prendono da dietro con la foto presa da dietro. Lui sta in posizione com'è, capito? Con questo modo svincolante dell'anga.
2: Ma che modo è?
0: E tutti i soldati che erano in trincea, tutti spalle alla trincea, proprio nessuno. E infatti gli avversari che sparavano, e uscite fuori, fatevi vedere, non stiamo sparando al vento, non si muoveva una foglia, hanno vinto perché si sono resi gli altri, gli altri dopo un po' spariamo a vuoto, qua non ciccia nessuno dalle buche, non si muove niente, abbiamo finito le munizioni, è uscito fuori il principe degli altri, abbiamo vinto, e quello dall'altra parte, grazie al Carso, non è uscito nessuno, eravamo tutti fermi
3: su Studio Più.
0: La battaglia del Carso, ragazzi,
2: certo.
0: Sui libri di storia 1915, queste storie siamo anche acculturati.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sudava

0: la canzone è molto bella, cioè, è Gabri Ponte insieme a Jovanotti che hanno fatto questo Il mio DNA e il tuo DNA. Yeah. Hanno unito i DNA e hanno fatto questa canzone. Ma andavano al bar, secondo me, non bar diversi. Magari ci salvavamo anche. Non, no, è bella la canzone. Ogni sforzo dell'artista va premiato. Certo. Insomma, no? Sono due artisti premiati. Andiamo avanti. Andrea, chissà perché qua ci sono dei cantanti che non si possono toccare. Cioè, se tu. È un po' come il Papa, no? Il Papa non si può toccare, cioè non, anche se tu non sei, diciamo, credente, in Italia il Papa non si tocca, non, i santi non si toccano. Adesso questa cosa, per esempio, che hanno mandato fuori, io non seguo il Grande Fratello, però mi hanno detto che hanno mandato fuori Anni Chiarico, sì, il figlio di Walter Chiari, l'hanno mandato fuori dalla casa perché gli è scappata una bestemmia. Adesso io, sinceramente, io non capisco il motivo, cioè allora, bestemmiare è brutto, ma ci sono tante cose molto più brutte della bestemmia. Adesso io non voglio sdoganare la bestemmia, come dire bestemmiate, no, assolutamente no, però può succedere che uno scappa fuori una bestemmia. È stato mandato via dalla casa come se fosse avesse fatto una cosa, cioè, io dico, no, c'è gente che, lasciamo stare, fa delle cose assurde e ancora là, sono ancora là. Sì. Cioè, non voglio parlare dei politici, ci mancherebbe, no? Però, e sono ancora là, cioè, non sì. Pagate, questo fa, gli la, scappano, se può succedere, no? Secondo me, per essere più veri nella vita, poi ci lamentiamo che siamo tutti presi in giro, si prendono in giro tutti, siamo presi in giro, non c'è niente da fare. Bastano due scuse. Lui si scusava con gli telespettatori, chiedo scusa, mi è scappato, può succedere. Ma sarà più vero lui o quelli un po' più finti che sono rimasti nella casa?
1: È vero,
0: che
1: è vero.
0: Parlano di finti, che recitano un personaggio.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, se volete il reality, la realtà è quella. Se ha un signore che guida un camion, che in questo momento magari gli si inghiotta davanti uno così, sì, e per non evitarlo va a sbattere, magari esce fuori qualcosa. Cosa di un soggetto importante, no? Associato a una parolaccia. Cioè, può succedere, no? Che tiri giù qualche santo dallo sgabello. E cosa facciamo? Gli tiriamo via il camion? Lo epuriamo? Che facciamo? Lo mettiamo in galera? Cioè, non. Allora, se volete un reality, la verità, dovevate lasciarlo in casa. Secondo me si scusava. E andiamo avanti. Le scuse sono più sentite del è come il bambino che mangia la Nutella, tu non doveva mangiarla, prendi la Nutella e gliela nascondi, cioè la porti via.
1: Sì, sì.
0: No, gli spieghi il motivo per cui non può mangiare la Nutella, glielo spieghi. È meglio la spiegazione che la negazione, no? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, tanto è inutile, non. I miei ragionamenti sono malati, lo so, però sono fatto così, ragazzi. Andiamo avanti.
1: No, comunque volevo dirti, Andrea, io ti ho lasciato finire tutto il discorso, che lui si è scusato,
0: sì,
1: e probabilmente lo riammetteranno nella casa.
0: Ah.
1: Gli danno una seconda possibilità.
0: Ah, beh, oh, allora giusto.
1: Però
0: allora,
1: si è scusato subito lui.
0: Vabbè, ma ci sta, voglio dire, uno può fare una cavolata nella vita, chiede scusa, se la cavolata non è una cosa esagerata, anche tu metti le corna a tua moglie, gli chiedi scusa.
1: Certo.
0: Negare sempre. chiedi scusa, magari lei nega, no. Magari lei ti perdona, capito? Cioè non è che deve, nega.
1: Sono scivolato.
0: Però può succedere che uno fa una cavolata, chiede scusa, poi dopo. E questa è la vita sbagliamo tutti. Cioè, io ho sbagliato a incontrare lui.
1: Grazie.
0: Ugo ha sbagliato a incontrare me. Cioè, non. Vabbè, andiamo avanti. Andrea, con la battaglia del Carso ho sputato un polmone. Andiamo avanti. Andrea, ma che fine ha fatto Crizio? E ogni tanto lo chiamo perché lui si sveglia tardi, ragazzi, quindi, perché è connesso con le stelle di Sansone. E quindi lasciamo stare. Andiamo avanti. Allora, SUV fermato dalla polizia, alla guida c'è un bambino di 9 anni. Vabbè, può succedere, ragazzi.
1: Ma
0: magari la mamma ancora che sfila fuori dalla scuola. bambino si è stanco, dice: oh, io me ne vado a casa. Tu continui a sfilare qui davanti. Io sono già in macchina da un quarto d'ora, non, fa anche caldo. Cioè non, e il bambino ha preso il SUV e se n'è andato. No? Cioè, sai che queste mamme che vanno a prendere i figli col SUV, quanti figli hai? Uno, anche magro.
1: Anche magro.
0: Andavi con col motorino, con la, cioè voglio dire, con la 500, oh, il SUV. No, ma perché deve fare i compiti in macchina. E quindi dietro ha bisogno di spazio. Vabbè, radical chic. ci sono le donne radical chic che ascoltano Radio DJ che gli racconta le fiabe di Fabio Volo. Fabio Volo.
1: Che incredibile.
0: No, Fabio Volo, lo salutiamo. Ci
1: è bravo, è bravo.
0: È molto bravo a scrivere libri. Quello devi fare. Non, nel senso, non, o il pane, o il
1: pane.
0: Cioè, il panettiere l'ha sempre detto che avrebbe fatto il panettiere se non avesse incontrato Linus. Linus, anche Linus, vedi, chiedi scusa, voglio dire. Cioè, qualche cavolata la facciamo tutti. Dai, cioè, non, no, scherziamo, sono tutti bravissimi. Però mi mette un po' d'ansia quando legge le pagine dei libri, mi mette l'ansia addosso che non devo subito girare, che mi viene là, vado allo psicologo subito, ho dei problemi, allora ho dei problemi. Vabbè, che stavo dicendo, non mi ricordo più. Ah, il bambino ha preso il SUV della mamma, la mamma sfilava col tacco 18, sì, davanti alla scuola elementare, e lui, il bambino, ha preso e se n'è andato a casa col SUV. SUV fermato dalla polizia, alla guida c'era un bambino di 9 anni, gli hanno fatto anche la prova palloncino e lui l'ha preso come un regalo e se l'è portato a casa. Pensavo fosse un regalo, non, patente e libretto da colorare, mi raccomando. Forza. Vabbè, le battute sono di Enrico Lavacchielli.
1: Ma chi è?
0: E Lucia Ruberti.
1: Ma chi sono?
0: Sono mi ammazzano proprio.
2: Bravi, bravi. Show. Mamma su Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah.

0: Allora, we'll never see.
1: Cos'è?
0: We'll never see, dai. Non, vabbè, allora, è venuto a trovarmi un amico. Stavamo, ci stavamo confidando un po' come, come le sciure a, dal, dal barbiere, dal, dal parrucchiere, le signore di una certa età, no? Che gli sono rimasti ormai 7-8 capelli in testa, se li fanno fonare, cotonare tutti. Certo. Noi eravamo lì che chiacchieravamo, insomma, della vita. No, sei vestito anche da uomo oggi, come mai? Sei vestito bene. Sei
2: buongiorno.
0: Vestito, buongiorno, buongiorno. Allora, è un po' moscio, quindi va tirato un po' su, eh?
1: Che succede?
0: È stanco, lavora tanto, ah, ragazzi. Apri di qua, apri di là, e dipendenti, e cose.
2: Vita privata.
0: Vita privata. C'è un momento di stanchezza, un momento di stanchezza. Adesso, vabbè.
2: Comunque, prima.
0: C'ho 6 kg di cocaina di là.
1: Ma che cosa?
2: Solo? Cosa? Prima,
0: spunto. Noi siamo contrari alla droga, ragazzi. Per tirarvi su di umore, io spaccio le foto di Ugo. Cioè, se voi vedete Ugo nudo, è una foto piccola, poi dopo la ingrandite col cellulare. È una foto piccola di Ugo nudo, completamente nudo. Se tu apri quella foto, ti viene un'autostima talmente forte che tutti i problemi ti sembrano delle sciocchezze.
1: Certo.
0: Quindi le spaccio queste foto anche fuori dalle scuole, ragazzi, perché ci sono dei ragazzi che sono un po' giù, così quella l'interrogazione è andata male. Spaccio foto di Ugo, spaccio foto di Ugo. Sono dei tiramisù naturali, ragazzi, naturali, da tenere sotto la lingua.
2: Parlo da ascoltatore, prima sì. Sentivo la tua riflessione sul discorso del Grande Fratello, del reality.
0: Sì, sì.
2: Ma c'hai proprio ragione comunque.
0: Ora no, allora non mi dà ragione perché
2: dovrebbero invitarti.
1: Scusate, ma Vince, allora tu mi devi spiegare qual è il tuo problema. Tu hai un problema grosso.
0: Che problema
1: allora,
0: c'ha?
1: Se il microfono è dritto così, se vuoi parlare di lato,
0: no,
1: il microfono deve essere
0: così. C'ha la voce bassa.
1: Se vuoi parlare così, allora.
0: Sì, però adesso tu lo stai.
2: Sei un bastardo.
0: Sì,
2: mi
0: però
1: sono bastardo, parla davanti!
2: No, mi stai infamando davanti la diretta nazionale. Comunque, il tuo spunto è interessante. Perché tu dici una santa verità, dice volete reality?
0: È reality, ma non lo vogliono reality. Non
2: rompete
0: loro
2: i coglioni.
0: Ma no, ma loro vogliono
2: una stupidata.
0: Loro vogliono delle un po' di tutto,
2: cioè, capisco
0: scritto,
2: che
0: tutto c'è. Cioè, quando mi dicono il Grande Fratello reality,
2: è chiaro che se esce quello che
0: non
2: è
0: c'è
2: uscito,
0: niente di reality.
2: No, perché loro dicono che è diseducativo se esce una stemmia, è un grande problema, siamo tutti d'accordo.
0: Sì.
2: Ma perché reality è educativo?
0: No,
2: cioè, ha fatto tanti quei macelli reality. La società è distrutta
0: dai reality,
2: hanno fatto più danni loro che la guerra con Russia e Ucraina.
0: Adesso io non volevo schierarmi così, proprio
2: no, parliamone, perché io da imprenditore quando colloquio i figli dei reality, abbiamo tutti lo stesso problema
0: perché sono incoglioniti.
2: Ma no, non è questione, ci sono solo diritti e non ci sono doveri, Andrea.
0: È vero,
2: e non c'è cultura, non c'è cultura
0: del lavoro,
2: è un macello, ma del buon senso, del
0: tutto. Ma sì, perché parla toscano,
2: sono tutti sta lì il problema. Quindi noi prendiamo la gente di una certa classe, quella, capito, con la pellaccia dura,
0: con la pellaccia
2: quella
0: dura,
2: che a lavorare ci viene.
0: Allora c'è da dire una cosa, che quello che sta dicendo lui è una riflessione, diciamo, a tanto spettro, a 380 gradi. Allora nel mio goniometro sì, né quello che dice lui è vero, nel senso che il problema grosso qual è? È che purtroppo tutti questi social, queste donne, questi uomini fighi e fighe, belli, tutti fonati, che fanno gli influencer, che fanno il Grande Fratello, i giovani che nascono dicono: beh, ma io voglio essere così, l'esempio è quello. Quindi diventano un po' tutti così, si atteggiano, fanno, non c'è più quella cultura, quella voglia di farsi il paiolo per diventare e arrivare a fare. Sono un po' tutti mosci. Adesso è una critica, muoviamo la società, la colpa è nostra,
2: dovresti e anche fare tu l'opinionista lì.
0: Io non devo fare niente, però hai ragione, hai perfettamente ragione. Poi ci sono le mamme che tengono i figli come le chiocce, capito? Non andare fuori di casa, rimani qua, mamma, c'ho 48 anni, ma stai qua che stai bene, incontri centaia fuori, non si sa mai, quella non va bene, quella non va bene, quella non va bene, quella non va bene, quella non va bene, va bene, se sposano mamma e basta. Il papà sul divano che è morto ormai.
2: Detto questo,
0: domani
2: primo ottobre,
0: attenzione,
2: chiamano neve anche in pianura.
1: Ma per
0: scusa,
1: ma per piacere,
0: ma ha fatto stanotino, ha detto neve,
2: arriva una perturbazione artica
0: freddo
2: polare, chiaramente in Polo Nord, mica qua.
0: Ah, in Polo Nord, qua arriva.
1: Stavano dicendo che dice sto cazzato.
0: Chiudete la porta, chiudete la porta.
1: Cominciano a girare i freddi. Prima o poi qualche perturbazione ce lo
0: arriva,
1: porta a noi.
0: Arriva, certo.
1: Quindi parliamo di scaldamento.
0: Jingle!
3: One day sponsor. One day sponsor. 3 minuti con Non Solo Clima.
0: Allora, Non Solo Clima, la gente. Allora, la gente dice.
2: Dice
0: Di Vincenzo è un cazzaro. Dice che non, quello che dice non è vero, non è tutto vero. E poi un po' di invidia c'è anche. Diceva questo, c'ha i dipendenti per la bella vita. Lo vede con lo scooter, lo vede là. Però io posso dire una cosa su Vincenzo, che lo conosco da una vita. Lui alle 4 di mattina, 4 e mezza, si sveglia e va in azienda. E pensa. Come far. Pensa a come fare la cacca, cioè non no, pensa a come fare business in continuazione. E devo essere sincero, io quando l'ho conobbi tanti anni fa, che è venuto qua per fare la prima volta la prima One Day Sponsor, io non gli davo una lira, nel senso, questo vabbè è già fallito, vende i climatizzatori, dai, lascia stare, vai dai centri commerciali, te li tirano dietro, questo vuole venderli, cioè l'ha messa in opera, lascia stare, è già fallito. E invece mi devo ritrovare, poi l'ho conosciuto, è una scherza lì tutto il giorno a pensare, sembra un cazzaro, è un po' scemo, ma no, è intelligente. Ha aperto una
2: siamo
0: sede.
2: Siamo assunti 7 nell'ultimo mese, siamo
0: pensate,
2: quasi
0: cioè,
2: arrivati a 80.
0: 80 dipendenti. Non gli davo una lira, uno sfigato pazzesco. Invece
2: sei un bastardo.
0: Invece no. Allora è bravo perché è intelligente, è simpatico anche ed è un gran lavoratore. Questo non c'è da dare. Tu inizi la mattina a che ora? Le 5, 6?
2: Ma 5 e un quarto.
0: 5 e un quarto in azienda già?
2: Sì.
0: E arrivi a casa?
2: Le 8 di sera.
0: 8 di sera, cioè proprio.
2: E non è detto che sia finita.
0: E tutto. Mangi anche lì in azienda?
2: Certo.
0: Puntino.
2: Se una volta avevo la mensa, mangiavo lì. Adesso mangio una barretta in macchina perché sono sempre avanti dietro per Bergamo, Verona. Quindi.
0: Fantastico. Perché ha aperto una sede a, vabbè, quella ufficiale a Lonato.
2: Certo.
0: Vicino a Leone.
2: Siamo a Bussolengo.
0: A Bussolengo, in provincia di Verona, e ora aprirà a Bergamo. A Dalmine. Quando apre a Dalmine?
2: Ma ieri è arrivato già il primo autotreno di merce, stiamo allestendo. Ah. Secondo me già il prossimo fine settimana, il 9 e il 10 siamo già.
0: Ma i soldi te li dà la camorra? Chi è che te li dà?
1: Cioè,
0: non capisco.
2: Allora, guarda, abbiamo investito 1.200.000 euro solo nell'ultimo anno.
0: Quanto?
2: 1,2 milioni di euro nell'ultimo anno. Ma per fare che cosa? Per creare i pop-up store. I pop-up, ti ricordi i container quelli belli?
0: Ah sì, ok.
2: Il mega showroom di Bussolengo e adesso il mega store di Dalmine.
0: Ah, perfetto.
2: Questi soldini chiaramente li prendiamo dalle banche.
0: Dalle banche?
2: Che ci vogliono bene,
0: ma dopo
2: finanziano i nostri progetti.
0: Ma glieli devi dare anche?
2: Forza caro mio. Tanti milioni e milioni di impegni che abbiamo.
0: Ah, ok. Sì. Sono quelli che non ti fanno dormire, eh?
2: No, io dormo.
0: Ah, dormi?
2: No, dormo poco.
0: Cioè,
2: c'ho altre cose.
0: Ma quanti mutui c'hai, giusto per...
2: Tanti, non ho idea.
1: Non lo so,
0: non hai idea.
2: Sono 4 pagine di roba.
0: Okay.
2: Leasing, investimenti, sai.
0: Cioè, tanta roba da. Cioè, se si inchioda l'azienda. Se si inchioda l'azienda, no, sei finito.
2: Un cazzo, fatturiamo 100K al giorno, dai, cosa vuoi inchiodare? No, no, andiamo come dei missili.
0: Ah, andate bene.
2: Dobbiamo andare.
1: 100K al giorno.
0: Perché poi lui ha messo anche il fatturato in
2: Andrea, dobbiamo
1: cioè,
2: andare.
1: Io non lo farei vedere. Cioè, secondo me.
0: Ma allora, c'è gente che dice perché lo fa vedere? Perché fa lo sborone, no? E altri dicono, vabbè. È bravo perché è onesto e pulito.
2: Allora mi sembrava una roba da poter condividere. Dopo, come dici te, qualcuno non la prende benissimo.
0: Ma assolutamente stai sui maroni a un sacco di gente.
1: Fai vedere che è un milione.
0: Io sono povero, vado via il cute.
2: Se vogliono venire a fare una giornatina con me, volentieri.
0: Volentieri, no. Sì, vabbè, sì, c'è tanta gente che fa il paiolo, però devo dire. Io non faccio niente, però c'è gente che si fa un sedere pazzesco e magari non riesce a raggiungere.
2: Sono sicuro che si lancerebbero dall'altra.
0: Ci vuole anche un po' di fortuna, un po' di intraprendenza, un po' di voglia, un po' di capacità anche. Ci vuole tutto, devi sacrificare un po' la vita, insomma.
2: Ci scrive Alessio da Lecco se possiamo arrivare a fargli un sopralluoghino.
0: Sì.
2: Ma purtroppo Lecco è fuori zona per noi.
0: Ah, Lecco, io non ti facevo così schifettoso.
2: No, Andrea, il problema è sempre
4: personale, Andrea. Eh? Il personale, noi puoi fare tre ore di furgone andare, tre ore di furgone a tornare. Si licenziano.
0: Si licenziano.
4: Alessio, se gli faccio fare tre ore di strada. Ah,
0: quindi Lecco lo tiriamo via.
4: Lecco, Como, Varese sono troppo lontani, ragazzi. Ci dispiace, ma noi dobbiamo offrire un servizio di qualità. Questo lo puoi offrire nel giro di un'ora e mezza di strada dalla sede.
0: Va bene.
4: I fatti stanno a questo, ragazzi.
0: Allora, se volete un impianto di raffrescamento, che non è il caso adesso, ma di riscaldamento, e lui ha, diciamo, sotto mano un po' tutte le forme di riscaldamento dell'immobile.
4: Certo,
0: no?
4: Possiamo scaldare
0: dai pannelli fotovoltaici con le batterie di accumulo,
4: esatto,
0: oppure le stufe a pellet, a le legna, caldaie a condensazione.
4: Prendiamo un bidone, lo accendiamo in sala.
0: Insomma, tutti i modi per riscaldare, anche la pompa di calore,
4: la climatizzazione, l'efficienza, stufe e caminetti. Adesso siamo in prestagionale.
0: Ok.
4: E ricordiamoci, col nuovo conto termico.
0: Ma io che ho il tuo camino pellet inserto.
4: Non prendi un cazzo di incentivi.
0: Io non prendo niente.
4: No,
0: ma io l'ho già pagato.
1: Infatti, poi.
0: Ma ti volevo dire, ma io devo pulire la canna per caso?
4: Tu non pulisci la canna.
0: No.
4: Semmai toccherà che la puliamo.
0: No, ma
4: noi.
0: No, sono passati due anni, tre anni. Va pulita la canna.
4: È pulita?
0: Mai pulita la canna.
4: Rischio incendio adesso.
0: No,
1: rischio incendio.
0: Allora io ho bruciato due bancali da quando me l'hai messo.
4: L'abbiamo pulita noi, Andrea.
0: La
4: quando
0: canna.
4: Tu eri a Malaga, noi siamo intervenuti. Abbiamo fatto la pulizia di tutto l'impianto di climatizzazione che abbiamo sanificato. Ti ho fatto lavare i pannelli, hai già la canna fatta, il camino.
1: Ma perché non lo sapevi?
0: Ma io non lo sapevo.
4: Andrea, noi abbiamo un'app dove abbiamo tutto segnato.
0: Ah.
4: Ok, abbiamo anche, diciamo, quest'app apre anche la serratura elettronica di casa tua.
1: Ah.
4: Quando tu non ci sei, che non ti rompiamo i coglioni, noi entriamo, puliamo e ce ne andiamo. Basta.
0: Ma no, ragazzi, ma è efficientissimo.
4: Solo il conto da pagare.
0: Mi ha scritto uno: date anche una botta a mia moglie. Perché lui
4: può succedere.
0: Può succedere.
4: Può succedere.
0: Se lo mettete nel contratto, lui c'ha un sacco di dipendenti, anche belli, insomma.
4: Ma
0: posso...
4: in che senso? Nel senso che dobbiamo dargli una svegliata.
1: La Monto ha detto!
0: Uno ha scritto, un nostro amico ha scritto: vorrei fare una chiamata con Vincenzo per vedere la quantità di fi che vede giornalmente. Perché la gente è convinta che tu sia circondato dalla finanza.
4: Siamo l'ascoltatore di Mozzecane, effettivamente sono circondato da un sacco di collaboratrici,
0: un sacco di finanza.
4: Clienti,
1: si vede in barca!
4: Rappresentanti anche.
0: C'ha la barca con sette poppe. Una roba esagerata.
1: Tutte gnocche.
0: Tutte gnocche. Vabbè.
4: Però ecco, detto questo, comunque sono giornate impegnative, ma lo facciamo con molto piacere.
0: Certo.
4: Oggi ho due colloqui.
0: Allora c'è gente a cui piace lavorare. È un altro amico che gli piace lavorare. Se gli togli il lavoro, gli togli le.
4: Io divento matto.
0: Piuttosto togli la moglie, la fidanzata, ma non gli togliere il lavoro.
4: Assolutamente. Dicevo, oggi ho due colloqui, assumiamo ancora gente, ma soprattutto sto ricercando un bravo manutentore. Tu prima hai sfondato un portone aperto, cioè una qualità, tu hai un'intelligenza che è devastante.
0: No, dai,
4: secondo me
0: adesso mi
4: l'intelligenza artificiale te l'hanno tirata fuori.
0: No, vabbè, cioè,
4: l'hanno spiego.
0: La deficienza.
4: Stamattina parlavo con il mio capo manutentore che mi sollecitava l'arrivo di un altro tecnico manutentore. Quindi tu, che hai un sacco di ascoltatori, sono tutti a guidare i furgoncini adesso. Ragazzi, io vi pago di più.
0: Ma manutentore che deve fare? Un man di tutto fare, diciamo.
4: Sì, allora sai, manutentori sono per categorie, no? Climatizzazione,
0: caldaie
4: a gas, riscaldamento, stufe e caminetti.
0: Ah, quindi un tecnico.
4: Un tecnico manutentore che faccia pulizia, manutenzione agli impianti di
0: climatizzazione.
4: In questo caso stufe e caminetti, biomassa, legna pellet.
0: Ok.
4: Quindi se sei, diciamo, un operatore di questa categoria, chiaramente sarai assunto da qualche altra azienda, sappi che la nostra cerca proprio te. Già
0: sta
4: formato.
0: Te. I want you.
1: Ma non hai sentito quello che ha detto Vincenzo? Io ti do di più.
4: Noi paghiamo qualcosina di più. Tu venire da noi. Tu mandare CV a risorseumane@nonsoloclima.com.
0: risorseumane@.
4: E noi facciamo una proposta
0: nonsoloclima.com
4: su un progetto che possa valorizzare la risorsa e farla crescere.
0: Mamma mia, si come parla bene.
4: Retribuzione di sicuro interesse. Perché no?
0: La paga, sì.
4: Certo, anche inquadramenti provvigionali.
0: Perfetto.
4: Comunque qualcuno va anche stimolato coi soldi.
0: Cosa soprattutto
4: stimola? Io penso che oltre al denaro,
0: la finanza,
4: la fresca legna.
2: Bignano.
0: Per gli uomini, per le donne la battaglia del scarso. Allora, facciamoci seri per favore, perché la cosa è seria adesso.
1: Diamo
0: un numero. Allora, ricordiamo che per creare, diciamo, riscaldamento nella vostra casa, abitazione, sì, o azienda, dovete chiamare un numero di telefono. Loro arrivano a casa vostra, loro, non solo clima, non noi, loro arrivano a casa, i tecnici, fanno un sopralluogo, vedono di cosa avete bisogno, vi fanno un progettino di massima, tutto a gratis.
1: Esattamente.
0: E poi voi andate dall'azienda dove pagate meno, insomma, risparmiate. Col progetto loro, però, capito?
2: Sei un bastardo.
0: Allora, per avere queste informazioni e avere un sopralluogo gratuito, dovete chiamare nonsoloclima.com. Vada col numero
1: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117, e visitate la pagina Instagram nonsoloclima.com.
2: Ho scritto il mio parrucchiere che avevo l'appuntamento alle 9, mi dice: Vincenzo, quando cazzo parti da Desenzano?
0: Quando carso passi,
2: perché hai 20 minuti,
0: quando carso, ha detto, sì.
2: Sto arrivando, Simo.
0: Sta arrivando. E che carso, un attimo però. Va bene. Grazie.
2: Ciao Andrea, grazie.
1: Ciao Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
5: Andrea.
1: Tavolo.
5: Show su Studio Più.

0: canzone molto bella, mi viene in mente gli anni 70-80, sì. No? Questa era la sigla di Magnum P.I., no?
1: Ma non era
0: di
1: questa.
0: J.K. Kiker.
1: Sì, aspetta!
0: Allora, andiamo avanti. Dai, andiamo, aspetta.
1: J.K. Kiker.
0: Pullman. Allora, niente, appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9, dalle 6 alle 7 c'è Ugo Valvisano che vi fa sentire quello che non abbiamo detto oggi, e poi dalle 7 in avanti vengo anch'io, forse con la patente, adesso vediamo, se no mi tocca venire a piedi come oggi. Grazie a tutti, appuntamento a domani. Qualcuno mi scrive: ma Lecco non venite a teatro per la stessa ragione che ha detto Vincenzo? A Lecco purtroppo no. Avvicinatevi voi, certo. Avvicinatevi. Comunque noi faremo queste tre tappe a ottobre, poi forse farò una serata il 16 di novembre che è il mio compleanno, e poi vado in ferie anch'io. Vado, ho viaggiato col mio commercialista, ma mi fa: lascia stare, basta teatro, cavolo, perché ti aumenta l'aliquota. E qui che c'è?
1: Sua aliquota,
0: l'aliquota. Va bene, allora se volete informazioni sulle nostre serate a teatro dovete chiamare Ugo Palmisano al numero sovraimpresso
2: 389 83 34 825.
0: Grazie a tutti, a domani, ciao, voglio
3: Andrea
4: da tavolo
3: show su Studio Più.
5: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. Ma sentiamo in conferenza stampa il Ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
2: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
4: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
2: Le 7 grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Saranno rilasciati 100 milioni di barili in 4 mesi. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
5: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria. Metabolizzata in fretta la delusione per il meritato KO interno con il Belgio, gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olysee, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olysee su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
6: Questo è quello che noi vorremmo fare. Poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stato una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
5: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League. A Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua. Questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Buongiorno, se possibile questa mattina ascoltare Discotech People.

0: Studio Più Dance Station. Spot.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: bene amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4. Nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah.
2: Feel the floor.

0: Ho.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
15: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica, DPFP. Il testo base della prossima legge di bilancio, l'esecutivo ha formalizzato una richiesta di scostamento di bilancio pari allo 0,3% del PIL per le spese energetiche e a un ulteriore 0,3% per la difesa, sfruttando le clausole di flessibilità previste da Bruxelles. In sostanza, 14 miliardi di euro per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle intenzioni iniziali, le risorse destinate alla spesa militare subiscono una contrazione di 7 miliardi. Ieri la direzione nazionale del PD, votata all'unanimità ma con l'assenza dei cosiddetti riformisti, la relazione della segretaria Elly Schlein. Il governo ha fallito in tutti i settori, deve andare a casa, dice la leader Dem, che poi dà anche una stoccata al Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti. Replica il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada è chiara, non ci sono alternative, e cioè le primarie. Nel G7 di ieri sulla sicurezza energetica i paesi europei alla fine hanno ceduto alla richiesta di Trump. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno accettato di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi energetici, rilasciati 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi. Esulta Trump, che in caso contrario minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. L'inchiesta di Palermo, che vede indagato per corruzione l'avvocato ed ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, l'indagine riguarda presunte irregolarità e tangenti nelle autorizzazioni ambientali della Commissione Tecnica Specialistica della regione siciliana. Con una nota diffusa a seguito delle perquisizioni avvenute a Palermo e a Roma, Armao respinge ogni addebito. Dimostrerò che l'imputazione provvisoria è priva di fondamento. Calcio, con personalità e carattere, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League, al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Ancora una prestazione super del portiere Donnarumma, altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra. Sono le parole di Mancini, lunedì a Bologna la rivincita con la Turchia. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno capitano, buongiorno Morning Fever. Franco D'Alecco, vorrei ascoltare se possibile Capture in Matrix di Rex Anthony. Ciao a tutti.

Ciao Studio Più, Giampiero di Sesto San Giovanni. Mi piacerebbe ascoltare Technologic World di Patrick Cooley. Ciao Studio Più, siete troppo forti. Un abbraccio, grazie per la vostra compagnia per tutte le mattine e tutti i giorni. Ciao, grazie.

0: Ragazzi, che bella questa canzone, mi è sempre piaciuta. Buongiorno intanto, sono le 10.21, sono Claudio Tozzo e questo è il Saturday Morning Fever, l'appuntamento con le vostre richieste.
1: Buongiorno popolo del Morning Fever, mi piacerebbe ascoltare la canzone degli Eddie Wonder, I'm Not Scared, dedicandola a tutti voi, ciao.
0: È un gruppo di quelli che insomma ci ha fatto sognare, grazie anche alla presenza femminile della cantante, questo sì, era il 1988, I'm not scared.

Il suo nome era Patsy Kensit, la ricordate? E quindi il gruppo degli Eight Wonder, oggi alle 10.23, siamo in diretta. Benvenuti da parte di Claudio Tozzo, che come sapete ogni tanto il sabato mattina arriva a dare manforte a Walter Lassa, che conduce dal lunedì al venerdì questo appuntamento. 338-141-1001 è il nostro numero WhatsApp a cui sono arrivati i messaggi che avete sentito per le richieste, possono arrivare anche per la trasmissione di quest'oggi live in diretta, oppure messaggi per mandare saluti o comunque in ogni caso dirci cosa sta succedendo dalle vostre parti, come Manuel Di Vigasio, che è sempre in ascolto in studio più ci dice. Intanto arrivano Dimitri Vegas and Like Mike con Umet Özkan e Beast

Bene, arriva una richiesta di Luca da Fano. Prima di andare con il party time, ci sentiamo una canzone di Eleonora Salvi insieme a Miani, intitolata Rivivere domani. È Luca da Fano che ce la chiede. E per voi 338 141 1001.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatronei, DJ Spine, Lost Control.
7: Yeah. Feel the floor.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Stevie Edwards, Planet Funk, questa è la canzone con la quale abbiamo aperto il nostro party time. Benvenuti su Studio Più. Sono arrivate tantissime richieste, tanti saluti soprattutto per partecipare al party time. Mandate anche i vostri messaggi vocali. Gianluca di Teramo, buongiorno. Poi c'è Angela con noi, presente. E poi abbiamo Maristella che ci chiede una canzone che vuole darci carica. E sicuramente TNT degli ACDC sarà parte di questa trasmissione. Claudio Saladino da Vigevano. C'è Francesco da Cesena. Ma noi siamo qui pronti per continuare a farvi ballare. E lo facciamo con DJ Antoine e Ben Barke, House Party. Vai, alzate il volume, questo è il Party Time. E da dove state ballando? Fatecelo sapere al 338 141 1001.

0: È arrivato Losito, ci fa sapere che c'è e chi sta ballando con noi. Beh, ve lo dico subito, c'è anche Claudio, anche Raniero da Tre Castelli in provincia di Ancona. Massimo e Natascia di Mantova sono in direzione Rimini. Ma sentiamo anche la vostra voce.
1: Ciao ragazzi, sono più. Ciao ragazzi del Party Time, qui è Gianni di Trento che vi ascolta in diretta tramite una piccola radiolina. E io vi auguro una buona giornata a tutti e ci sentiamo alle prossime.
0: De Orro, perdonami.

0: e continuiamo a mixare la musica del Party Time. È arrivato Bibi da Rivarolo del Re, Fabio da Pesaro dice ciao, vai col Sabatozzo e si ricorda della serata più bella della sua estate, il 22 agosto a Riccione con Studio Più, dove abbiamo fatto ballare con la musica più bella degli ultimi 40
1: anni. Siete i migliori! Un saluto Francesco da Borgolino!
0: Ciao Francesco! Sono arrivati i fratelli Vagnini da Pesaro! Giuseppe, sai, questa canzone l'hai chiesta tu e quindi stiamo per far ballare tutti con la tua scelta. È arrivato anche Ivan da Pioltello. Sapete cos'è? La cassa la sentite? Il basso incessante? È Think About the Way di Ice MC. 338-141-1001. Ballano con noi Wolfgang e Tamara da Cortaccia.

Under the Moonlight. E questa era Baila, con voi che ci state mandando i vostri messaggi al 338 141 1001. E abbiamo salutati i fratelli Maglioni, sì certo. Ciao Gabrizia. E poi c'è Ale da Villafranca, Davide da Cesena, e c'è Shakira.

0: Sì, come ballano questi. Mi sto guardando anche i video, mi sto guardando anch'io in TV, perché siamo in televisione sul digitale terrestre, oltre che in FM e in DAB. E allora vai DJ Tozzo, il paron della radio, come dice Gabriele dalla Valpolicella nella sua lingua locale. Ale da Villafranca l'abbiamo salutato, Davide da Cesena è con noi, c'è e ce lo dice, presente anch'io, Giovanni da Fabriano, poi Venu da Sciacca, la Sicilia è con noi, gli amici della spiaggia 38, sentiamoli.
1: Ciao Claudio, io sono di direzione, mi puoi salutare i miei amici di Passo Passo, ciao.

Lo so che bella sta canzone, Angela. Buongiorno, saluto anche Marco. Andrea di San Felice sul Panaro, Modena, poi ci sentiamo. E poi Sergio da Tavoletto con noi. E Beppe DJ da Savona e il suo cane skipper che stanno ballando sulla spiaggia in Liguria. E poi ci sono gli amici che hanno chiesto, cioè Maristella che ha chiesto gli AC/DC, che a conclusione di questo Party Time ci fa scatenare ancora di più. La chicca non l'ho salutata ancora, ma lo sto facendo adesso. Il Farina è con noi.

0: Ragazzi, che carica gli AC/DC alle 10.57 su Studio Più. Sono Claudio Tozzo, benvenuti. E benvenuto anche a Dennis D'Alecco, che dice siamo la sua energia giornaliera. C'è Raf da Ferrara che non manca mai. Piacevoli anche le pulizie di casa, dice, benissimo, ti accompagniamo. Marcella da Cambiago sta ballando con noi. C'è Pippo insieme a Gianmarco da Senigallia, Immobilieri sono con noi. Matteo Di Treviglio è tornato dopo 3 settimane di malattia e lunedì si rientra al lavoro, sta molto meglio e questo ci fa molto piacere. Poi c'è, come dicevo, Sergio da Tavoleto, ma non solo. Abbiamo il Farina, poi da Mori Rovereto c'è chi dice che sta ballando sul trattore. Ciao Renzo. Alessandro da Cesena sta ballando con la musica del Party Time. E da Innsbruck ci sono i saluti di Walter, ma a lui si aggiungono anche Daniel da Cantù in provincia di Como. Buon sabato a tutti. E adesso purtroppo termina qui il nostro Party Time, ma noi abbiamo ancora musica, perché fra qualche istante, dopo le previsioni del tempo, ci ritroveremo nuovamente. Abbiamo salutato Dennis D'Alecco, sì, l'abbiamo fatto. Chi ci manca? Manca Andrea, sentiamo cosa ha da dire.
1: Ciao Claudio, buongiorno, sono Andrea di San Felice sul Panaro, provincia di Modena. Mi metteresti su la canzone ICE di Secchi? Grazie, certo. Siete sempre il top, Claudio, andate avanti così. Ciao e buona
0: sarà
1: giornata.
0: Sarà la prima canzone
1: weekend
0: che ascolteremo dopo la pubblicità e dopo il meteo.
2: The party is here. Party time on Studio Q,
3: your dance station.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione sul nostro territorio. Non mancheranno ampi spazi soleggiati, da segnalare solo qualche annuvolamento sulle regioni di nord-ovest e qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Temperature massime oltre la media, con valori anche fino ai 30 gradi sulle regioni tirreniche. Poi nella giornata di domani il sole splenderà da nord a sud con valori massimi oltre i 25 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Sapete dov'è Walter? Me l'ha appena fatto sapere al driving show sulla pista Riviera Verde, quindi saluto gli amici della pista Riviera Verde che sicuramente in questo momento hanno la radio a tutto volume. C'è questo evento, non perdetelo.

0: Anche Gabriella è con noi. Ma poi c'è lo spagnolo pentito, ovvero Luca di San Giovanni in Persiceto. Alfio da Catania ci fa sapere che è in direzione Modica. Buon fine settimana a tutti. Maurizio dalla Germania. Oltre a essere con noi Maurizio, ci sono anche Martina e Loretta da Verona. Avete un'altra richiesta di Gigi D'Agostino? Sentiamola subito, vai.
1: Buongiorno Radio Studio Più, sono Genevini da Casalmoro. Volevo chiedere se potevate mettere una canzone per me. Another Way di Gigi D'Agostino. Grazie.
0: Eccola qua. E parte il poporo poporo. È arrivato anche lo sceriffo dei foraggi.

0: Modena che ci fa sapere di essere presente in questa giornata. Il nostro Diego Pizzi saluta Luciano Tagliati e lo sceriffo dei foraggi. Ma sentiamo la prossima richiesta.
1: Vuoi mettere Funky Reggae Party di Bob Marley? Grazie, Ricky da Cassina.
0: Cos'è che vuoi Funky Reggae Party? Io ti avevo preparato jamming. Senti come lo stiamo mixando.

come si è mixato bene anche. Ooh, yeah. E chi non ha voglia di risentire

0: Un bel salto dal Salento a Monza, eh? Le ferie sono finite per Daniela e Stefi, ce lo dicono. C'è Matteo invece che sta scendendo dalla Germania per andare a vedere il capitano a Misano. Ah, ma davvero? E quindi raggiungerete Walter Massa al driving show dal Marchigiano in Germania, cioè Matteo. Ciao Matteo, buongiorno. E allora, dicevamo, Nuvolari da Modena ci saluta e saluta i fratelli, dai fratelli Petazzi, i fratelli Petazzoni ci salutano. Poi c'è il Coa di Verona, cioè Doris Martino in ambulanza. Ma sentiamo. Ciao Pino, come va? Che ci dici stamattina?
1: Buongiorno grandissimo direttore Claudio Tozzo, qui Pino Dari, sempre presente in diretta su Radio Sio Più, la del Station d'Italia. Se è possibile richiedere la canzone di P-Lion con Happy Children. Dai che andiamo!
0: Ma dai, ma come facciamo a non accontentarlo? Facciamolo subito. Sapete, cominciava così. Beh, nel frattempo, mentre lui si decide ad iniziare con la canzone, io saluto Pier Giorgio da Soave. La tua richiesta? Sì, sicuramente arriva nel party time che ascolteremo tra poco. C'è Ghiso, il vivaista di Canneto, con noi.

E adesso accontentiamo Adri da Correggio, che dice: vorrei salutare la mia amica più bella del mondo, che è Gabriella. Mi metti i cuoricini? Come cose?

0: Ogni tanto è bello riascoltare questa canzone. Cuoricini, va bene. Billy Milli da Mantova, ciao, buongiorno. Buongiorno anche a te. Il Vespista e la Family sono sempre presenti. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, sono Max di Jesi. Vorrei ascoltare, se è possibile, Africa Man di Congo Band.
0: Ma senti che pezzo è andato tirando fuori. 1985.

0: Insomma, non me la ricordavo questa canzone. Grazie della richiesta. African Man Congo Band 1985. Ci diamo un po' di carica con questa canzone?
1: Radio Studio Più, vorrei dedicare a me, a tutto il popolo del Morning Fever, It's My Life di Bon Jovi. Un bacio, un abbraccio.
0: Diamoci la carica alle 11.22 su Studio Più. Sono Claudio Tosso e questo è il Saturday Morning Fever.

questa giornata gli Iron Maiden te li cerco, però con calma in questo momento non ce la faccio, perché c'è invece Pier Giorgio che mi chiede questo brano di Fargetta, e poi abbiamo un altro brano prima del Party Time, Sunbeam Outside World, ma adesso fai con Fargetta.

0: Ciao mitico Claudio, sono Neke di Ambivere. Meno male che ci sei te stamattina, che ci carichi bene qui al lavoro. Vorrei richiederti Sound Bean con Outside World, che almeno ci carichiamo ulteriormente. Un buon weekend a tutti, ciao!
1: Beh, io ti ringrazio della richiesta, come vedi ti abbiamo accontentato, ma adesso ci pensa Walter Massa a dirci cosa sta per succedere.
2: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo.
3: Spot.
4: Domenica 4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Gli anni 90?
1: Eh sì, siamo ripartiti alle 11.38 su Studio Più. Arrivano i complimenti per Outside World, l'aveva fatti anche Alex Castellini, che è il titolare di Dance Time Machine 90, la nostra trasmissione dedicata agli anni 90, che era al telefono con me, e quindi quando abbiamo presentato ho detto come ce l'ha detto questo nostro ascoltatore, anche lui, che è Dennis D'Alecco, ciao.

Manuel da Verona vuol ballare con noi? Fateci sapere anche voi se state ballando con il Party Time di Studio Più al 338 141 1001, e per ballare dice: io voglio Adelante di Sash. E quindi eccola qua. Francesco da Pegognaga è con noi anche oggi, lui dice: purtroppo vi ascolto però molto volentieri. Ciao Francesco.

0: coño, para adelante.
1: Ah.
2: Nicola da Mantova con noi, saluta il figlio Michael che sta guidando il trattore, ciao, buongiorno. Invece c'è questo saluto alla figlia Giorgia, Nicolas, e al genero che è Domenico, ciao. Siete Max, Robby, eccoli qua, ragazzi di Citanò. Matteo da Pesaro con noi, Demis di Canneto sull'olio. E si balla con All I Really Want. Kim Lucas.

Matteo da Pesaro lo salutiamo, come anche Marco da Arcevia Ancona, e poi il nostro amico di Tignale che ci ha appena mandato questo messaggio. Un saluto dal tignalese. Benissimo, vi ricordate questi? Erano gli Underdog Project.

0: Riccardo da Modena. C'è Franco di Marina di Montemarciano con noi e sta ballando con la nostra musica. Ciao Franco, ciao Tebaldo, da Modena, San Prospero. E poi ci sono anche...
1: per me è fenomenale!
0: Lo so. C'è Mino da Morciano presente! Poi ci sono questi saluti che devono arrivare al fratello, da Jenny naturalmente di Valeggio sul Mincio, al fratello Brian, alla mamma Monica e al papà Raffaello. Ciao Jenny, per te questa canzone.

Ci state facendo sapere da dove state ballando e quindi 338-141-1001, vi ringrazio. Gabriele, Gianluca da Piattelli, ciao. René di Montichiari presente, il passaiola di Macerata c'è. Marco da Milano è sempre in ascolto, mi chiede una canzone impossibile oggi. C'è il Gamba da Ponte Sasso, Fano, benvenuto anche a te.

Ragazzi, che bello! Che bel mixaggio che finisce una, comincia l'altra. Mi è piaciuto. Saluto anche Max Mora che si è svegliato tardi oggi. Divina, divina. Con la mia voce. Ciao Max.

0: Max, grazie ai tuoi commenti. Allora, quanti pannelli ho distrutto tra autoradio, amplificatori e equalizzazioni con questa musica? Colpa di Marco Ravelli. Sì, sì, lo so. Ciao Cristian da Bergamo. C'è Uliano da Sant'Ippolito presente. E poi Fabio da Campomarino. Insomma, Fabio, bella femmina da Campobasso. Saluta tutti. Sta Canosa di Puglia adesso. Bene. Allora, ci sono Gabri e Fred che vogliono ascoltare una canzone. La sto cercando. Vediamo se riesco ad accontentarvi. Poi da Novi Ligure. La richiesta era proprio questa. Ciao, un saluto a voi.
1: Party time, vamos! Party time!
2: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.

0: Sento sotto una roba. Sì, questa qua è bella, eh. Sta per arrivare Saturday. Oh, sentiamo un po' di messaggi. Il Gallinaro che dice? Che dice il Gallinaro?
1: Ciao Claudio, sono il Gallinaro. Mi potresti mettere su il Gallinero? Dai, Dagne, Dagne, a tutti buon
0: giornata. Vabbè, ma te la metto certo, dopo, sì.

0: E vai che si balla, Party Time is number one.
1: Ci state mandando delle richieste che non sono anni 90, ma le ascolteremo sicuramente nello spazio che arriverà subito dopo, perché noi andiamo avanti almeno fino alle 14 in questa giornata con le vostre richieste.

0: Max, la faccio sentire.
1: Claudio Dozzo e Studio Più fanno ballare in Italia.
0: Senti, senti che veloce, che velocità. E abbiamo aumentato anche la velocità, perché con Mario Più siamo con All I Need. E andiamo a 135 bpm.

I saluti sono per Stefano da Saronno che sta ballando con noi. E poi Marco da Sirolo. Domenico da Montichiari. E per il nostro Galinaro arriva El Galinero. Roberto Di Iesi, Francia Italia 1-1. Ma questa è ieri.

0: Ciao Gianji, buongiorno ai nostri amici di Trento. C'è anche Mara. Mara è come al solito dalla Sicilia, ci racconta quello che succede.
1: Buongiorno Claudio Tozzo, sono Mara da Vittoria. Oggi volevo ascoltare i The Colors, Tu con chi fai l'amore. Ciao e buon sabato a tutti gli amici di Radio Studio Più.
0: Te la metto come prima canzone dopo il notiziario, perché adesso devo accontentare Demis. Io non so se questa è la canzone, perché penso che mi hai suggerito, secondo me, cioè io non l'ho trovato quello nel nostro archivio, ma Strange degli Interfront era una canzone che mi piaceva molto. L'altra Strange non so se esiste, ma magari esiste. Io adesso ti faccio sentire questa e senti di sta canzone che è anni 90, incredibile. Ciao Ezio da Lanciano!

0: Interfront Strange. Bene, bene, bene. E con questo abbiamo chiuso il party time. Siamo andati anche lunghi. Il notiziario e poi accontentiamo la nostra amica Mara e tutti gli altri che ci hanno chiamato e segnalato la loro richiesta.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il Governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League, al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa la panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: spot.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatronei, DJ Spine, Lost Control. Yeah. Feel the floor.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Studio Più Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione sul nostro territorio. Non mancheranno ampi spazi soleggiati, da segnalare solo qualche annuvolamento sulle regioni di nord-ovest e qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Temperature massime oltre la media con valori anche fino ai 30 gradi sulle regioni tirreniche. Poi nella giornata di domani il sole splenderà da nord a sud con valori massimi oltre i 25 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Spot.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878 sa di felicità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabe and Steve Aoki, Heartless.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah.

0: Studio Più Dance Station. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League, al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa la panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Buongiorno amici di Radio Studio Più, posso chiedervi gentilmente Love Generation di Pop Sinclair? Grazie mille, buona giornata a tutti.

No, buongiorno a tutti. Raffaella, è possibile ascoltare Latin Lovers con Bailando? Ciao, buona giornata a tutti!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Domenica 4 ottobre, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni, tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotted.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do you-

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
2: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'Economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
1: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina ha colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte alla Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT di una nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
3: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana.
4: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.

anche per questo weekend, il primo weekend del mese di ottobre. Ragazzi, che tristezza, sta finendo l'estate. No, se poi penso che alla fine del mese entrerà in vigore l'ora solare, cioè mi viene, vabbè, non, è meglio che non ci penso un mese prima. Ben ritrovati a tutti voi, sono Marco Ravelli, inizia questa nuova puntata di Ravelli Go, un programma di poche pretese, un programma che in un'ora vi farà ascoltare quei dischi dance che ho suonato alle radio negli ultimi 30-35 anni, grazie al mio amico Caresana che schiaccerà i bottoncini. Il primo disco della puntata di oggi è dei Datura, si chiama Devotion.

Questa è stata una delle loro prime canzoni, risalente al 1993. Questa Devotion, che ha aperto la puntata di quest'oggi, di sabato 3 ottobre, ci sarà da leccarsi le orecchie, ve lo dico già in apertura. I prossimi tre minuti saranno, anzi, con un disco Ausch, che a me piaceva tanto, è Silver Scream.

Non si può certo dire che sia stata una tra le canzoni più popolari di Gigi D'Agostino, però secondo me, all'ascolto c'è qualcuno che ha gradito riascoltare questa canzone di Gigi del 1996, era intitolata Fly. Nella Last Dance Chart dell'anno del 2013, al numero 9 c'era questa canzone, si chiama I'm in Love.

È vero che siamo al 3 di ottobre, però se chiudo gli occhi e guardo anche fuori, le temperature sono decisamente gradevoli e di conseguenza non mi viene neanche da pensare che tra un mesetto alle 4 e mezza di pomeriggio ci sarà già buio. E quindi il mio mood è ancora decisamente primaverile, non a caso ho suonato questa canzone molto morbida, se vogliamo.

Caresana è stato un successone. Questo è stato un successone, ragazzi miei, perlomeno per il mio punto d'orecchio. No, perché si dice punto di vista, nel caso della musica, punto d'orecchio. Party One, I'm So Crazy, disco che ancora molto spesso si sente nei locali. C'è l'ultimo

0: io avevo un'amica che insomma era una che alzava facilmente il gomito, e siccome questa canzone la sentivi 3-4 volte al giorno sulle radio, cioè noi ricordo la chiamavamo questa nostra amica Eterna Gaina. Era la canzone di Nikita a chiudere, come detto, la prima parte della puntata di quest'oggi di Ravelli Go, puntata di sabato 3 ottobre. Pubblicità, rimanete lì, tra poco il disco di Leila Key del 1992.
1: Ciao amore, torna presto.
2: Studio Più Dance Station. Spot.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix. I get-

oggi. Questa è la è storia della dance, eh? 1992 con Leila Che. Oh, ridendo e scherzando, sono passati 34 anni e non mi sembra vero quando, non mi sembra vero quando alla radio appunto suonavo il disco che abbiamo appena lasciato e che ha riaperto la puntata di quest'oggi, sabato 3 ottobre. In arrivo un disco del 1999, Ice Cream and Magdalena.

Questa canzone, vabbè, molto ripetitiva, non è difficile intuire il titolo, visto e considerato che penso che in tre minuti viene ripetuto 250 volte. Era Be Free, il disco di Live Element che ci ha portato all'anno 2001, quindi disco che quest'anno compie 25 anni. Questa è storia, eh? Basic Connection, Háblame Luna.

penso che siano le 2:30-3 di notte allo studio Z 25-30 anni fa, quando a quell'ora partiva un sound con questo mood, con questi BPM. Questa era un po' una chicca, perché non l'hanno suonata in molti alle radio in quel periodo. Era il disco di Clark Calto, Everybody Wanna Rock. Questo lo conoscete?

nei club in tutto il mondo. Sì, qualcuno starà dicendo o pensando: Ravelli sta esagerando, Ravelli è ubriaco. No, no, è così, ve lo posso garantire. Non a caso fu ripreso anche da David Guetta qualche anno fa. Era Satisfaction all'interno di Ravelli Go in questa prima puntata del mese di ottobre, programma che prosegue con questo disco di Alexia.

Non so se a qualcuno, come è successo a me negli ultimi tre minuti, pelle d'oca. Questi che io definisco dischi da viaggio, e in effetti in macchina sulla mia chiavetta ho proprio una cartella che si chiama dischi da viaggio, e ci sono dischi di questa tipologia che, come più volte ho detto, mi tornano molto utili nei viaggi notturni. Era il disco di Mythos, DJ Cosmo, era Send Me an Angel, questa famosissima Dana Dawson.

tante radio, ogni due o tre ore si sentiva questa canzone. Era il 1995 con Dana Dawson e la sua Three is Family, la canzone che chiude questa puntata di Ravelle Go. Oh, io mi sono divertito, parecchio anche. Puntata di sabato 3 ottobre. Ringrazio come sempre tutti quanti voi, fedeli ascoltatori di questo programma e di questa radio, Radio Studio Più. Grazie anche al mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. Sono Marco Ravelli, vi auguro buon weekend. Vi aspetto nuovamente qui tra 7 giorni. Ciao!

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione sul nostro territorio. Non mancheranno ampi spazi soleggiati, da segnalare solo qualche annuvolamento sulle regioni di nord-ovest e qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Temperature massime oltre la media con valori anche fino ai 30 gradi sulle regioni tirreniche. Poi nella giornata di domani il sole splenderà da nord a sud con valori massimi oltre i 25 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
2: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Ripartiamo nel grande weekend firmato Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, con tutta dance nuova. Una fantastica estate a tutti quanti voi che stiamo continuando a vivere alla grande, e si continua a vivere anche con le novità dance che il sottoscritto Giampiero XP vi propone ogni weekend alle 3 del pomeriggio del sabato e poi replicata tutta la tranche la domenica alle 21. E noi ripartiamo con un grande progetto ripreso dalla Italo Disco anni 80, Happy Song di Ivan Jack e Disco Lab.

Un abbraccio a chi le vacanze estive le sta ancora vivendo fortunatamente, un abbraccio invece a chi è rientrato, perché insomma sono finite. Si riparte con la seconda traccia, c'è Roberto Ferrante che ci propone un'altra hit del passato, riworkata.

90, anni 2000 con la Flying Records, ha fatto veramente tantissima strada e lo conferma anche in questa rielaborazione di una vecchia hit che ha reintitolato il Coco Loco. Il viaggio è quello di Gian Piero Experience in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In arrivo Nari, che ritorna alla grande con la sua label, la A-Stone, Paolone. Questa è Born in the USA

di tutti quelli che hanno vissuto l'era anni 80 del mitico Bruce Springsteen, detto the boss of the rock. Sicuramente fra i miei miti della musica rock pop anni 80, e non solo mio ovviamente, ma di tante persone che stanno seguendo Radio Studio Più e Champion Experience in questo momento. Arriva una traccia non identificata, ID, però questo è il remix, l'unica cosa certa, remix di James Hurr.

novità che mi sono arrivate, c'è questa traccia non identificata, ID ID. L'unica cosa certa è che l'ha remixata James Hearn. In arrivo un grandissimo della musica dance internazionale, ritorna il mitico Bob Sinclar, in questo caso collaborazione con Bash, che ritorna con Tequila e Ibiza. Io vi propongo la

0: Io dovrei cominciare a salutare una valanga, un esercito di persone incrociate nell'arco dei miei tre tour estivi che sto continuando a fare, Italia Remix, Stargate 90, e lo farò man mano che passeranno i Jean Pierre Experience qui su Radio Studio Più. Grazie anche agli ascoltatori della stessa Radio Studio Più che mi hanno nel frattempo, nella parentesi estiva, messaggiato su Instagram e via email a jeanpierexp@gmail.com. Piccola pausa e tra un po' ancora tantissime novità in Jean Pierre Experience. State là.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Sicuramente una ripresa sprint di Giampiero Experience. Un bacio, un abbraccio virtuale a tutti. Ancora splendida estate fino al 21 di settembre. Possiamo parlare di estate, dai. Si riparte con un pezzone house. Il progetto è Stats con Work.

canzone che usa il basso degli anni 90, chiaramente il classico basso di Robin S, che poi è stato strautilizzato negli anni 90, ma pare che sia ritornato di grandissima moda anche in questi ultimi tempi. In arrivo, attenzione, No Stress, che è stata una grande hit inizio anni 2000 di Lauren Wolf, un DJ producer francese che ha fatto il giro del mondo numero uno in diverse charts, ripresa da André Cardillo DJ, Paolo Ne, Sin Off.

Tour Italia Remix, che prevede invece musica italiana remissata in stile EDM, come anche Stargate 90, che ovviamente è un format di Dance 90. Però il pre-party l'ho sempre fatto house, giusto per riempire la piazza, le varie piazze, che andrò a salutare, anche i vari assessori politici che si sono divertiti con me sul palco, li andrò a salutare man mano che passeranno le puntate. In arrivo i Who con Can Dance.

in questo caso c'è un pizzico di storia della musica house mondiale. È stata ripresa, ovviamente, la classica hit di Armand Van Helden, You Don't Know, ripresa dai Who, che si divertono di tanto in tanto a rielaborare queste melodie e ad inserirle nelle tracce completamente nuove, perché parliamo di una traccia inedita il cui titolo è Can Dance. Attenzione, in arrivo a chiudere questa seconda tranche la nuova di D.O.D., Dodd con Malerky e Mario Rex,

0: A chiudere un bel pezzone molto melodico, cantata da una voce niente male, di cui non conosciamo nulla, il nome non lo conosciamo di questa ragazza. Sappiamo che il progetto è Dodd con Malarkey e Mario Rex, il titolo è Are You Mine? Ma sei mia o no? Noi stiamo per fare una pausa, vi ricordo che per inviare i vostri promo basta inviarli anche adesso al mio indirizzo email, che è gianpierox@gmail.com. Piccola pausa, tra un po' si vola nella terza tranche di Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: The future tracks.
3: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
4: E noi ripartiamo con Giampiero XP con tantissima energia. State a sentire attentamente questa prima traccia della terza tranche, a mio avviso bellissima. Un bacio da Giampiero XP. Io vi sparo The Second Voice con Let Me Be Hypaton Remix.

devastante, The Second Voice. Segnatevi anche questa Let Me Be, remix di Hypaton. E quella traccia che vi ho segnalato è quella di Hypaton. Vi ricordo che questa playlist la ritroverete sui miei social a fine programma, quindi insomma, se siete alla ricerca dei titoli, tranquilli che posterò tutto. In arrivo James Poole, che riprende una grande hit del passato.

Ormai per me Amarcord mi ricorda molto l'estate superata da poco, con tutti i miei tour in giro per l'Italia. Ricordo le spiagge bianche che ho incontrato in Puglia, quindi nel Salento, in Calabria, in Campania, nelle Marche, nel Lazio. Veramente grandissimi ricordi. Man mano io saluterò tutte le persone che ho incontrato in queste varie serate. Intanto aumentiamo i BPM, cioè Pure Experience. In arrivo Physical.

0: In Giampiero Experience, visto che non l'ho fatto quando ho lanciato la traccia appena superata, lo faccio adesso. Il progetto è firmato da Kalu, Studio Killers, il titolo è Physical, Ode to the Buns. Questo è il sottotitolo di questa traccia devastante, a mio avviso, che consumerò nei prossimi live, senza alcun dubbio. Si va avanti ancora di più e Blaster Jax ha ripreso un classico. Ricordate Titanic? Ricordate questa song?
1: Brothers and sisters, you are listening to Giampiero XP Live DJ Set.

siamo qui in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Gianpiero XP, tutte novità dance, il sabato alle 3 del pomeriggio, se preferite alle 15. C'è poi una replica la domenica alle 21 puntuali, ma c'è anche il podcast attraverso il quale potreste risentire attentamente i titoli e le tracce che vi propongo entrando nel sito radiostudiopiu.net, sezione Gianpiero Experience. E dopo Celine Dion, ripresa da Blaster Jacks, My Heart Will Go On, in arrivo Cuco con Voicemail Tiesto Remix. È importante sottolineare Tiesto Remix.

iniziato Cuco con voicemail a chiudere Giampiero Experience. Grazie di cuore a tutti quanti voi. Vi ricordo che c'è una replica la domenica alle 21 e c'è anche il podcast, lo risottolineo, attraverso il sito radiostudiopiu.net, sezione

0: Giampiero XP.
1: And I miss you.
0: Ciao.
2: Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
4: Domenica 4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: Radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prosegue la crescita dei giovani azzurri di Roberto Mancini. Se ne accorge, e certo non se l'aspettava, la Francia di Zidane, reduce da 2 vittorie in altrettante gare nel girone di Nations League. Il match più semplice della settimana si è trasformato in quello più complicato, ha scritto oggi il quotidiano Le Parisien, chiusando come fosse un'onta la grandeur dei Galletti, l'1-1 conquistato a Saint-Denis dalla nostra nazionale. La rimonta firmata a bastoni, al vantaggio di Olise, in mezzo il solito Superman Donnarumma, lo stato d'animo del CT Jesino.
3: Noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì. La Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
2: Yannick Sinner rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, l'annuncio del numero uno del mondo direttamente sui suoi canali social. Il forfè arriva l'indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Côté, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il prossimo appuntamento in calendario per Sinner sarebbe il Six Kings Slam di Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma anche la partecipazione all'esibizione saudita resta da valutare. Formula 1 domani alle 9 italiane, il Gran Premio della Bahrain che si corre in Malesia a causa della guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Terzo il leader mondiale Antonelli, quarto Leclerc. MotoGP in Giappone scatterà invece 2 ore prima, alle 7, la gara lunga. Il capo classifica Martin davanti a tutti. Oggi Marc Marquez ha conquistato la sprint davanti al brasiliano Moreira e al leader iridato. Basket, messa da parte l'Eurolega con la seconda sconfitta in 3 gare di Milano, battuta dal Baskonia. Doppio antipasto stasera di Serie A, Trento-Treviso, Napoli-Reggio Emilia. Pallavolo si alza il sipario sulla Serie 1 femminile. Nell'antipasto della prima giornata alle 20.30 la Vero Volley Milano del neotecnico Blengini e di Capitane Gonu ospita Firenze. Ed è tutto, buon weekend.
4: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
5: Attention please. Attenzione, por favor. 3, 2, 1. Club Connection. Il programma dove tutto è possibile.
6: Sabato 3 ottobre, italiani, buon weekend, ciao, io sono Ronnie Milani, questa è la family di Club Connection, ci siamo anche di sabato a tenervi compagnia dalle 16 alle 18, saluto Fede alla parte tecnica, saluto Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia, tutta la squadra è pronta, come va, buon'estate a tutti, buon'estate a tutti perché ho ancora la solita zanzara che mi sta perseguitando ormai da un paio di mesi, è sempre qui, non se ne va, e campa di rendita. Attenzione, coordinate, aspetta, prima Fede, hai visto, no? Stavo bevendo, mi sono versato un bicchiere d'acqua addosso, guarda. Si vede. Coordinate 338 141 1001, dai che vi accompagniamo noi in quello che stavate facendo prima. Intanto buon sabato, si parte.

Vieni qua, Fede, attaccati, attaccati qui. Allora, non è che sto ballando perché uno dice: oh, sei casato per la musica? No, perché c'è sta zanzara maledetta che mi sta perseguitando. Fred De Palma, La Testa Gira su Radio Studio Più. Sono le 16:08. Buon pomeriggio a tutti quelli che sono in viaggio, magari stanno cercando di raggiungere i centri commerciali. Ciao a tutti, come va? Io sono Ronny Milani, questa è la Family Club Connection. Lasciatemi salutare Ivan da Pioltello, che è sempre molto carino, ci manda sempre tanti complimenti. Grazie fratello, grazie a te. Allora amici, com'è andata? Com'è andata ieri sera? Ieri sera noi eravamo qui in diretta, ma nel frattempo io non seguo tanto il calcio, però il nostro amico Fede è un appassionato di questo sport. Era anche un po' distratto perché c'era la partita e lui stava seguendo in contemporanea mentre lavorava qui, capito? Mentre stava lavorando ascoltava e seguiva le partite. Un'Italia che devo dire forse c'è, cioè secondo me ci siamo, cioè l'Italia è no, perché comunque ha giocato con una squadra fortissima, la Francia insomma è una squadra che si fa rispettare, quindi secondo me forse adesso aspetta, tocco ferro prima che dico una cazzata, forse ci porterà ancora a essere protagonisti in quel famoso europeo o mondiale come una volta, ci mancano quei bei tempi. Allora coordinate 338 141 1001, noi siamo qui fino alle 18 con Club Connection. Tra poco arriva anche Mimmo per l'ultima volta, perché dalla prossima settimana si cambia, capito? Mimmo non ci sarà più, cambiamo il gioco. No.

0: Aspetta che ci provo, Fede, aspetta che non è facile. Non ce la faccio, aspetta. No, non ce la faccio. Ugel, Ultranate, Moving to the Sun. Su Radio Studio Più, sono le 16:14. Apri Fede.
1: Che è? Sono Stefano Imola e sto togliendo i fiori alle fragole.
0: Sì.
1: Dopo a giugno abbiamo le fragole, se no...
0: Le fragole.
1: Ciao
0: Stefano, ciao. Attenzione, avete voglia di giocare con Mimmo?
2: Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi piace fare quando trovo un posto che mi piace davvero?
0: 338 141 1001. È facile, secondo me è facile, perché quando ti piace un posto, cos'è che fai solitamente? Piazzi giù le 338 141 1001. Come al solito non si vince niente, qui bisogna solo indovinare cosa fa Mimmo, cosa mangia Mimmo, dove va Mimmo, perché Mimmo, come è vestito Mimmo, capito? Cioè, quindi è inutile cercare altre soluzioni, andare a cercare la risposta sul web, non esiste, qui bisogna usare la fantasia.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi piace fare quando trovo un posto che mi piace davvero?
0: 338 141 1001. Fede, guarda che ore sono, le 16:16 spaccate. Questo è un altro messaggio che arriva dall'alto.

0: gioco di Mimmo.
1: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi piace fare quando trovo un posto che mi piace davvero?
2: 338-141-1001, non c'è il giro di ruota, eh? Unico viaggio, con un inizio e una fine, mi raccomando, 338-141-1001. Allora, è facile. Ha scritto Damiano da Mantova, piantare le radici. Sì, diciamo che potrei fare anche la canzonetta, però non è proprio quella, capito? Non è proprio quella. Mimmo piacerebbe campeggiare. Chi è che l'ha scritto? Davichi di Casa Leone? Sì. Sì, però non è proprio quella, cioè va bene, ma non è proprio quella, capito? Un selfie, ha scritto Ezio da Lanciano, un selfie. Beh, ci può stare, ma non è quella, sono più vicini gli altri. Apri Fede, chi è? Vieni avanti, no?
3: È una fotografia.
2: Sì, ci può stare una fotografia, però non è quella. Ci sono alcuni di voi che ci sono andati molto vicino, capito, alla soluzione. Fabrizio da Monza ha scritto piazza pianta le tende. Sì, però non dobbiamo dirla così, capito? Ci sta, ma non è proprio così. Apri Fede.
3: Una foto,
2: no, siete fissati con la foto. Apri Fede, piano piano, con calma, ecco.
4: Ciao Claudio, ascolta, mi metti su
2: dove sei andato Fede? E qui torna indietro, va su, va giù, eccola qui, apri.
5: Si dice piantare le tende, quando ti piace un posto si dice piantiamo le tende.
2: Piantare le tende, sì, va bene, ci può stare, ma non è proprio così. Allora, la risposta, il primo che ci arriva, è restarci più del 338-141-1001. Restarci più del. Apri Fede.
6: Comprare un souvenir, Francesco da Cesena. Ciao.
2: Francesco, sì, ci sta anche quello, comprare un souvenir, ma non è quella. Capito? Non è quella. Quindi restarci più del 338-141-1001. Dai, sparatela. Dovete completare la frase praticamente. Restarci più del 338-141-1001. Che sto facendo? Sembra la radiovendita. Forza, dai, il primo 338-141-1001. Restarci più del. Qui mi scrive Roby Sound da Mondolfo, restarci più del dovuto. Ma sì, diamola, sì, più del dovuto, sì, diamola buona. Fede.

0: libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Names 51 and M. Violet. Love is everywhere.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ah, siamo partiti bene, eh? Primo party time di Club Connection in questo sabato pomeriggio del 3 ottobre 2026. Chi c'è fino alle 17? C'è DJ Tiga? Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo la metà. Da questo momento tutto è possibile al 338-141-1001. Fateci sapere cosa state facendo oppure dove siete diretti. DJ Tiga.

0: Siamo partiti bene, eh? Questa qual è la nuova di Michi Garzilli? Attenzione, qui è un po' pericoloso, è un po' pericoloso. Eh sì,
1: spacca tutto.
0: Eh no, infatti era per quello, io stavo avvisando proprio per quello. Attenzione ai volumi, eh.
1: Spacca tutto.
0: Eh no, e non va bene, perché questa traccia spinge assai. Coordinate 338 141 1001. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più. Aiuto. Italiani, in alto le mani.

Fede, bisogna fare degli auguri qui, però non ho capito se ha scritto bene il nome oppure il nome è un altro. Qui ha scritto auguri Dobby Monzambano, Monzambano, oppure volevi scrivere auguri Debbie? Comunque auguri, buon compleanno, non lo so, auguri di qualcosa. Italiani, in alto il volume, questo è Studio Più. Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga. Oggi è anche una bella giornata, siamo baciati dal sole, tutta la nostra penisola.

0: Siete pronti?
1: Assolutamente sì.
0: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
1: Sì.
0: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
1: Sì.
0: Fateci sapere cosa state facendo.
1: Sì.
0: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
1: Sì.
0: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
1: Quale?
0: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
1: Fateci sapere come state passando questo sabato pomeriggio. Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga. Aiuto, qui sta già tremando tutta la radio, eh? Noi quando c'è il party time ne approfittiamo per fare altre cose. Siamo andati anche a berci il caffè, bravo Fede, grazie.

anche la Marica che ha scritto qui si balla mentre faccio anche le pulizie. Ciao. Hai capito? C'è chi pulisce e nel frattempo sta anche ballando. Amici, questa è la Dance Station d'Italia in diretta nazionale anche sul digitale terrestre. Quindi uno dice, e qui no, siamo anche in TV. C'è uno vestito di nero, sono sempre io, sempre vestito di nero con gli occhiali neri.

0: C'è la chiave sotto lo zerbino, infila la chiave, vieni avanti.
1: Ciao Ronny, chiediamo da Roma.
0: Sì.
1: Ti volevo dire un piacere, Roma. Ma ce la fai infilarmi
0: sì.
1: Roma un fa stupida stasera? Perché è un anniversario nostro, allora.
0: No, sul party time non posso.
1: Poi
0: sì.
1: Andiamo e poi vedremo.
0: Non ho capito, non so. Chi?
1: Te che dici, Ronny, ce la fai infilarmelo?
0: No, non ho capito di che cosa stai parlando.
1: Mettimi al pezzo, dai,
0: okay,
1: fai,
0: va
1: bravo,
0: ma
1: fai,
0: non
1: bravo.
0: Ho capito, no? Vai, grazie. Non ho capito perché ho risposto grazie a fai il bravo. Italiani, in alto le mani!

0: pomeriggio a tutta l'Italia che ci ascolta, che ci guarda su Radio Studio Più, Radio Station d'Italia. Viva sempre il Club Connection, viva sempre Rani Milani. E
1: viva
0: quindi
1: anche
0: l'olio
1: d'oliva.
0: Good afternoon, buon pomeriggio, bonsoir, buonas noches. E chi più ne ha più ne metta, da Antonio di Parma, Antonio Nazionale. Ciao ciao.
1: Comunque Antonio è giorno, non è notte, è giorno, giorno.
2: Chi è quello?
1: È Antonio Nazionale, quello originale, capito?
2: Chi?
1: Antonio Nazionale, quello con la R moscia, capito? Antonio, quello che parla, così, quello di Parma.
2: Chi?
1: Antonio, e basta, è sempre lui, è inutile che lo chiedi.
2: Chi?
1: È sempre lo stesso, chiama tutti i giorni, tutte le radio d'Italia, è sempre
2: lui.
1: Ma basta. C'è anche la miscelazione in corso di DJ Tiga.

0: Italiani, chi sta lavorando in alto i peli del naso? Non dice, beh, come i peli? Sì, io ce li ho, apri Fede.
1: Abbiamo il posto per la trombettina, felicissimo pomeriggio al Club Connection e il capitano Ronny Milani, sala controlli Pescara presente, Gianluca il vigilante matto, molleggia.
0: Ciao Gianluca, sempre presente, Però sta lavorando, senti com'è carico, non è a casa, perché quando parla a bassa voce vuol dire che è a casa sul divano, capito? Allora non vuole disturbare, capito, gli altri, invece quando sta lavorando è carico a mille. Effetto rinculo, si chiama così.

La vedo anch'io, Fede. C'è anche la Venus di Sciacca dalla Sicilia che ha scritto: devo fare lo shampoo a suon di Radio Studio Più. Quindi mentre lei sta ascoltando Radio Studio Più si deve fare lo shampoo, si deve lavare la testa. Ciao Venus! Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano dalla Sicilia.

0: DJ Tiga. Bravo Tiga. Noi facciamo un piccolo break pubblicitario, tra poco torniamo. Se avete voglia di giocare con noi, vi do un consiglio: non cambiate canale.
1: On Studio Q,
2: your dance station. Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
1: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Il dominio dell'alta pressione che caratterizzerà tutto questo weekend su gran parte d'Europa, sull'Italia compresa, troverà conferma anche nei primi giorni della prossima settimana. Non dovremo quindi aspettarci grosse variazioni, il tempo si manterrà stabile, in prevalenza soleggiato, con clima ancora molto mite per il periodo. Un cambiamento si comincerà ad avvertire intorno alle giornate del 7 e dell'8 di ottobre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Siamo ripartiti bene con la seconda ora di Club Connection. Rihanna, Don't Stop the Music su Radio Studio Più. Solitamente noi a quest'ora giochiamo, quindi vi do un consiglio: preparate lo smartphone, perché da questo momento tutto è possibile.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un fenomeno naturale che può colorare il cielo di verde, rosso e viola. Nasco quando particelle provenienti dal Sole incontrano l'atmosfera terrestre. Cosa sono?
0: È lì la soluzione, terrestre. Uno dice, quindi no, è lì la soluzione. 338 141 1001, come al solito, è brutto, lo so, è brutto ripetersi. Però mi tocca, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale. Dal momento che non si vince niente, dal momento che non regaliamo assolutamente niente, almeno divertiamoci insieme a trovarne la soluzione, capito? Quindi poi fa bene al cuore, fa bene alla testa, alla memoria, e c'è molta più soddisfazione. Uno dice, oh, ci sono arrivato da solo, qui non ho avuto bisogno di nessuno, è tutto farina del mio sacco, capito? Ci sono arrivato io e basta con questa intelligenza. Ultimo della settimana, Fede, è sabato, attenzione. Come al solito c'è un trend. Sono arrivati alla disperazione dell'etere. Aspetta, che mi prendo, scusa. Come al solito c'è un bel pacchettone nella spalla. C'è un Bunt Tizen. C'è anche un come te non c'è nessuno. E insommalan, questa l'ho aggiunta io. Insommalan, vai avanti così. Perché sei molto brava, capito? C'è anche un Ale O-O, capito? C'è quella Aleo da stadio, no? Aleo! C'è anche un applauso, applaudissimo! Ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Sono un fenomeno naturale che può colorare il cielo di verde, rosso e viola. Nasco quando particelle provenienti dal Sole incontrano l'atmosfera terrestre. Cosa sono?
0: 338 141 1001. È facile, secondo me? Assolutamente sì.

0: Fede, aiuto, aiuto, sto godendo con questa versione di City Off di The Time Is Now dei Moloco, eh. In origine la traccia è di Moloco, però devo dire che questa versione 2024 è tanta roba. Ci porta dritti dritti a un altro piccolo break pubblicitario, tra poco vado a leggervi con il solito gioco, però facciamo un solo un giro, solo un giro di ruota, quindi attenzione.
1: Connection, si ferma solo un attimo, non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Studio più One Show. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
3: Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Forse ce la facciamo, Fede, a fare due blocchi. Avevo detto un giro di ruota, forse riusciamo a farne due. Forse, chi lo sa. Però io sono fiducioso, perché sento che qualcuno di voi troverà la soluzione subito. Robin Schulz, Sugar, su Radio Studio Più. Attenzione che vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Sono un fenomeno naturale che può colorare il cielo di verde, rosso e viola. Nasco quando particelle provenienti dal Sole incontrano l'atmosfera terrestre. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Andate piano. Miriam, uno dice, perché? Io sono così. No, è perché sono io. Il problema sono io, non siete voi. Voi siete bravi. Il problema sono io che faccio fatica, perché il rullo, capito, scorre troppo velocemente. E siete in tanti. Miriam da Cesenatico ha scritto il tramonto. No. Flavio ha scritto una stella cadente. No, no. No, no, no, no, no, ragazzi, no, no, no, se ne è parlato tanto di questa cosa, se ne è parlato tanto. Anita da Pinerolo, un alone intorno alla Luna, siamo arrivati addirittura sulla Luna, no, no. Simone da Fano, un'eclissi. Un'eclissi. Sai perché rido, Fede? Perché quando solitamente ci sono questi eventi tipo eclissi lunari, solari, io ne soffro tantissimo, capito? Ho questa specie di metamorfosi, capito? Cambio l'umore, anche i peli si allungano, i capelli crescono, boh, forse in un'altra vita ero, ma vabbè, andiamo avanti. Creta da Chiavari ha scritto il crepuscolo. No, Davide da Sulmona, una nube iridescente. È più semplice, ragazzi. Elena da Rovereto, un riflesso del sole. Assolutamente no.
2: Sono un fenomeno naturale che può colorare il cielo di verde, rosso e viola. Nasco quando particelle provenienti dal Sole incontrano l'atmosfera terrestre. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo, forse, fino alle 17:30.

0: viaggio di Massimo Ballerino Carino, che è in direzione Misano con la radio accesa. Sta ascoltando Radio Studio Più. Ciao, se ci sei ancora. Ciao Massimo. Vabbè ragazzi, l'ho letto in ritardo, ma probabilmente sarà ancora in viaggio. Massimo il Ballerino Carino, dopo David Guetta, ci porta dritti dritti all'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un fenomeno naturale che può colorare il cielo di verde, rosso e viola. Nasco quando particelle provenienti dal Sole incontrano l'atmosfera terrestre. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Apri Fede, apri.
4: È l'aurora boreale.
0: E l'aurora boreale, che è Sandro da Civitanova Marche. C'è qualcun altro che ha scritto o ha inviato un messaggio audio che dice proprio questo? Vai a cercare, figli, vai a cercare, andiamo a leggere. E c'è anche... Dov'è? Sei andato troppo in là. Ancora, ecco. C'è anche Dennis da Villa Franca di Verona, che no, lui ha scritto l'arcobaleno. Chi è che? Anche la Bea ha scritto l'aurora boreale. Anche Patti da Modena ha scritto l'aurora boreale. Anche Gianni di Verona. Quanti siete? Aspetta, andiamo, io li leggo tutti, non mica fretta. C'è anche Andrea da Pesaro. Insomma, qua... Però, chi era il primo, Fede, che l'ho perso? Chi era il primo? Sandro da Civitanova Marche, era lui? Non lo so, Fede.
3: Sono un fenomeno naturale che può colorare il cielo di verde, rosso e viola. Nasco quando particelle provenienti dal Sole incontrano l'atmosfera terrestre. Cosa sono? L'aurora boreale.
0: Ma sì, Sandro, e bravi tutti quelli che hanno indovinato l'aurora boreale. L'avevo detto, era facile, perché se ne è parlato tanto di questa cosa, no? Uno diceva, in che senso? No, ce ne sono state diverse, no? Proprio per il cambio climatico, questi problemi climatici, insomma, che sta cambiando un po' tutto, si è spostato il sud al nord, nord all'est, l'est all'ovest, e quindi stanno accadendo certe cose che ogni tanto ci fanno pensare. Vabbè, a parte quello, noi ci fermiamo un secondo, tra poco torniamo con l'ultimo party time di Ricky Balza DJ.
1: Connection, si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.

0: Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora.
4: Studio Più.
3: Party time.
5: Party time.
3: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
2: The party starts now.
6: Si apre l'ultima mezz'ora in mia compagnia e si apre anche l'ultimo party time con il DJ Ricky Balza, che va a chiudere questa puntata di Club Connection in questo sabato 3 ottobre. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo la metà.

Intanto buon weekend a tutti quelli che sono sintonizzati su Radio Studio Più. Noi siamo la family di Club Connection, solitamente in onda dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte e il sabato dalle 16 alle

0: Aiuto, qui sta tremando tutta la radio. Sono gasato perché siamo pronti per venirvi a trovare nelle piazze e nelle discoteche d'Italia, insomma in tutti i locali dove ci sono degli eventi, con la Family di Club Connection. Quindi se volete conoscerne un po' di più di che cosa stiamo preparando, basta visitare il sito di Radio Studio Più, capito? Lì ci sono tutte le info, trovate tutte le cose che vi servono se avete il piacere di averci a casa vostra, ecco. Allora, Pirina, coordinate!
1: Siete pronti?
0: Sì!
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie!

Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, ci vedete anche in TV, cercate Radio Studio Più, il nostro canale, c'è uno vestito di nero con degli occhiali neri, sono io, non sono occhiali da sole, sono occhiali da vista, eh. Uno può dire a me che cacchio me ne... No, hai ragione, ma era solo per dire, capito?

0: gratis senza pagare il biglietto. C'è Ricky Balza, DJ. Apri, Fede.
1: Ciao, sono Andrea. Vi sto ascoltando, sì, dal mio negozio a Gambara, la bancarella. Ciao, ciao.
0: Ciao, Andrea.

è che là non poteva mancare anche la trombetta. Bravo, bravo, bravo Fede. Apri che c'è Adriano e Anna Rita da Chieti, un saluto, vi ascoltiamo in macchina.

Prefede che c'è il tatto e torsello al lavoro anche oggi da San Benedetto del Tronto. Stasera però si va a ballare, capito? Si va a ballare con Radio Studio Più. Capito? Ciao ragazzi!

0: qui mi sta tremando anche la dentiera, eh. Qui sta vibrando tutto, apri.
1: Ciao ragazzi, vabbè.
0: Ciao.
1: I miei programmi erano di andare a pescare, farmi una mezza notturna silure, e invece il mio collega si è spaccato le costole, mi sono ritrovato a lavare la macchina. Vabbè, questo sono i miei programmi.
0: Silure,
1: ciao ragazzi.
0: A pescare i siluri. Ciao Ricky, cioè i siluri, cioè quel pesce lungo, quello che è a forma di siluro, capito? Fede?
2: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Fede, l'abbiamo chiesto noi, fateci sapere dove dovete andare, cosa dovete fare, quali sono i vostri progetti, i vostri programmi per questo weekend. È non educato, non va bene. Poi lei è sempre molto gentile, eh?

0: Fede, se non sai dove metterti quel citofono, ti do un consiglio. Appunto, appunto, volevo dire proprio quello. I fratelli Vagnini da Pesaro, un saluto dai ragazzi da Pesaro, capito? Due fratelli, capito? I due fratelli, Fede.
1: Chi?
0: Sono i due fratelli che probabilmente stanno sempre insieme, capito?
1: Chi?
0: Sono i fratelli Vagnini da Pesaro, capito? Loro probabilmente stanno sempre insieme, capito?
1: Chi?
0: I fratelli Vagnini, capito?
1: Chi?
0: Vagnini.
1: Chi?
0: Pa.
1: Chi?
0: Va.

Aiuto! Vedi, ho la pelle d'oca e le orecchie di daino. No, veramente, guarda che roba. Allora, chi c'è? Pasqualino da Modena e anche Elisa, che stanno andando, cioè domani devono andare in Trentino, capito? In Trentino, bravi, bravi, si fa così. Poi c'è anche Simone da Urbino, ciao, ciao, e anche Giorgia, capito? Sono insieme, c'è Giorgia e Simone. Ciao ragazzi, saluti!

Apri i fili che qui c'è tanto. Aspetta, che la faccio bene. Aspetta, che la faccio bene. Aspetta. Ciao, sono Alfonso che saluta Gemma Parrucchieri di Michele Diletto, che ogni giorno ascolta la vostra musica provocante. Provocante! Non l'avevo mai sentita questa in diretta, eh? Provocante. Grazie ragazzi. Ricky Balza, DJ.

0: Ho capito, ho capito. Qui c'è scritto Max da Cervia, ha scritto per forza trema tutto. DJ Valza 9.9 scala Richter in attesa dello tsunami. Sta finendo. Comunque grazie e facciamo un applauso anche a Ricky Valza che se lo merita. Quindi Fede, chiudiamo, è già volata anche la seconda ora, eh? Dai che è tardi. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. On Studio Q. Your dance station. E anche questo sabato è andato, anche questa settimana è andata, è stata una settimana particolare, sono successe tante cose e sento anche che dall'altra parte è già pronto Christian Redox con People Move, quindi è già lì, capito, già lì. Ciao Christian. Eccolo, senti che già sta preparando l'aperitivo. Noi lunedì non ci saremo, torneremo in diretta martedì sera al solito orario dalle 22 a mezzanotte perché ci sono le live di Radio Studio Più, quindi precedenza assoluta a questo. Da Ronnie Milani è tutto, dalla Family di Club Connection è tutto, passate un buon weekend e pensate solo alle cose belle. Ciao a tutti!
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più, lì troverai un link. Cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Spot. Domenica 4 ottobre, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano. Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni, tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più Dance Station.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Il dominio dell'alta pressione che caratterizzerà tutto questo weekend su gran parte d'Europa, sull'Italia compresa, troverà conferma anche nei primi giorni della prossima settimana. Non dovremo quindi aspettarci grosse variazioni, il tempo si manterrà stabile, in prevalenza soleggiato, con clima ancora molto mite per il periodo. Un cambiamento si comincerà ad avvertire intorno alle giornate del 7 e dell'8 di ottobre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox. Are you ready? Yes! Pump up the volume.
4: The weekend starts now. The weekend starts now. The weekend starts now. Hey!

sono le ore 18.01. Buon pomeriggio ovunque voi siate. Io sono Cristian Redox in diretta dal centro Italia. Che l'energia entri nelle vostre case, ma non solo, anche nelle vostre auto, oppure magari dentro in mare, dove in questo momento state ascoltando e preparando l'aperitivo, perché è sabato! Sabato 3 ottobre 2026, sono le ore 18.02. Voglio salutare il combare amico fratello Kumba. Sto parlando di Ronny Milani, oppure come dice qualche ascoltatore, Ronny Milano. E buon pomeriggio anche a te, anzi una buona serata, e soprattutto a tutta la tua cricca, no? L'ultimo era Ricky Valza, ma poi so che c'è stato anche Tiga prima, no? Alle 5 e mezza, no, alle 4 e mezza. E allora, ma noi che stiamo a fare qua? Siamo pronti per iniziare quello che è il programma del fine settimana. Se ritrovo il puntatore del mouse, perché alcune volte sai che non si trova, si perde. Quindi che facciamo? Facciamo partire il primo pezzo? Sì, questa settimana siamo fino alle 19. Vabbè, dai, può succedere. Però tante cose belle, perché poi vi spiego.

2026, sto parlando di Prosper Clooney, Free Your Mind, è sicuramente uno dei pezzi che avete ballato davvero davvero tanto. Sono le ore 18:08 in questo momento, io sono Cristian Redox e vi sto trasmettendo dal Centro Italia. Sto litigando con il mio sgabello, mi alzo e mi abbasso. Volevo salutare gli amici di Super J, il canale 16 del digitale terrestre abruzzese, che ci rimettono in totale praticamente le due ore alle ore 23, quindi di conseguenza, se volete, se vi siete persi una canzone che vi è piaciuta, la potete ritrovare alle ore 23. Caspita, hai capito? Una specie di podcast. Prima stavo dicendo che fino alle ore 19, perché chi ci conosce, People Move è il sabato dalle ore 18 fino alle 20. Questa settimana no, perché ci sarà una fantastica diretta esterna. Fantastica perché io adoro le moto, ma soprattutto le macchine. Infatti, ci collegheremo con Misano Adriatico, dove c'è il Misano Driving Show. Ovviamente, chi poteva raccontarci questo evento così importante? È sicuramente uno degli speaker che hanno il volante, cioè lui c'è il microfono, la cuffia e il volante. Sto parlando di chi? Di Walter Massa, no? Walter Massa, l'amico dalle 9 a mezzogiorno, no? Su Radio Studio Più. E poi con la musica di Mauro Gagliardini. Ma questo succederà alle ore 19. E prima abbiamo la nostra ora. E infatti, alla mezza arriva il nostro party time. Questa settimana, come se avete sentito la scorsa, ci sarà una top DJ, ma una top DJ davvero top DJ. Sto parlando di Paola Peroni, quindi se siete avvezzi sulla grande musica dance, sicuramente dovete rimanere su a Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, se no si chiamerebbe in altra maniera, no? Che ne so, Pippo Bau, Bebop.

Un regroove di DJ Dami, esibizionista Annalisa. Questo è il brano che avete ascoltato fino a qualche secondo fa. È un pezzo, tra parentesi, di dell'anno scorso, sai? Io pensavo fosse di quest'anno, chissà per quale motivo. No, non lo so, vabbè, sono cose che mi passano. Alle ore 18 e 17 ci sono un sacco di persone che stanno scrivendo al 338-141-1001. Fatelo, perché fra un po' arriverà il party time e quindi di conseguenza daremo sfogo a quello che è la vostra idea, ma non solo, se volete scrivere, oppure lo so, daremo sfogo alla vostra anima. Questo ce l'avevo all'interno di me, questa cosa che volevo dire. Un'altra cosa importante voglio dirvi: domani è domenica 4 ottobre alle ore 18, lo stadio Goffredo Bianchelli di Senigallia ospiterà In Campo per la SLA, evento benefico che riunirà artisti, personaggi dello spettacolo ed ex calciatori professionisti per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica. E quindi di conseguenza, lo ripeto, domenica 4 ottobre In Campo per la SLA con la Nazionale Calcio TV e Social e una rappresentativa di ex calciatori professionisti. Volete sapere chi giocherà per quanto riguarda la Nazionale Calcio TV e Social? Beh, probabilmente ci sta il comico nonché collega Marco Pazzoni in arte Baz, quindi di conseguenza sicuramente ci divertiremo e faremo una bellissima azione, ovvero donando. Non vi ho detto dove si comprano i biglietti? Beh, su Viva Ticket, quindi vai direttamente e domani pomeriggio alle ore 18 ci vediamo lì in campo, esattamente allo stadio Goffredo Bianchelli di Senigallia. Mi raccomando, è importante, noi saremo lì dalle ore 17, quindi di conseguenza vi ospiteremo, insomma, no? Vi faremo entrare e cercheremo appunto di farvi ascoltare anche grande buona musica. Porto con me Why Not. E allora qui non è che stiamo proprio a ciotolare nel manico, quindi mettiamo un po' di musica, giusto?

sorrido perché questo è il tipico brano per noi abruzzesi, perché dice Kumba, Kumba, Kumba. No, perché di solito noi abbiamo questo tipo di intercalare, no? Kumba, Kumba, oppure questo, cioè non è che. Oppure al limite glielo stesso. Vabbè, questo è quello che succede alle ore 18:26. Abbiamo pochissimi secondi. Volevo ricordare ancora questa cosa importantissima. Domani, ore 18, allo stadio Goffredo Bianchelli di Senigallia. Lo ripeto, in campo per la SLA, dove troviamo la Nazionale Calcio TV e Social e una rappresentativa di ex calciatori professionisti. Quindi di conseguenza andate su Viva Ticket, comprate un biglietto, soprattutto.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
3: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: bellissima sta musica, buon sabato sera.
1: Davvero, buon sabato sera, ma soprattutto bellissima sta musica. Alle ore 18.33, questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Christian Redox, questa è People Moon, ma lei è Paola Peroni DJ.

0: chi è che suona sto convento? Avanti!
1: Il tacatà? La.
0: Ma che c'entra? Era prima però, era prima.

0: Sì. Noi vogliamo sapere per andare, dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare? È una semplice informazione.
1: Giusto, semplice, semplicissimo. L'importante è che sappiate dove dovete andare, forse. C'è un saluto da fare. Un saluto a Mara di Sant'Angelo. Ma perché noi qui a Pescara abbiamo Città Sant'Angelo, invece qui è Mara di Sant'Angelo. E vuole salutare il suo ragazzo che si chiama Manuel. E poi dice: grazie Claudio, sei il numero uno. Certo, è presidente, quindi Claudio Rosso è il numero uno. Poi viene Ivana, poi... Benvenuti, questa è Radio Studio Più!

0: Gimme, gimme!
1: Chi di Biboppi?
0: Che è successo? C'è qualcuno che suona a sto convento. Chi è?
2: Ciao, Daniela Cremona.
0: Ciao.
2: Donatore di sangue, viva sempre donatore di sangue. E mancano esattamente 21 giorni e si cambia l'ora.

0: c'è Venturo da Altino.
1: Perché non dico la Bologna? Non lo so, perché giovedì era Bologna, quindi
0: saluto Venturo, il posto dove ci sono i peperoni dolci. Ma quanto sono buoni, ma devo dire quanto sono buoni, tantissimo, tantissimo, tantissimo. È arrivato anche il momento di salutare Giuseppe da Canosa Sannita. Ciao amico mio, come stai? Volevo salutare anche il mio amico fustigato. Questa settimana non c'è il dottor Vero, se abbiamo da fare altro. Lo so. Sì, perché lo ripetono alle ore 19. Ci colleghiamo con Missano Driving Show. Ci sarà Walter Massa e Mauro Gagliardini. Perché ha fatto così? Non lo so. Wow! Tanta bella musica, eh?
2: Grande!
0: Beh, sì, perché è la top DJ.

0: mandato un messaggio.
1: Tra parentesi, lui non è neanche italiano, perché è più 49, quindi. Beh, il numero un po' sta. E non si sente però, eh. Lui dovrebbe arrivare dalla Germania! Dove c'è l'Oktoberfest, ho visto già diverse stories fatte dalle persone. Ah, c'è quella del corsivo che ha fatto delle storie sull'Oktoberfest. Sì, vuole insegnare ai tedeschi il corsivo.
2: Ah, mi ha detto bene.
1: Vabbè, la vita è bella perché varia, vero?
3: Grande!
1: Giusto. Bellissimo sto pezzo.
0: Ma che roba sto sentendo!
1: E lei, Paola Peroni DJ!

0: Giovani, quando vi dico seguitemi i miei pugnali, dovete seguire e pugnare.
1: Giusto.
0: Poche fotte.
1: Volevo salutare due giovani che oggi compiono 50 anni di matrimonio. Sto parlando di Umberto e Palmina. Felici sposi dopo 50 anni, capito? Capito? Loro sempre insieme. Mi diceva la sorella, non hanno litigato mai un giorno, anche fratello, quello più grande, Alfonso, mi ha detto mai un giorno hanno litigato, è vero. Facciamo ancora un'altra volta gli auguri a Umberto e Palmina. Ho 50 anni di matrimonio. Sì. Sempre d'accordo.

Ah, che roba! Sentito il passaggio? Beh. Amici miei, tanta roba! Sapete chi è in console? Fala Peroni! No, qualcuno se la ricorda anche come Bacon Popper. Io nella fattispecie, ma anche

0: vado a leggere.
1: Scusatemi, sono Cristian Redox. È arrivato un messaggio al 338 41 1001 e dice: ciao Redox, mix stupendo. Paola Peroni.

0: Cazzo esagerato alle 18.45 su Radio Studio Più, eh? Veramente tanta roba. Saluto gli amici di Super J, canale 16, digitale terrestre abruzzese. Oggi sono un po' dislessico. Non so che succede. Forse perché cambia il tempo, eh? Mi sa che cambia. Però il meteo ha detto di no. Però mercoledì forse, sì. Vabbè, comunque. Ma c'è qualcuno che già mi ha detto che credo il 25 di ottobre cambi l'ora. Sì. Cambia. Quindi dormiremo un'ora in più. Capisci? Sì, perché a marzo l'abbiamo persa, no? Sì, per questo 25. Oggi è 3. Domani è San Francesco, il patrono d'Italia. Non lo dico. Avere un Don Erminio che magari ci racconta qualcosa, ma lui non c'è. Sta a fa.
1: Pronto? No, non mi disturba tanto, mi dica.
0: Non lo so, se sta a fa messa, non è che lo puoi disturbare, no?

0: Redox.
1: Ecco, sto qua. C'è gente che in questo momento sta lavorando, ma ciò nonostante ci manda il messaggio. Aspetta, vedi? Marco, quella a fianco è la faccia brutta. Digli di mettersi la maglietta giusta, però. Saluto Marco! Marco Tonti da Miramare di Rimini. Dove in questo momento è a Misano, però. Ma qui che c'entra Miramare? Non lo so. Perché lui è a Misano Driving Show! Ha fatto la foto con Cagliardi. Eh sì, si è fatta la foto con Mauro Cagliardini.
2: Cifra, eh. Se vengo ello faccio un macello.
1: Giusto. Perché sicuramente Walter sarà dentro

0: Down.
1: Che musica, ragazzi!
0: Come diciamo noi, tanta roba.
1: Perché lei è Paola Peroni DJ. Oggi abbiamo sentito un Ronnie Milano molto soft, molto micio.
2: Sei contento adesso?
1: Ah, beh, tutto niente.

0: Mamma che goduria, che goduria.
1: E c'hai ragione, però, eh sì. C'hai tanta ragione, perché in effetti. Che gran musica. Mix time! Papà, sta mixando, eh.

0: Ah, ma parlate tutti in basso oggi? Aspetta.
1: Chi è che sta al commento? Chi è?
0: Chi è? Avanti.
2: Ma sì, Madrid, gin tonic, studio più, ma cosa vuoi di più?
0: Non lo so. Ah, bella.

0: Scusate, c'è qualcuno? C'è qualcuno? Avanti, avanti, chi è? Chi è?
1: Cristian, sono Livio da San Giovanni di Duino. Ciao, mamma mia, che roba da Paola Peroni, troppo forte. Ciao,
0: sì.
1: E buona serata a quanto studio più. Ciao.
0: Ciao, buona serata anche a te, Livio. Tanta roba, lo so, è riduttivo, però è tanta roba. Mi dispiace, ma è così. Aperitivo time, dai, vai.

Il suono di Radio Studio Pio, la Dance Station d'Italia. Il sabato, dalle ore 18 alle 20, c'è People Move e in questo momento il primo party time è quello di Paola Peroni. Però questa settimana finisce fra poco, fra un paio di minuti, perché dobbiamo dare la linea a Misano, L'ho detto? Mi sembrava bene.

0: felice vuoi restare, accendi Radio Studio Più e vieni a ballare.
1: Giusto.
0: Un bacio e un saluto da Elisabetta di Civitanova. Ciao. Quanto tempo?
1: Una settimana fa, no?

0: Giumbialino, Giumbialello, purtroppo siamo arrivati al termine, infatti arrivano gli applausi per Paola Peroni DJ, come dico io appunto, lei, la mitica Bag and Popper, che oggi ci ha deliziato con un suo bellissimo party time. Non lo faceva da un po' di tempo in effetti, però la scorsa settimana ha promesso e ha mantenuto, e speriamo di sentirla più spesso all'interno di People Move, il sabato dalle ore 18 alle 20. E adesso? E adesso l'ho già detto diverse volte, diamo la linea a due amici, no, uno sì e l'altro non lo so. Sto parlando di Walter Massa e Mauro Gagliardini, che in questo momento sono a Misano, al Misano Driving Show. Per quanto riguarda noi, ci risentiamo sicuramente la prossima settimana, sempre su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Da Chris e Redox, mega kiss a tutti! Ciao belli!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Studio Q. News.
6: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, un evento senza precedenti con 200 concerti quasi in contemporanea gratuiti in 90 luoghi di Roma con 130 artisti e 100 pianoforti. È il weekend in cui arriva finalmente nella capitale Piano City, il festival di musica che porta concerti nei palazzi, nei cortili, nei monumenti, nelle piazze, perfino nei centri commerciali e nelle metropolitane della città. Il progetto, nato a Berlino nel 2010 dal musicista Andreas Kern, si è sviluppato nel tempo con edizioni a Madrid, Atene, Lisbona, New York, Tokyo e Milano. Nella capitale sono state coinvolte scuole di musica e accademie e risuoneranno di concerti anche barconi sul Tevere e dormitori pubblici della stazione Termini e della Caritas. Nella capitale questo fine settimana si celebra anche la Regina Via Arum. Sono tornati gli Appia Days, che celebrano la Via Appia, strada consolare e arteria chiave per l'impero romano, che con i suoi 900 chilometri che connettono Roma e Brindisi attraverso quattro regioni è oggi ufficialmente nella lista del patrimonio UNESCO. Roma capofila dell'edizione che festeggia il decennale e propone nei due giorni visite guidate sull'Appia, passeggiate, itinerari in bicicletta, spettacoli, laboratori e aperture straordinarie. Nel programma anche visite al sepolcro degli Scipioni, alle mura aureliane e alla casina del cardinal Bessarione. Domenica mattina pedalata con Archeo Grab dall'Arco di Costantino al mausoleo di Cecilia Metella. Alla Fiera di Roma infine clou di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che torna per l'appuntamento autunnale. Ricchissimo il programma che affianca la fiera con oltre 400 espositori in uno spazio di oltre 70.000 metri quadrati in 5 padiglioni. I premiati del Romix d'oro di questa edizione: Paola Barbato, sceneggiatrice di Dylan Dog, Stefano Bessoni, maestro italiano del disegno fantastico e della stop motion, Max Bunker, firma di Alan Ford, il regista e animatore della nuova serie di Lupin III, Takeshi Koike, oltre al creatore di Toki Doki, Simone Legno, e a Sir Ian Livingstone, guru di Dungeons and Dragons. Andiamo in Toscana, dove a Montevarchi in questo weekend si svolge il Paleo Fest, il festival della preistoria che porta in città paleontologi, ricercatori e appassionati per raccontare le origini del Valdarno Superiore, dove si trova un eccezionale bacino fossilifero e la storia della vita sulla Terra. Oltre 40 le realtà coinvolte. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui, buon ascolto.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, compara prenota fatto.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control.
11: Yeah, feel the floor.

Studio Più Dance Station. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

E signori, da questo momento siamo in diretta nazionale Radio Studio Più. Salutiamo tutti quanti i nostri ascoltatori. Noi siamo qua in diretta dal Misano Driving Show, la pista di go-kart Riviera Verde di Misano Adriatico. Se volete venirci a trovare, noi saremo qui fino alle 24 in console Mauro Gagliardini. Vedete l'uscita cattolica e siamo qua vicino. Anche Riccione, come volete, ma noi siamo qua che vi aspettiamo. In questo momento c'è l'autoterapia. Poi dopo ripartiremo con il drift.

E qui l'evento, una massa di strapazzi. E ringraziamo tutti gli organizzatori, i padroni di casa, il cartodromo Riviera Verde. Facciamo anche un ringraziamento speciale all'American Graffiti di San Giovanni in Marignano, le fontanelle di Enrico Pazzaglia. E vai Misano, noi ci siamo, vai così! In diretta su Radio Studio Più. Mamma mia, che bella serata che ci aspetta! Guarda, se siete nei dintorni, fermatevi perché ne vale la pena. Facciamo anche un ringraziamento a Cellini Sport di Enrico Cellini. E dillo con una maglietta!

questo momento i nostri piloti stanno portando in giro i nostri amici speciali qui per l'autoterapia. È veramente una favola vederli sorridere, questi ragazzi. Poi nella cornice di Misano qui questa sera, bellissima serata. Radio Studio Più presente. Facciamo anche un ringraziamento alla BM Aerosol, Mirko e Claudia. Hanno i gadget.

My Misano Driving Show, sempre in diretta a Radio Studio Più, fino alle 20, qui con noi. Se siete in zona Misano Adriatico, fermatevi perché è veramente uno spettacolo, signori. Ormai i piloti hanno preso confidenza con la pista, col cartodromo Riviera Verde. Ringraziamo i padroni di casa.

Tra poco sentiremo anche la voce del Morning Fever Walter Massa, che è lì che sta preparando per la lotteria, per il Taxi Drift, perché se volete provare anche voi l'ebbrezza di salire come copilota all'interno di una macchina da drift, questa sera lo potete provare qui. Quindi mi raccomando, se siete in zona, passate, fermatevi. Saluto a Feder Ceci qui con noi questa sera.

E ringraziamo gli amici American Graffiti di San Giovanni Marignano, le fontanelle di Enrico Pazzaglia, agli organizzatori, una massa di strapazzi per tutto questo bellissimo evento che hanno organizzato e che stanno facendo in questo momento. Ragazzi, se siete in zona Misano, fermatevi, perché è veramente uno spettacolo unico. Prendete l'uscita cattolica,

Naturalmente ricordiamo a tutti quanti gli ascoltatori che se ci volete anche vedere potete scaricare l'app ufficiale Radio Studio Più o direttamente sul digitale terrestre. Potete vedere la diretta qua, però Fede, facciamo così, che se sono in zona si possono anche fermare, che è meglio, così lo vedete dal vivo e sentite Mauro suonare, perché ne sta mettendo una dietro, una più bella dell'altra, quindi va bene. Grande Mauro!

Facciamo anche un ringraziamento alla polizia stradale distretto di Rimini, che ha portato la mitica Alfa Romeo Stelvio. È uno spettacolo. A voi, naturalmente, se volete anche cenare, abbiamo Giovannino, il re dell'arrosticino, che vi può sfamare e dar da bere a tutti quanti, quindi motivo in più per venire, noi vi aspettiamo, vai!

0: intanto stanno andando avanti gli amici dell'autoterapia per i nostri amici speciali che si alternano all'interno delle vetture.
1: Oh no, it's just another brick in the wall.

Intanto io sono venuto qua a bordo pista per vedere un po' le facce dei nostri amici che entrano nelle auto con i piloti dell'autoterapia. Vediamo com'è. Vedo delle facce molto soddisfatte. Guarda come sono contenti, come sono felici. Intanto sentiamo anche la sirena.

ti sei divertita? Ti è piaciuto? Ti è piaciuto? Com'è? Com'è? Ti è piaciuto? Vero che vedo che le facce sono soddisfatte, quindi va bene, dai. Abbiamo anche tanti piccoli amici qui con noi che scendono molto entusiasti, quindi direi che a presto.

La Evisano Driving Show, in diretta dal cartodromo Riviera Verde, Misano Adriatico, Radio Studio Più c'è, diretta nazionale. 1, 2, 3. Se ci volete vedere, salutiamo, ciao Mauro, ciao ragazzi. Se ci volete vedere, scaricate l'app ufficiale Radio Studio Più sul digitale terrestre. Oppure se siete di passaggio, fermatevi che facciamo prima, vai. Un saluto a tutti ragazzi, una massa di strapazzi qui con noi, gli organizzatori ufficiali.

È lui, Mauro. È lui? È lui? È lui, è lui, è lui, è lui. Agli amici, ascoltatori, Radio Studio Più, Mauro.

Intanto continuano i piloti a girare, eccoli. Mamma mia, che spettacolo, signori, se siete in zona fermatevi veramente, perché è una cosa unica qui. Poi dopo alle 21 ripartiamo ancora più carichi con tutti gli amici del Drift.

televisione, che magari se riusciamo lo facciamo anche vedere. Noi qua questa sera ci divertiamo fino a mezzanotte. Lo spettacolo deve ancora iniziare, dalle 21 alle 24, grande spettacolo, mi raccomando, vi aspettiamo qui con i fuochi d'artificio finali. Pista Carte Riviera Verde, Misano Adriatico.

Io ringrazio Maurone. Maurone ogni tanto mi manda un messaggio da Montegrimano. Oggi è qua a darmi una mano. Ringrazio la polizia stradale, ringrazio Gorgolini, Danilo, i colleghi, insomma, che sono qua anche loro per l'auto e mototerapia, ma soprattutto sono venuti qua a vigilare nel nostro operato. Noi siamo una massa di strapazzi. Io saluto il mio socio Enrico Pazzaglia, ringrazio l'Eleonora che anche lei mi ha sempre dato una mano e è parte del team, quindi ci vuole. Ringraziamo Riccardo Errani. Allora, facciamo un'intervista a Riccardo Errani perché è stato un release.

Vabbè, insomma, te farai il Monte Carlo, però vai ancora meglio. Bravo Riccardo Errani con le sue auto. Io rinnovo l'appuntamento qui alla Bisano Driving Show presso la pista kart Riviera Verde, mi raccomando. Ringrazio ancora una volta tutti gli sponsor, American Graffiti, una massa di strapazzi, Michele Lami, Adriatica MTT, ringrazio Mirko Tontini che è da qualche parte, ringrazio l'FM Security, eccolo là, finalmente t'ho visto, bravo, bravo, bravo, bravo. E il Marco Fusco, c'è anche lui collabora con me, quindi grazie veramente di cuore. Marco, vieni dentro.

gli eventi devono essere fatti così. Questo è il momento più bello. Volevo ringraziare anche il mio socio Enrico Pazzaglia, tra l'altro ha offerto due premi, perché il terzo gliel'ho sciolato io per la lotteria.

0: biglietti solo per quello.
1: Va bene,
0: buoni, buoni. Grazie Enrico. Vi ricordo che noi siamo gli organizzatori di eventi, abbiamo anche delle magliette e ringraziamo Cellini Sport che se le ha omaggiate e le diamo agli amici, e quindi fatevi sotto. Bene, dove sei Gordon? Sei. Ti ripasso la parola.
2: Grazie Walter, la voce di Walter Massa, Morning Fever, qui con noi una massa di strapazzi. Oh, poi Werther lunedì.

0: sai, no, gli dico, Werther, stai in pista che te sai cosa devi fare.
1: Quello è vero, mi hai fatto tornare dalle ferie comunque.
0: Sai, no, ma era giusto lì alle Maldive, non è che era...
1: Io vengo volentierissimo, lo sai, te basta che mi chiami, io sono qua.
0: Intanto grazie, e vai avanti te, rimani qua perché ti mando un personaggio adesso.
2: Vai, aspettiamo, aspettiamo il personaggio che mi manda Walter, vediamo chi mi manderà mai. Beh, intanto sempre in diretta, io studio più, diretta nazionale. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Se siete in zona Misano Adriatico, fermatevi perché qua è veramente uno spettacolo con la S maiuscola, mi raccomando. È veramente una cosa unica, ringraziamo tutti gli organizzatori, come diceva Walter, una massa di strapazzi. Se avete anche fame, abbiamo anche Giovannino, il re dell'arrosticino, che vedo che sta grigliando lì come se non ci fosse un domani. Vi sta aspettando anche lui, vai!

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
7: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
10: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Al cartodromo Riviera Verde, perché noi fino a mezzanotte siamo qua. Per finire faremo anche lo spettacolo pirotecnico, quindi mi raccomando, fermatevi, fermatevi, perché è veramente uno spettacolo unico.

così. E noi, se ci volete vedere, potete anche scaricare l'app ufficiale Radio Studio Più o sul digitale terrestre, perché così vi fate un'idea. Però se siete qua in zona, fermatevi, perché guarda, sta arrivando anche un bel po' di gente, quindi

ragazzi, se volete vi ricordo che abbiamo la possibilità di farvi provare come copiloti all'interno di una macchina da drift. Se volete venire è l'occasione giusta,

fino alle 20. Ma no, ragazzi, fermiamo dopo le 20, mi raccomando, alle 21 vi aspettiamo tutti quanti qui al Cattodomo, Riviera Verde, Misano Adriatico.

Vai Enrico. Enrico Battaglia qui con noi nel Fontanelle. Una massa di strapazzi. Ma che bello, guarda che bello, vai che. Comunque Danilo quando arriva si vede, eh. E se non lo vedete lo sentite, ragazzi, veramente. Sì, lo si sente, vai che. Io ad ogni evento che vedo Danilo è con una macchina diversa. Ogni volta una macchina diversa, quindi va bene, perfetto. Prego, prego. Ma sì, che vabbè, finché ci sono le macchine va sempre bene. Finché c'è la macchina c'è speranza, come diceva quello. E quello la sapeva lunga. Ma è che noi siamo qua, al cartodromo Riviera Verde. Misano.

facciamo anche un saluto agli amici BM Aerosol, Mirko e Claudia per i gadget che ringraziamo. One, two, three.

Ed ecco Danilo che ci regala il 360. E si è visto? Basta se si è visto. Guarda lì.

Vediamo se prende. No. No, invece sì. Vai. Allora aspetta che Walter sta fermando un attimo il Rani. Aspetta che ti passa.

Mike. Perfetto, grazie Dan. Attenzione, attenzione, via con... per i più piccoli, facciamo una piccola sorpresa. Eccoli qua, vai.

0: raccomando, venite a trovarci perché noi siamo qui fino alle ore 24, poi alle 24 replichiamo lo spettacolo pirotecnico, quindi se siete in zona passate perché è veramente uno show unico qui a Misano Adriatico, Riviera Verde, Cartodromo. Ma che bello, guardali. Via che abbiamo ripreso con l'automototerapia. Oh, Tontini, sei qua, vai. Che... Allora, come andiamo? Tutto bene? Tutto a posto?
1: Tutto bello, perfetto, grande organizzazione, come al solito qua.
0: Vabbè, che... Quando Zampino dei ragazzi, una massa di strapazzi, va sempre bene, vai.

Anche otto ore, va bene. Però Mauro, mi fa piacere che sei tu, hai tutti i miei eventi, grazie di cuore, un grande DJ, quando c'è Mauro in console è una garanzia. Bene, ringrazio anche Federico Arceci, responsabile anche lui di aver trovato gli sponsor di questa diretta, che ringrazio

86, però senza Werther non esiste. Adesso aspettiamo anche Robby Digio, che starà arrivando, sarà da queste parti qua, con Filo che gira. Tra l'altro sarà qui il 17-18, perché ci sarà il trofeo ASI, l'ultima tappa, la finale, proprio qui su questa pista, Riviera Verde, da non perdere. Quindi grande Robby Digio, vi aspettiamo. Saluto Mirko Tontini, perché senza Tontini non era motor show, non era driving show, perché lui adesso mi ha promesso che ribalta l'app prima di mezzanotte. Lui lo fa con piacere. Numero uno, è numero uno, lui è il numero uno, signori, e tutti i giorni

0: Se volete per cena, siamo già attrezzati con Giovannino l'arrosticino. Ciao Giovannino!
1: Grazie Walter, grazie mille anche dell'invito, perché io sono venuto ma Walter mi ha invitato, quindi io lo devo ringraziare, Walter Massa, Morning Fever, che mi ha dato la possibilità, Radio Studio Più.
2: Buonasera.
1: Abbiamo la First Lady, Anna, scusa, non ti avevo riconosciuto, che perché Severter è la testa là nel collo, quindi è vero? Forse, dai, che fa finta di non sentire, hai visto? È successo.

Facciamo un saluto al grande fan numero uno Radio Studio Più, Alessandro Vesce, che ci sta ascoltando, magari ci ascolta, lo salutiamo, Alessandro Vesce. Grazie a voi ragazzi, grazie. Vai, prego agli amici. E che come state? Vi è piaciuto? Vi siete divertiti? Tutto bello, vero Vito? Quando vediamo i sorrisi noi siamo sempre

Facciamo un saluto anche ad Alessio Brescini, grazie mille, grazie. Abbiamo anche la dronata ufficiale con l'UFO qua. Naturalmente ringraziamo anche l'American Graffiti di San Giovanni Marignano, le Fontanelle,

ascoltatori, Radio Studio Più, la radio ufficiale che si sta tenendo compagnia. Mauro Gagliardini, console che sta suonando e suonerà fino a domani mattina alle 6 qui con noi. No, non è vero, ma sto scherzando. E adesso, da questo momento, diamo la linea a Desenzano del Garda. Radio Studio Più continua e noi vi aspettiamo qua. Driving Motor Show, vi aspettiamo qui, Riviera Verde. Venite a trovare, Cattolica, Pisano Adriatico, fatti sentire!

0: to you. I'll give it to me. I'll give it to you. I'll give it to me. I'll give it to you. I'll give it to me. I'll give it to you. I'll give it to me. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want. You know I got it.
1: Studio più External Live in diretta radio e TV.
2: Spot. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control.
9: Yeah, feel the floor.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Danny.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Ed eccoci, ciao a tutti dal DJ Dami, ben ritrovati su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ad una nuova puntata di Disco Fenomeno. Ed oggi apriamo con il DJ australiano Cassian insieme a un duo di DJ australiano-inglese che si fanno chiamare Arco. Il titolo è Come to Life ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomeno.
0: Questo è Disco Fenomeno su Radio Studio Più.

su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomena insieme al DJ Dami. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è un nuovo singolo del DJ australiano, per la precisione di Sydney, Cassian, insieme al duo di DJ Arco. Il titolo era Come to Life. Dal 2026 andiamo al 2024, facciamo un passetto indietro solo di un paio d'anni. Questa è AEIOU, Pnau vs Empire of the Sun.

sentito la Confession ed è il nuovo singolo del DJ inglese James Hype, DJ da milioni di streaming all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dal 2026 ci spostiamo al 2020 con un disco però uscito nel 2004. Sto parlando di Drop the Pressure, questa è la versione di Clapton e Milo.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena. With DJ

0: Death Thing, il nuovo singolo di Fede Legrand, traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra poco con Disco Phenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
3: Spot. Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely, Don't Believe It.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control.
2: Yeah, feel the floor.

Ben ritrovati su Radio Studio Più dopo l'appuntamento con il Mini Mix. Eccoci di nuovo in voce, io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E la canzone che vi ha riaccolto si intitola Good Girl. Il progetto è quello di Clooney, Prospa e Tristan Henry. Dal 2026 ci spostiamo ad un disco uscito originariamente nel 1990, Dirty Cash Money Talks. Nel 2024 Posa, insieme al gruppo originario, cioè gli Adventures of Stevie V, hanno riproposto Dirty Cash.

si intitola Tonight, che non è nient'altro che un rifacimento di Another Chance di Roger Sanchez. Il progetto è quello del musicista e DJ olandese Dub Vision. Dal 2026 ci spostiamo al 2019, quando Riton e Oliver Heldens uscirono con Turn Me On.

0: si intitola Say Something, il nuovo progetto del DJ Sonny Fudera con la bella e brava Becky Hill, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Q.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Il dominio dell'alta pressione che caratterizzerà tutto questo weekend su gran parte d'Europa, sull'Italia compresa, troverà conferma anche nei primi giorni della prossima settimana. Non dovremo quindi aspettarci grosse variazioni, il tempo si manterrà stabile, in prevalenza soleggiato, con clima ancora molto mite per il periodo. Un cambiamento si comincerà ad avvertire intorno alle giornate del 7 e dell'8 di ottobre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ciao, ciao, ciao, Italy. Welcome to the Love House. My name is Georgie Porgy, and I'm so happy to be with you again this week. Are you ready to party? Are you ready to have a great time? I have brand new music for so many producers around the world just for you. Text your friends, call them. Let's go, Italy. I am so excited to be back with you guys. Let's get up and get ready to move. I love you. Let's go.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Domenica 4 ottobre, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni, tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

anche per questo weekend, il primo weekend del mese di ottobre. Ragazzi, che tristezza, sta finendo l'estate. No, se poi penso che alla fine del mese entrerà in vigore l'ora solare, cioè mi viene, vabbè, no, è meglio che non ci penso un mese prima. Ben ritrovati a tutti voi, sono Marco Ravelli, inizia questa nuova puntata di Ravelli Go, un programma di poche pretese, un programma che in un'ora vi farà ascoltare quei dischi dance che ho suonato alle radio negli ultimi 30-35 anni, grazie al mio amico Caresana che schiaccerà i bottoncini. Il primo disco della puntata di oggi è dei Datura, si chiama Devotion.

Bologna. Questa è stata una delle loro prime canzoni, risalente al 1993. Questa Devotion, che ha aperto la puntata di quest'oggi, di sabato 3 ottobre, ci sarà da leccarsi le orecchie, ve lo dico già in apertura. I prossimi tre minuti saranno, anzi, con un disco, che a me piaceva tanto, è Silver Scream.

Non si può certo dire che sia stata una tra le canzoni più popolari di Gigi D'Agostino, però secondo me, ma dico secondo me, all'ascolto c'è qualcuno che ha gradito riascoltare questa canzone di Gigi del 1996, era intitolata Fly. Nella Last Dance Chart dell'anno, del 2013, al numero 9 c'era questa canzone, si chiama I'm in Love.

È vero che siamo al 3 di ottobre, però se chiudo gli occhi e guardo anche fuori, le temperature sono decisamente gradevoli e di conseguenza non mi viene neanche da pensare che tra un mesetto alle 4 e mezza di pomeriggio ci sarà già buio. E quindi il mio mood è ancora decisamente primaverile, non a caso ho suonato questa canzone molto morbida, se vogliamo, di

successo, un successino, un successone. Questo è stato un successone, ragazzi miei, perlomeno per il mio punto d'orecchio. No, perché si dice punto di vista, nel caso della musica, punto d'orecchio. Party One, I'm So Crazy, disco che ancora molto spesso si sente nei locali. C'è l'ultimo prima della puntata, anzi prima della pausa pubblicitaria, è del 1996.

0: ecco, io avevo un'amica che insomma era una che alzava facilmente il gomito, e siccome questa canzone la sentivi 3-4 volte al giorno sulle radio, cioè noi ricordo la chiamavamo questa nostra amica Eterna Gaina. Era la canzone di Nikita a chiudere, come detto, la prima parte della puntata di quest'oggi di Ravelli Go, puntata di sabato 3 ottobre. Pubblicità, rimanete lì, tra poco il disco di Leila Key del 1992.
1: Ciao amore, torna presto.
2: Studio Più Dance Station. Spot.
3: Citerio, salame Milano, 100%.

Oggi questa è la è storia della dance, eh? 1992 con Leila Che. Oh, ridendo e scherzando, sono passati 34 anni e non mi sembra vero quando, alla radio appunto suonavo il disco che abbiamo appena lasciato e che ha riaperto la puntata di quest'oggi, sabato 3 ottobre. In arrivo un disco del 1999, Ice Cream and Magdalena.

questa canzone, vabbè, molto ripetitiva, non è difficile intuire il titolo, visto e considerato che penso che in 3 minuti viene ripetuto 250 volte. Era Be Free, il disco di Live Element che ci ha portato all'anno 2001, quindi il disco che quest'anno compie 25 anni. Questa è storia, eh? Basic Connection, Ablameluna!

penso che siano le 2:30-3 di notte allo studio Z 25-30 anni fa, quando a quell'ora partiva un sound con questo mood, con questi BPM. Questa era un po' una chicca, perché non l'hanno suonata in molti alle radio in quel periodo. Era il disco di Clark Calto, Everybody Wanna Rock. Questo lo conoscete?

questi 3 anni sia ancora uno tra i dischi più ballati nei club in tutto il mondo. Sì, qualcuno starà dicendo o pensando: Ravelli sta esagerando, Ravelli ubriaco. No, no, è così, ve lo posso garantire. Non a caso fu ripreso anche da David Guetta qualche anno fa. Era Satisfaction all'interno di Ravelli Go in questa prima puntata del mese di ottobre, programma che prosegue con questo disco di Alexia.

Non so se a qualcuno, come è successo a me negli ultimi tre minuti, pelle d'oca. Questi che io definisco dischi da viaggio, in effetti in macchina sulla mia chiavetta ho proprio una cartella che si chiama

radio ogni 2-3 ore si sentiva questa canzone. Era il 1995 con Dana Dawson e la sua Three is Family, la canzone che chiude questa puntata di Ravelle Go. Oh, io mi sono divertito, parecchio anche. Puntata di sabato 3 ottobre. Ringrazio come sempre tutti quanti voi, fedeli ascoltatori di questo programma e di questa radio, Radio Studio Più. Grazie anche al mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. Sono Marco Ravelli, vi auguro buon weekend. Vi aspetto nuovamente qui tra 7 giorni. Ciao!

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Il dominio dell'alta pressione che caratterizzerà tutto questo weekend su gran parte d'Europa, sull'Italia compresa, troverà conferma anche nei primi giorni della prossima settimana. Non dovremo quindi aspettarci grosse variazioni, il tempo si manterrà stabile, in prevalenza soleggiato, con clima ancora molto mite per il periodo. Un cambiamento si comincerà ad avvertire intorno alle giornate del 7 e dell'8 di ottobre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

0: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
1: Tommen, so hazy.

Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live! I've been watching you, you've been hurting too, you give all your

Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

Studio Più Dance Station. Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Lo giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi

my family. The love. The energy.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Questa è

muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!